che piano piano, giustamente, lei dice che è una scelta che piano piano diventa reale. Scegliere di amarsi un'altra volta è quello che sto cercando di fare da tempo. A volte ci riesco, a volte un più o meno. Ma come tutti? Ma come tutti? Ho conosciuto una ragazza bellissima, si chiama Barbara, lei ama, dunque se non sbaglio fa la commessa, però nel suo tempo libero fa la DJ. Lei ama molto Cuba, credo che stia anche con un cubano, non ricordo. Allora,

grande di me, mi ha rivelato, io non pensavo, dico, non le manca niente nella vita, è bellissima, ha lavoro, ha talenti. E lei mi ha detto che la cosa più difficile è proprio amarsi, perché ci sono come chiamarlo, dei dolori della tua infanzia che quando meno te ne accorgi, quando meno te l'aspetti, riemergono. E questi dolori ti accompagnano e ti tolgono il fiato. A volte, e mi è capitato, giuro, a volte è un odore. Un odore, sentite un odore e questo odore per un attimo vi porta fuori dal mondo e vi riporta a quell'esatto momento dove lo avete sentito. E potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere qualcosa che la vostra mente ha voluto cancellare perché vi ama, perché in qualche modo l'istinto di sopravvivenza è fortissimo in ognuno di noi, però questo odore o questo sapore ti apre. E ti apre i ricordi. E se è un ricordo brutto, e se è un ricordo che ti ha fatto del male, capisci perché ti abbiano fatto determinate cose, e ti condiziona. Ecco perché ci sono quelli bravi. Perché non siamo mai soli comunque. Perché abbiamo l'opportunità. Non avete soldi, ci sono i consultori dove potete avere, se non ricordo male, 10 sedute gratuite con una psicologa. Dici 10 sedute, uno può fare veramente un sacco di cose, può veramente essere portato sulla strada giusta. Ovviamente, se avete invece un po' di soldini, andate veramente da uno bravo che sia in sintonia con voi, che davvero vi ascolti, perché tante volte è vero che forse basta il dire il problema, no? Tu dici il problema a una tua amica o semplicemente a te stessa allo specchio, dici quello che stai provando, quello che hai. O con un'amica, a volte sapete quando si dice che è molto più facile confidarsi con un estraneo che nemmeno con tua madre o con la tua migliore amica. Ecco, questa cosa dobbiamo veramente tenerla come oro, perché l'importante è poi parlare quando ascoltiamo la nostra voce. Che rende reale il problema o il dramma o quello che ci fa star male, già va meglio. E non è una cavolata quello che vi sto dicendo, già va meglio. Ditelo ad alta voce qual è il problema. Perché tendenzialmente siamo anche molto bravi a trovare la soluzione. Se non ne siamo in grado, no, ripeto, non siamo soli. Cerchiamo una persona della quale ci fidiamo e raccontiamo la cosa o troviamo il modo di buttarla fuori, perché tantissime volte è la vergogna che non ci fa parlare. A volte abbiamo anche vergogna del nostro psicologo, della persona che abbiamo interpellato per parlare, ma nessuno ci può aiutare se non raccontiamo la verità. O se raccontiamo la verità come edulcorata, non serve a niente, non ci serve assolutamente a niente. Probabilmente sono stata bullizzata da ragazzina, ma sono stata bullizzata un paio di volte da due persone completamente diverse ed è stata una cosa piuttosto spiacevole, devo essere onesta, perché io ero come ora, c'è cioè una persona che si fa i fatti suoi, non ho mai parlato male di nessuno, non mi interessa. A maggior ragione adesso se non parlo male, analizzo le cose e posso dare anche un parere, però. Del resto, non, cioè, a volte lo faccio per lavoro, lo faccio perché mi è richiesto. Ah, tra parentesi, non vi leggerò i commenti sotto al post di Belen perché sono tanti, ma pochissimi con empatia. E questa cosa mi dispiace. Leggo quando probabilmente non me ne frega niente della persona di cui sto parlando e se ci sono dei commenti divertenti, perché altrimenti non impiego né il mio tempo né il vostro tempo con delle persone che non capiscono una fava, delle persone che non hanno empatia, sentimenti, che non riescono a capire e non sanno. Ma in realtà, sapete cos'è l'empatia? Che tutti ne parlano, che non c'entra una fava con la resilienza. L'empatia. O ce l'hai o non ce l'hai. È quel sentimento, è quel sentire tutto,
tu senti tutto, senti, a volte è difficile perché

0: Stai malissimo. Le persone empatiche stanno male per un cane che zoppica, stanno male per un anziano che porta la borsa della spesa. Sì, a volte sentire tutto è veramente crudele, crudele verso noi stessi. Altre volte l'empatia è quella cosa che ci permette, di non essere crudeli con le altre persone. E quando si dice mettiti nei suoi panni, è questo il trucco. Se non siamo capaci di farlo, non commentiamo in maniera sgradevole o cattiva, ma per quale diavolo di motivo dovete farlo? Se invece siamo in grado di metterci nei panni delle persone, ma se siamo veramente capaci, allora dovremmo imparare e sapere anche analizzare. Quando si tratta di cucina, sono impietosa, sono impietosa. C'è stato Mauro che è andato a Capri. Ma so, non sto passando di palo in frasca, perché c'è anche un'altra cosa che voglio parlarvi molto bella, cioè non smettere mai di essere una brava persona. Ma ci arriviamo a tutto, perché comunque sembra che io parta per i miei voli, ma poi arrivo sempre. Se siete così bravi e adorabili nel seguirmi, dai, ci vogliamo tantissimo, non ci posso fare niente. È così, perché ci sono delle persone un po' ma comunque sembra molto carino. Che se le seguite, qualcosa di buono riuscite a, perché qualcosa di buono riesco a trasmettervi dal momento in cui ho un'età per cui tante cose ne ho passate, anche indirettamente, e quindi magari ne faccio tesoro e ne condividiamo insieme. E non smettere mai di essere una brava persona, anche se ci succedono mille cose brutte. Però ritornando al discorso, e questa cosa la affrontiamo, questo discorso meraviglioso, perché quando si tratta di avere empatia, si deve avere empatia per le persone, per gli animali, si deve avere empatia per qualcosa che sta succedendo al di fuori di noi. Spesso. E ripeto, è più difficile essere buoni con se stessi che con gli altri. Ci sono persone che sono troppo severe con se stesse e non hanno, e si perdono un sacco di cose meravigliose della vita. C'è una. Quelle persone che dicono: oh, io non piango mai, oh, io sono anni che non piango. Ma che sfortuna! Ma che sfortuna! Ma guardate che non è mica una cosa bella, Non pensate che siate fighi perché non piangete mai. C'è qualcosa che non va se non piangete mai. Perché avete questa corazza? Perché vi siete messi addosso sta cosa? È così bello piangere. Cioè, io mi rendo conto che mi commuovo tante volte, piango poche volte, ma è bellissimo. Io piango e sapere che piango con Mauro, che comunque un po' mi prende in giro, è perché sono una persona che sente le cose, che le vede, che mi arrivano. Ragazzi, è fondamentale. Se non vi arrivano le cose, andate da uno bravo, perché è un grosso problema il fatto di non piangere. Il fatto di poter piangere per un film, per una scena, è qualcosa che vi ha toccato profondamente. Magari ha toccato solo voi, perché vi girate, il vostro marito o la vostra compagna non sta piangendo neanche. Ma a me è successo un sacco di volte che Mauro tirava su col naso perché magari c'era una melodia favolosa della musica pazzesca e lui la sente molto la musica e piange, io zero, ma non perché allora sono più cattiva oppure sono più coriacea o curiosa, no, non è per quello, è perché ci sono cose talmente belle al mondo e che noi captiamo in tutti i modi possibili diversi che succede questo. Oh, mi sto guardando ora a un piccolo schermo e ho un'ananas in testa, ma non fa niente, voi mi volete bene lo stesso perché non ce la faccio, ho troppo caldo, fa caldissimo. Accendi l'aria condizionata, per favore. Ah, eccola la mia aria condizionata, perché in realtà lo studio è molto piccolo e se accendiamo anche l'aria condizionata dell'epoca, fa un rumore un po' fastidioso. Comunque, il fatto che io non vi voglia leggere i commenti di Belen è perché ho rispetto di questa persona, ho rispetto di questa persona che noi fondamentalmente conosciamo solo quelli che i giornali vogliono farci conoscere di lei, ma non sappiamo nella realtà quello che ha passato, cioè la sua io più intima. E allora perché non dobbiamo avere rispetto di questa persona? Che se ne è dette di tutti i colori? L'ultima cosa mi ha fatto ridere tantissimo, qualche Questo inverno aveva fatto una maschera, invece delle maschere facciali, ha fatto una maschera per lei, no? E la cosa mi ha fatto ridere tantissimo. Ma io dico, amore, ma perché, tesora, perché ti ficchi sempre in questi ginepraj? Però lei è un genio. Purché se ne parli? A me che me ne fai? E lei, e questa maschera che costa 50 euro... No, no, aspettate, scusate, 50 euro 3 era in offerta, è vero, il lancio era 50 euro 3 maschere. Ma che cazzo dici? E questa maschera, e poi ci sono le altre maschere di quelli che sono marchi che comunque noi, ci sono tutte noi abbiamo in casa, un Cilli, tutte noi. Ecco, questo meraviglioso prodotto ha fatto ancora prima queste maschere emolienti. Io non so perché debbano servire, probabilmente serviranno dopo o prima, o semplicemente perché per non avere un prodotto più fresco. Scusate, mi sto ficcando in un ginepraio veramente io stavolta. Comunque, domani parleremo di quella cosa, dell'essere felici, perché mi piace molto. È un contesto che secondo me sta molto bene nel salottino delle amiche, e il fatto che non tutte le giornate scorrono nello stesso modo, non tutte le giornate vanno come vorremmo, però l'importante è quanto è bello rimanere sempre una brava persona, e di brave persone ce ne sono tantissime, come ci sono tanti imbecilli, come dice De Luca, ma noi stiamo con le brave persone, d'accordo? Io vi saluto, vi auguro una splendida giornata, una splendida nottata, ci vediamo domani, sempre sudatissima ovviamente, perché sta cosa è così.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente. Cambia la mobilità ferroviaria nel mezzogiorno, è entrato infatti in servizio il primo Freccia Rossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione del primo tratto della nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari, un collegamento destinato a ridurre i tempi di viaggio e rafforzare i collegamenti tra il versante tirrenico e quello adriatico del sud Italia. Vediamo.
2: Cambia la geografia dei collegamenti ferroviari nel mezzogiorno. Nei giorni scorsi è entrato in servizio il primo Freccia Rossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione della variante Napoli-Cancello, primo tratto della nuova linea alta velocità e alta capacità Napoli-Bari, un passaggio destinato a segnare una svolta nei trasporti del sud Italia. Per la prima volta è infatti possibile viaggiare da Napoli a Bari in circa 3 ore e mezza e raggiungere Lecce in circa 5 ore senza cambi. Il nuovo collegamento parte ogni mattina da Napoli Centrale e attraversa Napoli, Fragola, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi, rafforzando il collegamento tra il versante tirrenico e quello adriatico della penisola. L'attivazione della nuova tratta, lunga oltre 15 km, è realizzata da WeBuild per De Ferroviaria Italiana, porta 55 km di linea ad alta velocità già operativi lungo l'asse Napoli-Bari, un'infrastruttura strategica che entro il 2029 consentirà di coprire la distanza tra le due città in circa 2 ore. Un ruolo centrale in questo nuovo sistema ferroviario dato alla stazione di Napoli Fragola, progettata dall'architetta Zaha Hadid, che consolida la propria funzione di hub dell'alta velocità nel mezzogiorno. La stazione diventa sempre più il principale punto di interscambio tra i collegamenti nazionali, la futura linea Napoli-Bari, i servizi regionali e nei prossimi anni anche la futura linea 10 della metropolitana. I benefici riguardano anche la mobilità locale. Con l'attivazione della nuova infrastruttura entra in funzione la stazione di Acerra e viene avviata la dismissione della vecchia linea ferroviaria, un intervento che permetterà di eliminare 12 passaggi a livello, migliorando la viabilità dell'area metropolitana di Napoli. L'investimento complessivo supera il 1.100 milioni di euro e rappresenta il primo risultato concreto di un progetto destinato a trasformare la mobilità del mezzogiorno. Secondo il gruppo Ferrovie

0: del Sud, rafforzando il ruolo della Campania come principale porta d'accesso ferroviaria dell'intero Mezzogiorno.
1: Oggi con orgoglio offriamo questa splendida fotografia con il sindaco di Bari, il sindaco di Lecce e l'assessore regionale ai trasporti. Questa fotografia

0: unisce queste tre città. E io ringrazio per aver di fatto un'intera giornata, per aver sacrificato un'intera giornata a questa fotografia, ma è un bellissimo augurio per un Sud connesso che sarà sempre più connesso. Grazie a tutti voi e grazie a loro.
1: Prosegue il rilancio di Umbria Fiere. A Bastia Umbra è stato inaugurato infatti il nuovo padiglione, primo intervento del piano di ampliamento e ammodernamento del quartiere fieristico, un investimento che punta a rafforzare il ruolo della struttura come imprese e sviluppo economico del centro Italia.
2: Prosegue il percorso di rilancio del quartiere fieristico di Bastia Umbra. Nei giorni scorsi è stato inaugurato a Umbria Fiere il nuovo padiglione, primo tassello di un più ampio progetto di ampliamento e ammodernamento destinato a rafforzare il ruolo del polo espositivo come punto di riferimento per l'economia e gli eventi del centro Italia. La nuova struttura si estende oltre 6.000 metri quadrati, con 5.500 dedicati all'esposizione. Potrà ospitare fino a 170 stand preallestiti, una grande area conferenze, spazi dedicati alle esposizioni zootecniche e nuovi servizi. Il tutto realizzato con impianti di climatizzazione e sistemi fotovoltaici per migliorare l'efficienza energetica della struttura. L'inaugurazione si inserisce nel percorso di rilancio dopo la della recente self-service avvenuta nei mesi scorsi, un progetto che punta a rendere Umbria Fiere sempre più competitiva nel panorama fieristico nazionale. Per presentare la prima fase dell'intervento è stato organizzato Shift, un evento promosso insieme a ITS Umbria Academy. Il titolo richiama il concetto di cambiamento e racconta la volontà di costruire una nuova fase di crescita fondata sull'innovazione, sulla formazione e sulla collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della scuola. Alla giornata hanno partecipato rappresentanti della Regione Umbria, del Comune di Bastia Umbra, di Umbria Fiere e di ITS Umbria Academy, insieme a imprenditori, partner e studenti. Al centro dell'incontro il ruolo strategico della formazione tecnica superiore nel rispondere alle esigenze delle aziende nell'offrire giovani opportunità concrete di inserimento qualificato nel mondo del lavoro. La mattinata si è articolata in due momenti. Nella prima parte sono stati presentati i percorsi formativi e le esperienze degli studenti dell'ITS, affiancati da testimonianze del mondo imprenditoriale. A seguire il taglio del nastro del nuovo padiglione, simbolo della trasformazione in corso nel centro fieristico, un investimento che guarda al futuro e che punta a fare di Umbria Fiere un motore sempre più importante per lo sviluppo economico, la promozione del territorio e la crescita delle imprese umbre.
3: Sì, l'ITS Umbria Academy può essere immaginato come un ponte tra la scuola e il lavoro, tra la formazione e le imprese e tra presente e futuro. Infatti il nostro compito è formare i ragazzi sui temi attuali, sulla tecnologia, per renderli più preparati ed essere pronti a entrare nel mondo del lavoro in un modo professionale e accurato. Una delle principali attività che facciamo è proprio quello di mettere in dialogo le imprese con il mondo della formazione, in modo tale che chi esce è preparato. L'indicatore principale della nostra attività è l'80% dei ragazzi occupati entro il primo anno, con picchi del 100%. Questo significa maggiore competitività per le nostre imprese, ma anche opportunità per i ragazzi che si iscrivono ai nostri corsi.
1: Innovazione, formazione e tecnologie del futuro, protagoniste nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco. Si è concluso alle spiegate l'estema ad alta quota, il progetto che ha avvicinato gli studenti al mondo dell'aeronautica attraverso laboratori, ricerca e progettazione industriale.
4: Innovazione, sostenibilità e formazione si sono incontrate nei giorni scorsi nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco, dove si è concluso Ali Spiegate, le STEM ad alta quota, il progetto che ha portato gli studenti del liceo Enrico Fermi di Aversa a confrontarsi con il mondo dell'industria aeronautica. L'iniziativa promossa dalla divisione aeronautica di Leonardo insieme a Fondazione Leonardo ETS, coordinata da Scuola Attiva ETS, ha accompagnato ragazze e ragazzi in un percorso di formazione scuola-lavoro dedicato alle discipline STEM, con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle professioni del futuro attraverso esperienze pratiche e tecnologie avanzate. Avviato nei mesi scorsi, il progetto ha coinvolto gli studenti nella progettazione di un velivolo antincendio sostenibile, affiancati dagli ingegneri e dai progettisti di Leonardo. I partecipanti hanno lavorato come un vero team di progettazione aeronautica, affrontando temi come sostenibilità ambientale, materiali, costi, prestazioni e requisiti operativi, sviluppando competenze tecniche ma anche capacità di analisi e confronto lavoro di squadra. Fondamentale anche il contributo dell'Università Federico II di Napoli, che ha collaborato alla progettazione delle attività svolte a bordo del bus laboratorio itinerante, trasformando il percorso verso lo stabilimento in una vera esperienza immersiva dedicata alla scienza e all'innovazione. La giornata conclusiva a Pomigliano ha rappresentato il momento più atteso del progetto. Dopo la visita ai reparti produttivi, gli studenti hanno partecipato a laboratori di robotica, realtà virtuale, reverse engineering, navigazione autonoma e simulazioni industriali, sperimentando da vicino le tecnologie impiegate nel settore aerospaziale. Gran finale con la presentazione dei Project Work, divisi in 8 gruppi, ciascuno identificato come una vera azienda aeronautica, con nome, logo e motto.
1: Torniamo in Umbria. 7 borghi, 5 mesi di eventi e un unico progetto per promuovere il territorio. Nasce Intrecci di Terre e Sapori 2026, il calendario che unisce le terre dell'olio e del Sagrantino in un percorso tra cultura, tradizioni, paesaggi ed eccellenze enogastronomiche.
5: 7 borghi, 5 mesi di appuntamenti, l'unico grande progetto per raccontare l'Umbria attraverso le sue eccellenze è stato presentato nei giorni scorsi a Perugia in Intrecci di Terre e Sapori 2026, il calendario condiviso di eventi promosso dall'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e della Sagrantino. L'iniziativa coinvolge Bevagna, Campello sulle Cletunno, Castella Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco e Trevi, con l'obiettivo di mettere in rete cultura, tradizioni, paesaggio ed enogastronomia per rafforzare l'attrattività turistica dell'intero territorio. Il progetto, finanziato dal Galba, Le Umbre e Sibillini insieme ai comuni dell'Unione, propone un cartellone unico che accompagnerà residenti e visitatori da luglio fino a novembre, valorizzando le manifestazioni più rappresentative di ciascun borgo attraverso una strategia condivisa di promozione. Ad aprire il programma sarà Estate a Bevagna, gioiello da gustare, con concerti, cinema all'aperto, escursioni, trekking e iniziative dedicate ai prodotti tipici. Spazio poi all'Agosto Monte Falchese, tra rievocazioni storiche, spettacoli, artisti di strada, l'attesa fuga del Bove. A settembre Castella Ritaldi ospiterà il paese delle fiabe, manifestazione dedicata ai più piccoli e alla promozione della lettura, mentre ottobre l'Anno dell'Umbria e Campello sul Cretunno, cooking show, visite ai frantoi, degustazioni, mercatini, passeggiate tra gli olivi e percorsi naturalistici accompagneranno il pubblico fino alla chiusura del calendario con franto tipico in programma a novembre a Colle del Marchese. Secondo i promotori, il progetto rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di marketing territoriale che negli ultimi anni ha contribuito a rafforzare l'identità delle terre d'olio e del Sagrantino, un lavoro che ha portato risultati concreti anche sul fronte turistico, con un significativo incremento della presenza registrato dal 2020 ad oggi, un modello di collaborazione tra amministrazioni locali che punta a trasformare tradizioni, prodotti tipici e paesaggi in un'unica grande esperienza di viaggio, capace di raccontare l'autenticità di uno dei territori più caratteristici dell'Umbria.
6: Innanzitutto l'abbiamo riproposto perché ha funzionato lo scorso anno, l'abbiamo implementato, abbiamo presentato al GAL che ha veramente valutato in maniera positiva il nostro progetto, perché comunque queste attività vanno a valorizzare quelle che sono le nostre strategie iniziali, quelle di marketing turistico territoriale, cioè una promozione particolare di un territorio che ha delle peculiarità e delle omogeneità che non vanno solo a livello enogastronomico, ma vanno anche a livello vengono valorizzate anche a livello culturale, storico, e quindi sicuramente valorizzare i nostri comuni significa portare avanti non solo la storia, ma portare avanti delle iniziative che valorizzano appunto un territorio che va valorizzato. 7 comuni di 8, perché l'Unione è formata di 8 comuni, ma questo bando è stato portato avanti da 7 comuni, in quanto il comune di Massa Martana, che è nell'Unione dei Comuni, fa parte di un altro GAL. Sicuramente le azioni e le manifestazioni che andremo a fare da luglio a novembre coprono un periodo molto ampio, e questo ci permette di essere anche di creare un coordinamento e una programmazione di questo progetto e di questo obiettivo che abbiamo raggiunto finalmente.
7: Ecco, il valore importante è che riuscite e siete riusciti, avete dimostrato, a fare rete.
6: Sì, assolutamente sì, e questo è il nostro obiettivo appunto, cioè fare rete, creare una rete tra comuni che possano fare, diciamo, possano ampliare quelle che erano all'inizio, tempo fa, anni fa, no? Le manifestazioni, e quindi farle crescere ancora di più facendo gruppo, perché la sinergia tra comuni sicuramente è funzionale.
1: Sport, mare, inclusione, protagonisti a Napoli con la tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour.

0: Il Giro d'Italia a vela sul lungomare partenopeo, migliaia di persone hanno seguito regate, eventi aperti al pubblico, iniziative dedicate allo sport paralimpico, in un appuntamento che guarda già all'American's Cup del 2027.
1: Sport, inclusione e promozione del territorio si sono incontrati nei giorni scorsi a Napoli in occasione della tappa della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela, che ha richiamato migliaia di appassionati sul lungomare partenopeo. La tappa campana ha rappresentato uno dei momenti più spettacolari della manifestazione, sia per il livello tecnico della competizione, sia per il ricco programma di iniziative aperte al pubblico a conquistare. La sesta frazione offshore è stato il team della Marina Militare, protagonista di una regata combattuta lungo il percorso dalla Calabria alla Campania, determinante la strategia adottata nell'ingresso nel Golfo di Napoli, che ha consentito all'equipaggio italiano di mantenere il comando fino al traguardo, precedendo il team tedesco Verein Segleraus am Wannsee e quello britannico del Flushing Sailing Club. Accanto all'aspetto agonistico, grande spazio è stato dedicato ai temi dell'inclusione. Il gruppo sportivo paralimpico della difesa ha attraversato il Golfo di Napoli in una speciale iniziativa che ha ribadito il valore dello sport come strumento di partecipazione e accessibilità. Alla manifestazione ha preso parte anche il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, presente successivamente alla cerimonia di premiazione dei vincitori. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si è confermato anche una vetrina per la promozione del patrimonio marittimo e turistico italiano, valorizzando le eccellenze delle città costiere attraversate dalla regata, un percorso che guarda già al futuro accompagnando Napoli verso uno degli appuntamenti sportivi più attesi dei prossimi anni, l'American's Cup, destinata a rafforzare ulteriormente il ruolo della città nel panorama internazionale della vela. Grande partecipazione anche al Villaggio della Vela, che per tutta la durata dell'evento ha ospitato attività gratuite dedicate a famiglie, giovani e appassionati. Particolare successo hanno riscosso i lavoratori del progetto Giovani, con incontri sulla sicurezza in mare, sulla tutela dell'ambiente e marino e lezioni di vela organizzate insieme alla Federazione Italiana Vela, alla Lega Navale e alla Guardia Costiera. Molto seguiti anche gli appuntamenti culturali di intrattenimento, dai concerti della piccola orchestra di Forcella allo spettacolo dedicato ai bambini con Veronica Maia, fino agli incontri promossi dal Fondo per l'Ambiente Italiano sulla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.
2: Sì, allora io sono una veterana del Nastro Rosa Tour perché ho seguito le edizioni 23, 24, 25, ma vi devo dire che questa edizione del 26, sesta tappa della sesta edizione, ha un significato speciale e particolare che voglio raccontare, perché siamo riusciti ad intrecciare questa tappa di Napoli con un evento straordinario del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Oggi noi davanti al lungomare Caracciolo abbiamo messo in acqua nuotatori del gruppo sportivo paralimpico della difesa, canoisti e velisti, quindi una trimare perfetta dal punto di vista delle discipline, accompagnati da ben tre equipaggi di canottaggio, con il supporto di tutte le forze armate in termini di assetti e della Guardia Costiera, che ringrazio, e mentre la banda dei bersaglieri suonava dalla spiaggia. Quindi davvero in uno scenario fantastico, una emozione fortissima, le forze armate, il sistema paese, la cultura della difesa, che vuol dire inclusione e coesione, e questo è un valore aggiunto anche di questa straordinaria regata velica ormai di importanza e di livello internazionale che è il Nastro Rosa Tour.
3: Sicuramente questa tappa ci fa davvero tantissimo piacere, ovviamente stiamo anche un po' facendo le prove generali della futura dell'America's Cup che ci sarà il 24, siamo nuovamente sede di tappa, l'abbiamo voluto in particolare ecco in quest'anno, anche perché come capitale Europa dello sport era importante implementare e dimostrare ecco che Napoli evidentemente è la capitale anche e soprattutto degli sport velici, come pure si sta dimostrando sicuramente capitale di tutti gli sport, perché se andate in giro per la nostra città e tutti i giorni quotidianamente vedete strutture sportive o anche campi pieni di ragazzi, anche scuole ancora ad oggi che piene di ragazzi che giocano, insomma, quindi siamo particolarmente felici che la Marina Militare abbia voluto portare questa tappa a Napoli.
0: E anche per questa sera il nostro viaggio tra storie, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo, sempre. A presto.

0: Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del Centro Sportivo Italiano. Siamo esattamente cioè al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni.
1: Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiane per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di più 5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Mai in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna, che esulta sotto canestro anche per il titolo juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5, gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenico Lorusso di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale, a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della marca Futsal Treviso.
0: Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley, dai quintetti ai sestetti. Chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme.
2: Il romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei della Gupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora a segno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores in campo femminile incoronate reginette le ragazze trentine del Lakes Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley.
0: E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata, è solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme.
3: Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete

0: rete e di sestetti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla Capitale, 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali. In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società, ma anche nello sport. È stata la squadra delle Giannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro, terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è: il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport.
1: E il 1 luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo, sempre a Cesenatico, c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi.
2: Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSine. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto, 6 partite giocate e 6 vinte per la MAPE Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andate e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino, che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa.
1: E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quella del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11.
2: Tifo, bandiere, colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla AS di Ganna e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out.
1: Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione anche per le attività. Nel mese di luglio è tempo di scudetti.
0: Jack and Joy e gli amici di Emmy e Chiara del Dosso bissano la vittoria scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche. Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vice campioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere.
1: E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di medio fondo strada.
2: L'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i quattro protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Aurunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese, Mirko Collina della Colonnella Pescara.
1: Oh, che bel castello! Eh sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo e le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello.
3: Tre pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra Eguzium e all'ultimo respiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità dei tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano, a Monte Porzio, ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Val Cesao.
1: E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte.
0: Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di

0: gareggiare in totale sicurezza. Più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara A Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale, una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale splendido davanti all'isola di Bergeggi.
1: Dalla Liguria alla Toscana poca strada. Tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio.
2: Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. L'iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme alla CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della Diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Međugorje per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto.
1: E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad ETS, Centro Sportivo Italiano, rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno?
3: Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutti e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. È un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano.
1: Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo.
3: Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività, appunto, grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio, che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. E i 5, diciamo, oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni, e quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale, e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo, questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche, e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche

0: i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità.
1: Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSI ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose.
0: Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme e ci siamo rivolti subito per sviluppare il Centro Sportivo Italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze, e non solo la competizione fine a se stessa.
1: E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo, seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco, andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali.
2: Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni, ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale all'escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km, con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli, a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali giovanili ed assoluti.
1: E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao!

0: progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno

0: portfolio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

l'argomento che tratteremo, perché dall'avvento di Carnevali, ve ne avevo parlato, all'interno qualcosa sta cambiando e qualcosa cambierà. Vi avevo parlato di Modestovi, ho parlato di Chiellini, ma intanto arriva Frederic Massara. Questa è un'indiscrezione che ha dato ieri Controcalcio, ed io ho il piacere di citare le fonti sempre, soprattutto quando le altre fonti citano, ma nel caso specifico è giusto citare loro, che hanno dato questa indiscrezione che è andata assolutamente fino in fondo e che comporta una nuova rivoluzione. Cerco di spiegare per quale motivo. La Juventus ha pagato gli anni di Giuntoli, gli anni di Comolli, dobbiamo essere sinceri e onesti, in modo sanguinoso, con scelte fatte assurde, con situazioni che non hanno portato a un rilancio, se non a un quarto posto, a conti più pesanti, e quindi Carnevali ha il compito di puntare su una Juve magari in campo italiana, più italiana, ma su una ristrutturazione dell'organigramma, su un restyling. E quindi vi avevo detto nei giorni di Comolli che Modestò sarebbe stato sotto la lente di ingrandimento. Sinceramente faccio fatica a pensare a un ruolo, che cosa ha fatto all'interno della Juve. Vi ho aggiunto e confermo che le valutazioni sono state fatte anche su Chiellini, a prescindere dal fatto che in questo momento lui sia negli Stati Uniti. La qualcosa mi permetto di dire, mentre la Juve sta cambiando pelle, Chiellini è dall'altra parte del mondo, va benissimo, ma anche su di lui vi garantisco le valutazioni sono state fatte. Cosa penso di Massara? Massara di Roma non mi è piaciuto, devo essere sincero, troppo diesel nelle decisioni, troppe situazioni non portate a termine. Il Massara che lavorava con Maldini aveva un perché, il Massara sotto l'egida di Carnevali può avere un perché, ma la Juve deve ristrutturarsi e lo sta facendo cambiando tutto, rivoluzionando più che ristrutturando e ripartendo con una nuova pelle. Quindi aspettiamoci anche che il mercato possa avere un rallentamento minimo per poi ripartire. I nomi sono sempre quelli. Mi fa piacere che siano stati confermati i discorsi fatti su Pellegrino e su Suzuki. Che sono Suzuki un nome alternativo a Vicario, tenendo conto che per ora con l'Aston Villa non puoi fare quello che vorresti fare. Pellegrino può essere un nome in aggiunta rispetto al tuo obiettivo Colomani, perché io credo che, insomma, in qualche modo è normale che il PSG chieda tanti soldi, in qualche modo tu vorrai cercare di accontentare l'allenatore che ti chiede Colomani da una vita, magari allargando i borsoni. Ci sono altri attaccanti, perché Pellegrino? Ma perché comunque Openda deve andare, Jonathan David se è possibile, giusto che vada, Vlahovic siamo fermi, hai preso Ekator e devi fare due attaccanti, perché comunque giocando le coppe, non la Champions purtroppo per la Juve, ma le coppe, è normale che tu debba avere degli attaccanti, almeno tre in organico. Quindi magari su Jonathan David non avremo degli sviluppi adesso, ma su tutto il resto, in relazione a Openda, magari avremo degli sviluppi su un prestito con diritto di riscatto. Per non tenerlo ancora lì, ci sono 3-4 club interessati. Aggiungo che il discorso

legata a Muharemovic sta andando, come vi avevo detto, non priorità, che per Lucumì, che resta secondo me un obiettivo, dobbiamo aspettare la fine del mondiale con la Colombia, che Frattesi

un centrocampista della Juve, avendo un buon rapporto con Carnevali e avendo soprattutto un rapporto con Spalletti di amicizia professionale, nel senso che c'è grande stima perché a Spalletti piace. La Juve deve rifondare un po' tutto. E ieri vi ho dato un'altra notizia, quale? Quella di un preparatore dei portieri che la Juventus deve prendere. E ho fatto il nome di Marco Savorani. Non è una trattativa fatta al 100%, ma è una trattativa impostata che dobbiamo seguire. Perché il preparatore dei portieri? Perché è stato un anno orribile anche per i portieri. Perché Di Gregorio non ha fatto bene, perché lo stesso Perin ha avuto alti e bassi, ma perché comunque ti serve un professionista del ruolo che ti possa prendere per mano e che ti possa aiutare durante tutta la stagione. La Juventus aveva avuto dei grandi specialisti, e tra l'altro la Fiorentina ha preso uno dei migliori, che è Filippi, e la Juventus aveva questa lacuna da colmare, una lacuna che può colmare con Savorani, ma i portieri non basta spendere dei soldi, bisognerebbe chiedere, ripeto, aggiuntoli a Thiago Motta, per quale motivo loro abbiano deciso di puntare su Di Gregorio, considerato dal loro punto di vista il miglior portiere della Serie A, era stato uno dei migliori nella stagione precedente, senza guardare ciò che aveva in casa, dentro casa, verificando, ma Szczęsny devo buttarlo alla finestra, i preparatori secondo me non al top hanno fatto la differenza, Di Gregorio ha fatto degli errori clamorosi, il preparatore ti serve come serve un direttore del magazzino. Il direttore del magazzino smista il lavoro, lo distribuisce, e se non ce l'hai fai fatica, ognuno fa come gli pare, portano i pacchi come gli pare. Quindi faremo un altro video per parlare dell'Inter, del Napoli, di tutto quello che accade, perché per esempio l'Atalanta è tornata su Gudmundsson, il Napoli non perde di vista Dodò, l'Udinese ieri sera, come ha raccontato Luca Cilla, ha chiuso gli accordi con Zaniolo, e altre notizie, l'Inter Calaili, il discorso legato a Chalobah. Però questo video è un senso di giustizia per chi ama il calcio, quindi complimenti al Belgio e questa rivoluzione che continua in casa Juve. Vi mando un abbraccio, buon mercoledì e ci rivediamo molto presto, promesso, ciao.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e voglio partire oggi con una splendida immagine che ci avete mandato qua a 3B Meteo, Maurizio in particolare, con l'eruzione dell'Etna di 3 giorni fa, davvero spettacolare, foto non meteorologica, più geologica, non so come dire, però davvero meravigliosa. Tanto comunque i vulcani hanno influenza anche sul tempo e sul clima. Quando un'eruzione è particolarmente potente, che spara in atmosfera pulviscolo anche piuttosto denso, può rimanere attorno alla Terra anche per settimane o mesi, influenzando il clima. Ci sono stati degli anni in cui grandi eruzioni vulcaniche si sono fatte sentire appunto per 12 mesi anche di più. L'eruzione del Tambora nel

comprare in più al nord. Speriamo, perché abbiamo un gran bisogno d'acqua al nord. Ma parliamo ora del caldo, con questa bolla africana che torna a investire l'Europa centro-occidentale. Per ora ancora lambisce solo l'Italia, ma piano piano le temperature saliranno anche da noi. Partiamo dalle minime di questa mattina, di questo martedì mattina, con valori sopra i 20 gradi in gran parte d'Italia, però per il momento ancora accettabili. Insomma, non fa così caldo al mattino presto, si sta ancora bene. Però nel pomeriggio punte di 35-36 gradi, addirittura mercoledì punte anche di 37-38. Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, queste le zone più bollenti. Un'occhiata anche al vento, che sarà per lo più di debole intensità. Avremo qualche rinforzo nei prossimi giorni attorno alle

le isole maggiori, Sardegna e Sicilia, in particolare i canali di Sardegna e di Sicilia e intorno anche alla Corsica. E come mari in generale calmi o poco mossi, il moto ondoso però previsto in aumento appunto attorno alle isole maggiori. Con questo è tutto, ma per altri dettagli come sempre vi aspetto su Trevi Meteo e sulla nostra app gratuita. Grazie.

Succede anche a voi? Quando avete rapporti e vi viene un picco d'ansia, l'erezione inizia, è buona, ma non tiene. Oppure siete troppo veloci e l'orgasmo viene prima di quanto vorreste. E ancora, a furia di far brutte figure, vi sta andando via il desiderio ed è andato via anche a lei. Allora, mi potreste domandare, ma perché una ginecologa parla di ansia da prestazione nell'uomo? Pensate, nel 1976, 50 anni fa, ho fatto l'esame di urologia, prima donna a entrare in urologia a Padova, e da allora ho sempre collaborato con i colleghi urologi con cui ho imparato moltissimo e in particolare mi sono occupata dei denominatori comuni delle disfunzioni sessuali tra uomini e donne. Ecco perché posso analizzare in particolare l'ansia da prestazione e aiutarvi a cogliere strategie e cure. Che cos'è intanto l'ansia da prestazione nell'uomo? È una paura del fallimento che compare già prima, parliamo di ansia anticipatoria, e durante il rapporto sessuale. Questo causa un terremoto in particolare di adrenalina, vasocostrittrice, cortisolo, e un'accelerazione del riflesso, per esempio, eiaculatorio, per cui ci causa da un lato problemi di erezione, disfunzione erettile, dall'altro un'eiaculazione che può essere o molto accelerata o addirittura bloccarsi e diventare impossibile e alla fine andare a ledere anche il desiderio sessuale. Quali sono i fattori che predispongono a quest'ansia da prestazione? Innanzitutto parliamo di una personalità ansiosa, quindi parliamo di ansia di tratto, che viene poi ad aggravarsi in situazioni nelle quali l'uomo in qualche modo non si sente all'altezza. Ed ecco che allora parliamo di ansia di stato situazionale. Possiamo avere poi un effetto negativo delle brutte figure precedenti, soprattutto quando l'uomo ci teneva particolarmente a quella donna o a quell'uomo, l'assente educazione sessuale che continua a essere terra di nessuno, e poi naturalmente possiamo avere anche complicanze di tipo fisico anche nell'uomo, per esempio problemi di tiroide, per esempio testosterone basso, per esempio diabete o altre patologie vascolari. E ancora, quali sono i fattori che scatenano l'ansia da prestazione acuta situazionale? Innanzitutto i conflitti di coppia, oppure la situazione che ci siano dei rivali reali o immaginari, la gelosia è tremenda per esempio su questo, che precipita un'ansia da situazione ingovernabile, e ancora appunto i complessi di inferiorità. E dall'altro i fattori di mantenimento dell'ansia sono innanzitutto le profezie negative che si autoverificano, i circuiti che quasi sembrano condannarci a quel copione di ansia e di fallimento. Ecco perché poi la psicoterapia, la mindfulness sono fondamentali per cambiare copione, per così dire, e in più naturalmente la vergogna rispetto anche alla parte o il partner e i problemi di salute che di nuovo vanno ben diagnosticati, perché l'ansia non è solo o sempre psicologica. In particolare vediamo il circuito del funzionamento normale super semplificato. Allora, l'uomo ha un buon desiderio sessuale, un'eccitazione rapida, mentale e fisica, e lo vediamo dalla salivazione, i baci profondi molto lubrificati, caldo, la vasodilatazione, l'erezione rapida, un'eccitazione genitale gloriosa, come si dice, un'eiaculazione e un orgasmo intensi, potenti, stupendi, e poi dopo c'è la detumescenza, ma con quel senso di appagamento e di soddisfazione, perché abbiamo il picco dell'ossitocina e della vasopressina che scrivono nel cervello dell'uomo chi in quel momento l'ha reso felice. Nel momento in cui noi abbiamo ansia da prestazione, ecco che si riducono il desiderio e l'eccitazione mentale, ma anche quella fisica generale. L'erezione nella prima fase di quest'ansia da prestazione compare ma non tiene, ma se l'ansia persiste, entriamo nel circuito delle profezie negative che si autoverificano, ecco che addirittura comincia a essere minata la fase di induzione dell'erezione, e quindi sia un'erezione che non è di qualità e poi ancor meno tiene. A quel punto l'eiaculazione può diventare precocissima, possiamo dire anteportam, cioè prima ancora di entrare in vagina,
o diventa impossibile. È chiaro che invece della soddisfazione noi abbiamo una grave insoddisfazione con un contraccolpo di delusione su di sé, sul proprio valore, sulla fiducia di essere un uomo maschio di qualità, e questo naturalmente va ulteriormente a frenare il desiderio, potenziando quell'ansia che rischia di rovinare veramente tutta l'esperienza sessuale. Ecco perché conoscerla è importante, in particolare per i giovani, ma non solo, proprio per cambiare la traiettoria di salute anche sul fronte fondamentale della gioia di avere rapporti molto soddisfacenti. Andiamo a vedere che cosa succeda nel corpo dell'uomo quando ha un picco di ansia da prestazione. State bene attenti. Uno dei primi segnali è il blocco della salivazione. Agli esami avete la bocca secca? Fate attenzione, è lo stesso meccanismo. Quel picco di adrenalina e cortisolo blocca anche tutto il comandante dei tempi di pace, che è quello che fa salivare, l'acquolina in bocca, ma è anche acquolina in bocca quando un uomo vede un altro uomo, un'altra donna che gli piacciono moltissimo. La salivazione è abbondante. I baci secchi sono un primo segnale. Chiamo così una mia paziente simpatica e ho preso la espressione baci secchi. Poi la mandibola contratta, guardate la bocca degli ansiosi, guardate questa parte. Vasocostrizione, la pelle è fredda, sudano freddo, ci può essere anche un cattivo odore anche se sono fatti la doccia le ore prima. L'erezione è difficile, non tiene, e l'eiaculazione può essere molto accelerata o bloccata. Che cosa succede nel cervello? Va in cortocircuito e abbiamo delle prove da un punto di vista scientifico con la risonanza magnetica funzionale che ci fanno vedere come l'amigdala, che è l'area del cervello che governa le emozioni, e in particolare anche le emozioni di ansia e paura o panico, sia attivata in un modo eccessivo e mi attivi immediatamente il sistema di allarme di guerra, il simpatico, che è un amico quando ci aiuta ad affrontare situazioni realmente di pericolo, ma se si attiva nel rapporto è un disastro, mina tutto. E poi il ripetersi di questi fallimenti, mi ripeto perché è un concetto cardinale, crea le profezie negative che si autoverificano, ossia dei copioni che sembrano intrappolare quel giovane uomo in particolare in un destino di infelicità sessuale. Allora, subito le vostre domande. Ho 38 anni, da 3 anni sono single e adesso ho trovato una ragazza di 32 bellissima, di cui mi sono innamorato perso. Mi sono scoperto gelosissimo, cosa che non mi era mai successa prima. Attenti a quando compare la gelosia, perché è un semaforo rosso sulla vulnerabilità all'ansia da prestazione. Durante il primo rapporto però io sono venuto prima ancora di sfiorarla. Lei mi ha guardato male. Non mi era mai successo prima, ma lei non ci crede. Com'è possibile? Allora, l'ansia da prestazione nell'uomo è uno dei fattori critici e più potenti per attivare o peggiorare l'eiaculazione precoce. I meccanismi biologici sono proprio questa aumentata attività nei circuiti dell'ansia, innanzitutto nell'amigdala e poi la spremuta di surrenali con un picco di adrenalina e di cortisolo. E questo mi causa un cortocircuito letteralmente sui meccanismi biologici sia dell'erezione sia dell'eiaculazione. Un'ansia così estrema può portare proprio a quella che viene chiamata eiaculazione antepartum, questo addirittura i latini, ossia prima di entrare in vagina, che è un segno, noi diciamo patognomonico, di un'ansia paralizzante. A quel punto che cosa dobbiamo fare? È importante parlare con un sessuologo competente, perché noi dobbiamo da un lato analizzare i meccanismi psicologici che aumentano quell'ansia per ridurli, adottare delle tecniche molto semplici di respirazione, il mindfulness è preziosissimo, ma anche tornare a fare attività aerobica quotidiana, perché è il primo ansiolitico naturale. Poi, a seconda del sintomo, in questo caso l'eiaculazione precoce, ci sono farmaci come i cosiddetti antidepressivi serotoninergici che rallentano il riflesso eiaculatorio. Quindi, con una bella strategia che lavori sulla psiche, sul corpo e sul circuito accelerato, noi possiamo ridare all'uomo un buon controllo
del riflesso eiaculatorio, ma ci vuole competenza, strategia e anche un impegno personale, perché non si cambiano circuiti di questo tipo in una sera o in un mese. L'importante è che la soluzione c'è, tanto prima, tanto meglio. In particolare, quali sono invece le conseguenze di un'ansia da prestazione trascurata perché si continua a rimandare la prossima volta andrà meglio? No? Se continuiamo ad avere esperienze negative, ecco che abbiamo un'autostima e una fiducia nel proprio valore di maschio sempre più bassa. Possiamo andare in depressione, avere un senso di colpa verso la partner o il partner e anche un senso di fallimento, rabbia, preoccupazione, ma attenti alla gelosia che può diventare furiosa e molto pericolosa per se stessi, ma anche per la partner o il partner. Soddisfazione sessuale, naturalmente, a picco. Possiamo avere da un lato la ricerca compulsiva di esperienze oppure l'evitamento, e poi grande attenzione, mi raccomando, alle autoterapie molto insidiose con l'alcol e la cannabis, perché nel breve termine hanno un effetto ansiolitico e sembrano aiutare a governare il problema, ma nel medio-lungo termine presentano un conto di dipendenza che, attenzione, peggiora l'aspettativa negativa che si autoverifica. Quindi le soluzioni ci sono, tanto prima, tanto meglio, con professionisti esperti. Ho 41 anni. Da qualche mese, durante i rapporti sessuali, perdo l'erezione anche se sono eccitato. Sono molto preoccupato. Ma com'è possibile? È tutto nella mia testa o potrei avere un problema fisico? Domanda fondamentale, perché dobbiamo fare attenzione a non mettere l'ansia nelle nuvole nere sopra la testa. Un uomo di 40 anni, magari molto stressato e impegnato sul lavoro, la diagnosi sul fronte biologico è innanzitutto fondamentale. Per esempio, che livelli di testosterone ha? Come va la tiroide? C'è un problema vascolare? C'è un'iniziale ipertensione? C'è un'iniziale diabete? Questi sono aspetti critici della diagnosi che non possono essere bypassati. Come possiamo sapere se la questione è effettivamente più psichica d'ansia che non biologica? Le erezioni mattutine. Quando l'erezione mattutina è conservata, è valida, noi diciamo, questo è un bel semaforo verde sulla salute che ci dice allora devi lavorare di più sull'ansia perché il corpo di per sé è ancora in forma. Ovviamente però attenzione, perché quando noi abbiamo questi picchi di adrenalina, queste spremute di surrenali, come dico, abbiamo una vasocostrizione che, se tende a creare dei circuiti nel cervello e nel corpo, diventa poi difficile da governare nonostante una biologia che sarebbe ancora favorevole, perché la paura che succeda di nuovo cortocircuita tutta la risposta sessuale. Allora, che cosa possiamo fare? Se noi abbiamo questo picco di adrenalina che dà vasocostrizione, ecco che abbiamo ansia da prestazione e una prestazione, una performance sessuale non soddisfacente. Nel momento in cui noi lavoriamo in parallelo, da un lato sul fronte psicologico, per esempio con la terapia cognitivo-comportamentale con un sessuologo molto competente, e dall'altro usiamo quelli che io chiamo farmaci ponte, per esempio se c'è un problema di erezione, gli inibitori della fosfodiesterasi tipo 5, per essere semplici, Viagra e suoi fratelli, possiamo dare quel supporto fisico che consente di affrontare con più fiducia anche poi tutta la parte psicologica. Se abbiamo una precocità, ecco che il modulatore del riflesso serotoninergico dell'eiaculazione, sempre con farmaci a dosi appropriate, ci consente di dare quella sicurezza pratica che aiuta poi l'uomo a lavorare con più fiducia anche sulle dimensioni psicologiche. In questo modo noi abbiamo a ridurre l'adrenalina ed ecco che la risposta potrà tornare ad essere anche molto più soddisfacente di prima della comparsa del problema. Quindi dietro ogni difficoltà c'è un'opportunità, lo diceva Seneca 2000 anni fa, ma nel campo della sessualità questo si dimostra vero purché il problema venga affrontato con visione, ossia con capacità diagnostica e terapeutica sulle componenti biologiche e le componenti psicoemotive e anche di coppia.
Ho 28 anni. Quando ho un rapporto con la mia ragazza, mi metto a pensare a come sto andando, mi agito e perdo l'erezione. Ma con la masturbazione invece non ho nessun problema. Com'è possibile? Allora, quando la risposta di erezione è normale con la masturbazione, abbiamo già la prova che dal punto di vista fisico quel ragazzo, quell'uomo sono a posto, nel senso meccanismi vascolari, ormonali, nervosi sono ben concertati e funzionano letteralmente molto bene. Ecco che allora in questo caso è proprio l'ansia anticipatoria da prestazione, quindi diciamo l'ansia situazionale di stato acuta, a creare il problema. Qual è l'elemento che stiamo vedendo sempre più anche con questa mania di fotografarsi durante il rapporto per postare immagini? Diventare spettatori di se stessi. Nel momento in cui noi diventiamo spettatori, non siamo spettatrici, non siamo più dentro l'esperienza, e questo è un facilitatore tremendo di ansia, ma anche di perdita di eccitazione, che poi nell'uomo si traduce nella perdita dell'erezione. Questo distacco mentale è pericolosissimo, ripeto, perché blocca l'eccitazione. Quindi la terapia dovrà essere finalizzata ad aiutare a tornare dentro il corpo, dentro l'esperienza, qui e ora, e non abbandonare completamente quell'atteggiamento di spettatori o spettatrici del rapporto. In particolare, questa è un'immagine molto interessante costruita con l'AI. Vedete che noi abbiamo l'uomo con questa ansia acuta che lo porta a essere uno spettatore critico di quello che sta succedendo. Non va mai bene, questa erezione non va, ma lei è contenta, ma non è abbastanza eccitata, ma io non sono abbastanza bravo, non sono all'altezza, magari lei piaceva di più quell'altro che ho visto che guardava alla festa. In altre parole, tutto questo terremoto di pensieri, la povera erezione, addio. Quindi, ripristinare una capacità di essere dentro l'esperienza, qui e ora. Psicoterapia con psicoterapeuta, sessuologo, sessuologa competenti, ma grande attenzione a modulare anche i fattori biologici dell'ansia. La soluzione c'è, ma affrontiamola bene in modo competente. E allora, che cosa ci può essere utilissimo per cambiare l'atteggiamento di spettatori o spettatrici dell'intimità? Intanto buttate via i telefonini e i social quando fate l'amore, primo. Poi la terapia cognitivo-comportamentale. Qui la psicologia, la psicoterapia ha un ruolo cardinale, perché ci porta innanzitutto all'educazione emotiva, a comprendere e a modificare le relazioni tra il picco d'ansia, i pensieri negativi e i comportamenti che vanno a ledere ulteriormente la risposta fisica. Parliamo di ristrutturazione cognitiva, un termine complesso per dire che cosa? Che andiamo a individuare e modificare in particolare le profezie negative che si autoverificano, la cosiddetta catastrofizzazione, ossia vedo solo il nero, mi lascerà, finirà male anche stavolta, so già cosa succederà, predico solo disastri, ma quello mi mette nella condizione del disastro e va, veramente si deve imparare a modificare l'atteggiamento. In parallelo a questo, affrontare situazioni magari meno ansiogene che tuttavia ci allenino a bypassare le profezie negative e ad avere invece profezie positive. In questo senso, le tecniche di respirazione, in particolare il mindfulness, sono fondamentali, ma per tutti gli aspetti della vita e per tutti noi, perché più impariamo a respirare bene, lentamente e profondamente, più ci rimettiamo tutti sotto il comandante dei tempi di pace, e questo ci fa vivere meglio e migliora nettamente anche la nostra capacità di far l'amore di gusto e con piena soddisfazione. Provateci. E quindi ringrazio Marianna Donini, medico in formazione specialistica a Verona e membro dello Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole, sempre prezioso in regia, Vital Press per la possibilità di condividere con voi questi approfondimenti utili, spero, alla salute della famiglia, della coppia,
E poi naturalmente, per saperne di più, i miei due siti, Alessandra Graziottin, fondazionegraziottin.org. Alla prossima, grazie.

0: se la chiavò.
1: No, non si può dire questa parola, non si può dire che io avevo questa cassetta e pensate, mi fu cancellata quest'ultima parte, solo quest'ultima parte dai miei genitori perché Zucchero negli anni 80 diceva se la chiavò ed è non, no, Valeret, cosa fate ascoltare a un giovane ragazzo che poi andò giustamente curioso come sono io, andai a chiedere mamma che cosa significa se, lei chiama, che se la chiavò, gliela spiega, vogliela spiegare a un ragazzino di qua. Poi dopo, cioè, dopo si capì, poi che ne so, altre parole che in quegli anni, almeno negli anni 80, per noi piccoletti, parliamo di noi giovani, no? Io sono nato il 77, sai, 83-84, inizi a sentire delle parole, tipo a Milano si diceva limonare, no? Da noi a Venezia si diceva mea so vantà. Non si capisce il perché. Poi le parole in veneziano alcune volte hanno tutto un significato antico che viene dalla Repubblica, forse perché vantare, mea so vantà, sai, quando baciavi magari una ragazza andavi a dire sapete che ho baciato questa ragazza che mi piace tanto ed è una sorta di vanto e quindi probabilmente, però meno io la capivo da piccolo, meno era inteso come il bacio con la lingua, non era un bacio normale ma era un semplice bacio con la lingua, va bene, questa iniziamo subito la puntata di martedì, poi capiremo a crema, lo chiederemo anche a Simona dopo, nella seconda parte di questo programma, come si diceva dalle sue parti, dare i primi baci, cioè nel senso, anche lì la stessa canzone di Zucchero se la chiamò, beh, che cosa, da dove nasce l'etimologia di questa parola, non lo so, beh, dopo magari lo scopriremo e ne parleremo assieme, cari amici, allora. Iniziamo il programma di oggi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Io saluto tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano e ci scrivono al 338 591 4319. Se avete commenti, se volete chiedere, fare domande, soprattutto a Simona, non le fate mai le domande perché mi so rispiacere, mi so rispondere o meno o no, e poi lo potete fare benissimo. Allora oggi volevo un'altra canzone di sottofondo, regia, l'avevo trovata, vediamo se riconoscete questa canzone. Ve la ricordate? Beh, sapete perché mi è venuta in mente questa canzone? Perché tornando, questa è Jovanotti Sound, probabilmente 89, 86, non mi ricordo, adesso la vado a cercare poi l'anno di nascita di questa canzone. Ma perché? Perché ce l'avevo nella cassettina dove avevo anche Il Mare Impetuoso di Zucchero. I still have a dream. I still have a dream. Allora, questa canzone, Jovanotti Sound, fu probabilmente uno dei primi rap, tra virgolette, ad uscire in Italia, sempre prodotta da Cecchetto in quegli anni, ma in realtà questa canzone dice, e la fece ascoltare a mia cugina americana, che fu molto divertita in questo, perché I still have a dream è una frase detta da... Vi faccio sentire anche il resto.

play hard. You got to play loud, you got to play high, you got to play funky. È praticamente uno degli slang più utilizzati dai rapper americani negli anni 80. Diceva, tu devi giocare rumorosamente, devi giocare forte, devi giocare devi giocare funky, no? E lui diceva tutte queste frasi riprese da rap o da pezzi dei grandi rapper americani, Africa Bambaataa, Lil Cool J, eccetera, e li metteva così a rotazione con un sound tipo questo.

0: get over, you gotta get.
1: You gotta get over, devi andare fuori giri, devi andare oltre, no? E considerate che a get high, dire divento height, è un po' uno slang anche afroamericano per dire ho fumato, no? E sono andato, sto volando, come si diceva in Italia, no? Sto volando, ecco, questo qui era un po' il senso dei primi rap in italiano e sicuramente non è che facessero tanto piacere ai nostri genitori. Parliamo sempre del discorso di che cosa si poteva ascoltare e cosa no. Quello che oggi sono è diventato ormai un estremismo, no? Il famoso parental advisor, cioè quando mettono quella striscia nera e bianca e dicono ehi, guarda che non si può ascoltare che dicono le parolacce. Oggi noi in Italia siamo ancora molto soft rispetto a quello che dicevano i rapper americani, perché sarebbero oggi le parole e le parolacce si sprecavano e si sprecano ancora in alcuni testi. Però in America per qualche motivo è entrata nella cultura. Oggi se un, già la canzone Vaffanculo di O Bella Stronza di Marco Masini al tempo fece scalpore perché si usava una parolaccia, una parola che era poco educata. In effetti sentire un uomo o una donna che dicono le parolacce o che bestemmiano o che comunque usano spesso frasi non è bello, non è elegante. Ora dici ma perché, cosa ci sarà di male? C'è, perché è un fattore di cultura, cioè perché uno deve per forza usare delle parole così volgari che poi sono state create, sono state si sono ideate senza dubbio, però sono volgari, perché uno le deve usare e soprattutto perché le deve usare nella musica e soprattutto perché le deve usare nella musica che poi è diretta da alcuni giovani, perché bisogna mandare un certo tipo di messaggio. Ora vi faccio un esempio, io non voglio ovviamente dare le colpe a nessuno, non voglio puntare il dito, ci mancherebbe, ma oggi andare per mare, no? È diventato un po' un problema. Da che cosa è dovuto questo problema? Dal solito, dall'ignoranza delle persone, da chi non sa guidare, da chi è. Ma è dovuto anche che adesso in acqua e lungo le coste c'è un boom di moto ad acqua. Che fino all'anno scorso c'erano, non c'erano, anche perché per portare la moto ad acqua devi avere la patente. Per forza devi avere la patente, perché sono mezzi potenti, ma potenti che se uno sbaglia e non è in grado di guidarla rischia grosso. Però dopo il video di Joliet, tutti qua in Costiera Amalfitana e i ragazzotti prendono moto ad acqua, anche senza patente, gli viene data spesso anche senza patente da chi tanto deve acchiappare soldi eccetera, e sono tutti in acqua, rischiando, facendo rischiare poi anche chi, che ne so, sta nuotando perché si avvicinano troppo alle barche, oppure sta facendo windsurf, kitesurf, perché sono troppo vicini e si avvicinano troppo, perché non sono in grado di gestire la potenza di una moto del genere. Ragazzi, e purtroppo le mode o quelle che sono le tendenze che vengono date e tramandate, mandate dai cantanti, potrebbero creare qualche problema ogni tanto, purtroppo è così, cioè volente o nolente, purtroppo è così, chi non è in grado di gestire determinate cose e quindi fare attenzione ai messaggi che si vanno. Uno dice ma io faccio il cantante, non è che posso, sì, uno ha un, quello che anch'io stesso faccio questo tipo di lavoro e sono davanti a una telecamera, devo fare attenzione al messaggio o a quello che dico, ma non perché uno c'è una censura, perché dall'altro lato chi ascolta, chi guarda, chi in questo momento ci sta, ci prende per non solo come amici e ci tiene così e ci guarda per rilassarsi, ma magari ascolta le nostre parole. Se io vado a dare un messaggio sbagliato, ragazzi, quel messaggio in qualche modo arriva a qualcuno, volente o nolente, e con i social oggi i messaggi sono tutti sbagliati. E oggi se io faccio fatica alcune volte, aprendo i social e li apro di rado, veramente, abbiamo sempre parlato di rado, quando li apro quando mi fumo una sigaretta e guardo, e ci sono sempre giovani a Salerno, stavo vedendo al McDonald's, e hanno fatto uno sciopero in

detto nell'immediato, cioè non è che hanno detto domani scioperiamo, stasera. No, sono andati a lavorare, hanno visto la situazione e hanno detto blocca tutto, sciopero, scioperiamo. Perché? Perché è diventato pericoloso. E io ho amici che fanno sicurezza e nei McDonald's è diventato pericoloso, perché ci sono sti ragazzi che, presi dal tanto non mi fanno niente perché sono minorenne, fanno quello che gli pare. E questa è questo il messaggio che è sbagliato, e questa è la cosa che arriva sbagliata, e purtroppo è così, perché molte persone accondiscendenti con questa cosa, no, eccetera, lasciano correre. E quindi il minorenne che va in bicicletta si permette di dare un calcio a un signore anziano e lo butta a terra mentre sta camminando o sta andando in bicicletta anche lui. Si permette di prendere un estintore e aprirlo lungo la via addosso a uno. Si permette di prendere una moto d'acqua e mettersi davanti a uno yacht e mettersi a sgasare. Sapete, la moto d'acqua, aprendo, crea un getto d'acqua e buttarlo sulla barca. Perché? Perché bisogna fare i vandali. E una volta i vandali, ragazzi, arrivavano i più grandi e ti prendevano a schiaffoni. Oggi, se ti prendono a schiaffoni, arriva il padre, arriva la madre. Oggi c'era stato, qualche settimana fa, quello che giace per una rissa tra due donne. Perché giustamente le donne si mettono a fare rissa, poi chi deve intervenire? Sono gli uomini, perché se no figurati l'onore dell'uomo, visto che una volta menatevi tra di voi e chiudetevela lì. No, devono intervenire tutti gli uomini, quello col mitra in mano che ha sparato a Napoli, giusto? Quello che ha dovuto per forza fare un burdel, come si dice, e va bene, fatelo. Cioè, il problema è chi poi vi giustifica. La madre, oh povero figlio mio, adesso è finito in galera, tanto se li mangia tutti. Cioè, non è quella la soluzione. Cioè, il dare e voler per forza giustificare certi atti non è sensato. L'aereo che stava andando dalla Grecia, da Mykonos a Napoli, è stato fatto rientrare, stavo leggendo l'articolo, adesso appena lo trovo ve lo faccio rileggere l'articolo, perché è stato fatto rientrare all'aeroporto greco. Perché? Perché c'erano dei ragazzi sull'aereo, è inutile dirvi, non erano greci, ecco, per intenderci, che mentre le assistenti di volo facevano tutte le parti lì per la preparazione, no, allora dovete fare attenzione, eccetera, eccetera, questi hanno deciso di iniziare a fare bordello, a non rispettare quelle che erano le norme di sicurezza, a non seguire quelle che erano le direttive, da lasciarsi le cinture, a non usare. Tanto vediamo se trovo l'articolo, ve lo leggo in diretta, però comunque sì, in ogni caso il concetto di base era quello, no? E loro appunto decidono di arbitrariamente di fare casino in volo, e quindi un intero volo deve tornare indietro, poi è arrivata la polizia, presi, fatti scortare fuori, identificati, e quindi ritardi per chi? Per 4-5 ragazzi e nessuno sul volo che li prende a schiaffi. Quello è il problema. E tu dici la violenza, però da qualche parte devono imparare questi, perché ti ho detto, se poi dopo fanno casino e tanto non hanno niente intestato e quindi non pagano la multa, non possono finire nelle carceri greche perché devono rientrare in Italia, perché sennò quelli di sinistra c'hanno eccetera. Capite che diventa un problema la gestione di queste persone? Voi dite l'educazione nelle scuole, ma se è per primi, quando il professore dà un voto brutto, arriva il padre col macete o picchiano l'insegnante e viene in qualche modo poi perdonato tutto, raga, e questo è il problema. Poi dopo, secondo me, dopo si va in qualche parte che poi dopo non ci porta niente di buono, ahimè. Comunque vi regalo una canzone un po' d'amore, un po' reggae, un po' d'amore, gli UB40, I Can't Help Falling in Love with You, che cantavano qualche tempo fa questo gruppo che prese questa canzone di Elvis e la rifece in questo modo qua.

A me questa canzone si è piaciuta e fa parte di quella famosa cassettina che io avevo all'interno, registrata dalle radio. Vi ricordo, adesso Albertino e i grandi ci hanno fatto un movimento, gli amici della cassettina, no? E era così bello. Era così bello registrare tutte le canzoni che ti piacevano, che la radio passava. Oggi alcune volte faccio fatica anche a pensare a quale canzone, perché mi ci metto, io non voglio fare come al solito il vecchiaccio. No, che io sono un vecchiaccio, pezzo di Bruno Lauzi, bellissimo. E non voglio fare il vecchiaccio, appunto, ma quale canzone vi spingerebbe oggi a premere rec e play? Fatevi questa domanda. Voi mi direte, ma oggi tanto trovi tutto su Spotify, tanto trovi tutto su Apple Music. È vero, cari amici, è vero che trovate tutto su Apple Music, su Spotify e tutte queste piattaforme, è vero. Ma quanto era bello stare a casa, musica, e attento a quello che era il passaggio, a quello che passavamo, a quello che passava la radio, pronti a ascoltare il tuo pezzo. E allora, cari amici, stavano per andare in onda e parlare così i Take That, e tu subito premevi, perché al tempo c'era anche un'altra cosa: le canzoni, lo speaker. E poi dopo Linus ha cambiato un po' sta direzione, giusta in parte per chi non registra più, ovviamente non serve più, però al tempo l'ascoltavi tutta la canzone. Allora i Take That, play, fine, bene, erano i Take That su eccetera eccetera. Oggi invece l'intro, devi beccare il famoso intro quando vai a fare i presentatori, i provini nelle radio, cercano di capire se sei in grado di beccare l'intro, quindi tutta la

arte musicale di sottofondo inutile per alcuni, devi parlarci sopra. Poi quando inizia a parlare, finisci di parlare tu e inizia a cantare il cantante, per intenderci. Questa era l'idea del cambio, solo che ti rovinava tutte le cassettine, perché magari c'era l'intro bellissimo dei Guns N' Roses di Switch on Mine e c'era quello che parlava e poi smette, e tu avevi solo la registrazione dell'inizio della voce con il sottofondo della chitarra. Va bene, detto questo, cari amici, ricordi, ci vediamo tra poco, restate con noi, non andate via, perché seconda e terza parte poi con Simona, e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: Non mi dovete ringraziare. No, stavolta non mi dovete ringraziare. Non mi dovete ringraziare.
1: No, stavolta ti ringraziamo.
0: No, ringraziatemi allora. Time wait for nobody. Il tempo non aspetta nessuno. Prima o poi passa, e quando è passato, la processione si vede quando si arritira, candela ferma la processione.

0: ciao Pino.
1: I vecchi detti, cari amici, ben ritrovati, seconda parte dedicata a Yes We Are con Simona.
0: E caldamente bene.
1: Sta caldamente bene, oggi vi farò vedere Simona piangere, ve lo posso garantire. Mi dovete dare 7 minuti e vedrete, sì, 7 minuti, cioè più o meno, 8, più o meno, stiamo là, perché parleremo di due argomenti che fanno piangere. Uno fa piangere da un lato, l'altro fa piangere da un altro.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: La prima vi do la notizia, la prima parte la faccio piangere da questa direzione qua. La volevo fare la prima piangere in un modo, poi va bene, andiamo in quell'altro.
0: Ho troppo caldo, anche per concentrarmi sul fatto di voler piangere. Hai presente quando tocchi una candela, una bellissima candela di cuoio?
1: Sono sicuro che...
0: Quando la tocchi e lei si ritira un pochino.
1: Ma ti ritiri tutta la...

0: amico. Adesso vi spiego anche il perché, perché non me la sono inventata io, ma sono notizie importanti.
1: Si sa il perché.
0: Si sa il perché, sentiamo, vai, vediamo se
1: No,
0: siamo
1: il
0: bene.
1: perché è perché comunque sia il peso, la gravità che ha il tutto il corpo dalla parte di sopra sulle gambe, A te le fa addormentare a volte, che può succedere, e B crea le emorroidi.
0: Esattamente,
1: E crea
0: però per
1: le emorroidi se ci
0: quello.
1: stai, ma attenzione, le emorroidi le crei se ci stai più di mezz'ora, cioè anche, ma c'è gente che ci passa le ore in bagno. Certo, io passo le ore in bagno, però
0: Ci sono
1: poi.
0: giorni che riesco a fare una puntata intera.
1: A
0: Inizio, dov'è Simona? Dov'è Simona?
1: parte il
0: In
1: fatto
0: bagno.
1: che A1 non è una
0: A
1: cosa,
0: uno.
1: A1 non è elegante. Dire una cosa del
0: Ma
1: genere non è proprio
0: stiamo
1: elegante.
0: parlando delle cose, anch'io stavo parlando del bagno, che cosa c'entra? Io vado in bagno, ci sto, mi rendo conto, ma me ne rendo conto, sai perché? Perché a me succede la prima cosa che hai detto.
1: Si addormenta
0: Mi, sì,
1: alle gambe.
0: ma mi si addormentano le gambe dopo esattamente 3 minuti. Cioè, nel senso, io ho una, probabilmente avrò morirò di ictus, non lo so, però ho una resistenza alla gamba piegata che dura neanche il tempo veramente di una sigaretta.
1: Da
0: Cioè,
1: una parte un po' il tuo, quando sei chinato che devi lavorare, c'è il
0: esatto.
1: ginocchio che ti fa male.
0: Sì, ma ci deve essere qualche nervo e ancora nessuno mi è riuscito a dare una mano. Vi chiedo se qualche dottore in sala. C'è qualche dottore in sala?
1: Potrebbe essere il
0: No.
1: nervo sciatico, sai?
0: Ma allora, se io mi
1: Potrebbe
0: piego, ti faccio, scusatemi, se io mi
1: essere.
0: piego così, no? Avete presente quando vi mettete giù a legarvi le scarpe? Che siete, oppure a lavorare a terra, a raccogliere una cosa? Io quando sto piegato così, mi si addormentano le gambe. E se mi alzo, poi mi gira la testa.
1: Vabbè, quella è un'altra cosa, ti alzi e hai
0: Vabbè.
1: la pressione. Ma io credo,
0: Beh, capisci che allora è tutto collegato?
1: boh, dici che è una questione di pressione sanguigna?
0: Non lo so, non lo so, non lo so, io ho paura, ho paurissima. Credo. Per esempio, quando sto anche.

0: sono fuori a fumare una sigaretta, se io mi metto, avete presente che succede alcune volte di stendere le gambe dritte?
1: Sì.
0: Lì mi si addormentano le gambe.
1: Ma allora io penso che sia una questione di nervi, per forza. Perfetto.

0: Io sono la gastro.
1: No, tremenda, non ho ancora mai fatta e non mai la farò. Anche ha scoperto che chi portava lo smartphone in bagno aveva il 46% di possibilità in più di avere le emorroidi. E il motivo è molto semplice, è più banale di quello che pensi. Chi scrolla perde la cognizione di quanto sta restando seduto, e restare più a lungo sul water mette sotto pressione i tessuti della zona ale. Limite di tempo consigliato: 2 TikTok e poi ti alzi. Questo è il limite di tempo consigliato. A quanto pare anche il tuo intestino ha bisogno di un limite di scroll.
0: Sì, però ci sono persone, non io, ma ci sono persone che hanno problemi in bagno. Cioè, allora, io mi rendo conto che a volte non vado in bagno per il semplice motivo che ho talmente tante cose da fare, una via l'altra, che non lo faccio. Stamattina a momenti non faccio colazione perché tra una cosa e l'altra me ne stavo dimenticando.
1: Certo, certo. Okay.
0: E allo stesso tempo tante donne, e infatti la stitichezza è, diciamo che è più donna, perché hanno talmente tante cose da fare, da pensare, che scioccamente, amiche, scioccamente dico, ok, ci vado dopo in bagno, ci vado dopo, no, adesso non ho tempo. Come non ho tempo? E dici... tutti a dormire, tutto tranquillo, tutti sono usciti, tutti a scuola, tutti al lavoro, dice aspetta un attimo che forse mi dedico quel momento solo per me, vediamo se riesco ad andare in bagno. Ma povere cristiane, sai che a volte un quarto d'ora in bagno non gli basta.
1: Lo so. Ma io ti capisco, ma ora bisognerebbe analizzare, perché da uomo che ti ama, hai dei tempi, cioè tu devi fare colazione, cioè tu devi prenderti i tuoi tempi, cioè la mattina quando ti svegli non puoi fare colazione, tu fatti la tua colazione, prenditi il tuo tempo, prenditi il tuo mondo rilassato, fai colazione, fai quello che devi fare. Poi dopo vedrai che una volta fatta colazione, rilassata la mente, ti rilassi anche tutto il resto e vai al bagno.
0: Allora, sì, è vero, però per esempio d'inverno sono un po' più tranquilla, lo sai che me la piglio proprio tranquilla d'inverno, ma d'estate abbiamo talmente tante cose da fare, e soprattutto è legato anche ai cani, portiamo fuori i cani presto, perché dopodiché escono all'alba e escono al tramonto,
1: ma
0: perché
1: è
0: invivibile l'asfalto.
1: No, è vero, però tu così, se tu ti svegli e ci svegliamo ad orari, a parte stamattina perché per qualche motivo abbiamo fatto le 2:30 di notte,
0: è la seconda
1: vedere,
0: volta.
1: La seconda volta per lei, no, impossibile fare una roba del genere, e knockout.
0: Non lo facevo neanche Peppe all'ultimo
1: secca,
0: dell'anno.
1: Esatto,
0: ma anche all'ultimo dell'anno andavo a letto alle 2:30.
1: Secca, e si ritrova con a svegliarti presto, e loro poi se vanno presto e poi li devi portare tardi, stanno un'intera giornata chiusi in casa, mentre se tu li porti per le 8:30, che è un orario più o meno accettabile, loro poi devono stare fino alle 6:30, hanno meno ore. Se lo porti alle 7, li riporti alle 7, che stanno 12 ore.
0: Hai ragione.
1: E ci muore il cane.
0: Il cane con le chiappe.
1: Comunque, cari amici, quindi pensateci, fate attenzione, proprio perché lo stare troppo seduti al telefono in bagno può provocare anche le emorroidi.
0: Sì,
1: troppo, ovviamente,
0: sì.
1: Come al solito, quando è tutto troppo. Allora, passiamo alla parte in cui farò piangere. Scusate, ho sbagliato. La parte in cui farò piangere Simona, cari amici, perché poi lo vedrete, lo scoprirete dopo.

0: Come sto messa io.
1: Allora, here I am again, io sono qui ancora, è la colonna sonora di questa serie TV che tanto fa piangere a
0: Simona. No, vabbè raga, quanto pianto, 16 puntate, dalla terza fino alla, anche all'ultima, la sedicesima, forse un po' meno la sedicesima.
1: Sì, la sedicesima è pianto un po'
0: dalla terza
1: meno,
0: fino alla quindicesima, una fontana.
1: Sì, no, lei è così, ha pianto tantissimo, e è una serie che vi dirò è molto bella, del 2019, ne abbiamo già accennato nelle scorse puntate e poi siamo riusciti a finire di vedere, perché ragazzi comunque una puntata, sì, una puntata dura un'ora e venticinque, quindi non è che dura 2 minuti o 20 minuti come alcune serie, e anche se ne abbiamo viste alcune molto belle e che se vai avevano un po' di da fare, tipo quella dei fantasmi, i Ghost, che però le facevano durare 30 minuti, sì. Erano delle sitcom, queste in questo caso era un po' più complessa, e niente, la Simona mi è andata giù di brutto con, non solo con loro, che è una storia d'amore bellissima, ma anche con la storia tra la Corea del Nord e la Corea del Sud.
0: Sì.
1: E quindi si è messa giù a capire un po'.
0: La cosa più bella, devo essere onesta, è quando riesco a coinvolgere lui. Quando riesco a coinvolgere lui significa che A, si fida di me, e che riusciamo a guardare qualcosa di completamente estraneo, no? Ai classici film o serie televisive che siamo abituati a guardare. Perché questi ragazzi, questi coreani, sono veramente bravissimi a... Ma come piangono loro, goccioni così, non piange sì, nessuno, sì. Ma nessuno, sono bravissimi.
1: Sono bravi a esprimere le emozioni,
0: sì.
1: E sono, poi guardando le serie comunque ti ritrovi e capisci il perché di anche dei manga, o di quello che fanno vedere anche quando disegnano,
0: sì.
1: Sia che siano coreani, giapponesi, qualsiasi manga, perché hanno, probabilmente vengono da una teatralità, parliamo del passato,
0: le maschere,
1: esatto, in cui il volto esprimeva tutto quello che era una sofferenza, una gioia, una felicità, uno stupore, qualsiasi siano le emozioni che uno aveva, e loro nei cartoni animati di conseguenza lo fanno. Se tu vedevi il padre di quello lì, io so che faccia da marrabbio che ci aveva, riusciva ad essere veramente espressivo nelle... proprio, quindi hanno sicuramente una teatralità e un modo di recitare diverso, ma non sono i francesi, cioè nel senso, mo non me ne vogliate francesi, ma recitano meglio i coreani,
0: sì,
1: gli spagnoli che si muovono recitano meglio loro
0: dei francesi, cioè, sicuramente
1: sì, cioè i coreani sono bravissimi,
0: sono straordinari veramente,
1: sono
0: tra l'altro noi poi siamo andati lì perché ve lo diciamo abbiamo in progetto, ma in futuro, forse tra un paio d'anni,
1: tre anni.
0: Di andare in Corea del Sud,
1: poi Agatha, Filippo e il piccoletto li molliamo,
0: no, magari, ma possiamo anche andarci tra quando saremo un po' più âgé, non abbiamo per forza dover andarci domani, però comunque a parte quello, la coppia che avete visto nel video, questa è una serie,
1: aspetta,
0: TV.
1: Ve li facciamo vedere, vai. Vai.
0: Questa è una serie TV andata in onda per la prima volta nel 2019. Questi due attori, che prima probabilmente si conoscevano per fama, non lo so.
1: Lui è un modello, lei è un'attrice.
0: Esatto.
1: Un modello,
0: Questo è un pertegone alto 1,85 m. Comunque, si sono innamorati. Girando questo film si sono innamorati, si sono sposati poi nel 2023, hanno un bambino coreano bellissimo,
1: perché sono due coreani, si sono sposati tra di loro, però hanno un bambino americano, no.
0: Non lo so che ho visto, perché io poi vado a indagare, io entro sempre a parte che sono bellissimi, il bambino fotonico, veramente una cosa stupenda, e mi sono interessata molto, e mi sto interessando alla cultura coreana, a tutto quello che gira intorno a queste, alla loro tradizione, al loro bon ton, al loro modo di fare, di parlare, di essere in mezzo alla gente, e questa cosa mi sta veramente affascinando molto, che non è tanto diverso dal giapponese, veramente siamo praticamente
1: storicamente le culture sono molto simili e vicine, anche perché al tempo la Corea, cioè, spiegando un po' per chi magari non è a scuola, non è stato attento, la Corea era sotto il Giappone, arriva la guerra mondiale, per il Giappone perde, la Corea viene divisa in due, la parte a nord è più vicina alla Russia, viene
0: è stato fatto
1: esattamente uguale al muro di Berlino. Okay, solo che lì non ci hanno messo un muro e poi c'è stata un'unificazione, però è successa la stessa cosa. Quindi dividono in due la Corea, la parte nord va ai russi, la parte, o meglio va ai russi, la parte sud va agli americani, per intenderci come cultura. Quindi
0: perché il Giappone cede la Corea all'America.
1: Esattamente, cede perché avendo perso l'America e la Russia si spartiscono questo territorio. Quindi la parte nord viene gestita inglobata dal Kim, come la fosse appunto sullo stile stalinista, dittatoriale completamente, poi dopo, vabbè, inutile andare a parlare di politica, mentre la parte sud più simile a livello occidentale all'America. Quindi ci sono due culture completamente diverse, che man mano adesso si stanno allargando sempre di più, quindi se prima c'era una sorta di vicinanza tra chi aveva vissuto un po', cioè tipo le nonne, no, per intenderci, adesso man mano le nonne stanno morendo via e quindi le due culture sono sempre più separate, quella occidentale e quella dedicata al comunismo totale.
0: Ma la cosa bellissima di questo, che è fatto molto molto bene, di questa serie TV, che è in maniera comunque leggera, leggermente romanzata, ma con dettagli molto preziosi, perché cosa succede? Quelli che scappano, come si chiamano quelli che scappano?
1: I disertori
0: della Corea del Nord, andando alla Corea del Sud, hanno aiutato a descrivere come si svolge la vita nella Corea del Nord, perché altrimenti non lo puoi sapere. E i disertori che cercano asilo, ovviamente, nella Corea del Sud,

0: hanno aiutato a comporre questa meravigliosa serie TV che ci fa capire come
1: Le difficoltà
0: le
1: che
0: difficoltà
1: vivono.
0: nel vivere e di come sono teneri i
1: Là
0: ragazzi.
1: da Kim Jong-sing lì, veramente, no, perché io non sono d'accordo col potere, pum, morto, secco, ma proprio dittatoriale così. Detto questo, dobbiamo chiudere, cari amici, ci vediamo tra un poco con l'almanacco, come fanno i bravi presentatori, signore e signore, arrivederci.

0: Vedi che mi ha incastrato, Moco, pure col K-pop. Queste sono le Sugar Honey Ice Tea, si chiama la canzone. C'è in base un testo abbastanza inutile, no? I'm a Sugar Honey and Ice Tea. Beh, quello lì, però, hai visto, è tutto lo stile K-pop, braghette corte, magrette,
1: scarpe, certo, grosse, scarpe fino.
0: Esatto, scarpe inutili, mentre nella serie di cui parlavamo prima, scarpe bellissime, però vabbè, va tanto, alle ragazzette piace questa cosa, quindi giusto. Va bene, ci sta. Allora, cari amici, siamo pronti ad iniziare la terza e ultima parte di questo programma diffuso dal lunedì al venerdì, ma facciamo così, applausi scroscianti dal cielo per lei, per Simona Monaco. E da Mauro Caputi, benvenuti, guardate che bella maglietta che c'ho.
1: Perché non sapete, una cosa meravigliosa.
0: Gamma stai. Grande lui, mi piace.
1: Sì, non
0: peccato che si è bruciato tutto.
1: Perché non sapete una cosa? Allora, durante la serie televisiva, ogni tanto quando c'era una canzone abbastanza stringente.
0: Spieghiamo per chi non si fosse collegato, certo, adesso, non avesse visto questa parte. Prima, nella seconda parte di questo programma, abbiamo parlato di questa serie televisiva che è
1: Crash
0: Landing of You, una serie TV sudcoreana che parla di questi due, che questa che per sbaglio finisce facendo parapendio in Corea del Nord, viene presa da un capitano dell'esercito, lui invece denunciarla la porta a casa, cerca di aiutarla a passare dall'altro lato, però in tutto questo gira che ti rigira, poi con mille vicissitudini e altre amicizie che si formano tra le varie persone del Nord con lei che è del Sud, e si innamorano e vissero più, non lo so, poi non vi dico il finale. Detto questo, è la sintesi della storia. E
1: c'è lui che quando parte una determinata canzone, che non è quella che vi abbiamo fatto sentire nella puntata precedente,
0: e Dio no, era per esattamente me, e vidi chi ricini fin mi giri e ne ati o caramella.
1: Credo che in un certo senso dica scaramella. Credo che in un certo senso dica del cibo. Ma la cosa più divertente è che io stavo piangendo come una pazza, mi giro e sento lui cantare così, ma la cosa è che mi sembrava un Minion. Avete visto come parlano i Minion?
0: Non lo so. Vabbè,
1: parlano come canti in coreano.
0: Canti in coreano, va bene, perché dicono parole a caso. Detto questo, sì, allora partiamo. Signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Noi salutiamo ovviamente tutti gli amici che ci ascoltano, ma siamo giunti all'appuntamento, la terza parte dell'almanacco del giorno dopo ieri. Ne abbiamo fatti due. Ieri eravamo dal Marina d'Arechi, solito tempest, vent, no, più o meno, ma quasi.
1: Tanto rumore per nulla.
0: Tanto rumore per nulla, perché poi non è arrivato nulla, però giustamente ha fatto spaventare tutti i ragazzi. Quindi oggi, per evitare, siamo ritornati in studio con Simona. Ci avevi il ventaglietto ieri? No.
1: No, perché c'era l'arietta.
0: Perché c'è l'arietta, e quando c'è l'arietta
1: non c'è bisogno del ventaglio.
0: Non c'è bisogno. Siamo andati in studio e quindi dico: ma come, in studio non c'è l'aria condizionata? Sì, c'è, ma non la possiamo
1: mettere. Teniamo a mano, come si dice da noi della resa.
0: No, teniamo a mano, perché si sentirebbe la ventola del, ovviamente, quindi evitiamo di darvi un sottofondo musicale. Ma di sottofondo musicale di cui voglio parlare, proprio perché stiamo per iniziare con l'almanacco, è il seguente: il codesto, il ormai tanto amato e atteso momento dedicato alla tamarraggine in Italia. E cari amici, bentrovati, eccoci giunti a metà settimana, nel senso che questo è quello di del giorno dopo, di mercoledì. La nostra splendida mezz'ora insieme promette di regalarci storie intense, ma come al solito
1: intense ma violente,
0: ma come al solito con un movimento che noi amiamo definire
2: violento, e me passa lo sgomento, passo lento ma violento,
0: esatto, con un passo lento ma violento, giusto?
2: Passo lento ma violento.
0: Perché? Vai, momento tamarra.

0: Mini cari piri te che wasabirinia.
1: Passo lento ma
2: violento. Come si chiama quella pietanza lì? Winigiri, no, Winigiri, quella lì fatta di zucchero.
1: Kimchi.
2: Chi ha assaggiato il kimchi alzi la mano. Bene, va bene, allora.
1: A
2: dai.
1: Colazione, a pranzo, a cena, si mangia il kimchi.
2: Va bene, passiamo, dai, chiudiamo. Il momento è Gigi da. Ecco, bene, ben trovati. Allora, oggi è il 189esimo giorno dell'anno. Pensate un po', cari amici, il sole sorgerà domani puntualissimo alle 5.42 e tramonterà alle 20.46, lasciandoci tutto il tempo per goderci questa calda atmosfera di luglio. La chiesa ricorda Sant'Adriano Papa, ma non perdiamoci, perché ovviamente abbiamo tutta la macchina del tempo, lo sapete, va attivata, perché cosa succede nel tunnel del tempo? Accade oggi, l'8 luglio, cioè meglio accade domani. Domani che cosa accadrà? Ma perché? Perché questo programma, lo sapete, va in onda anche la notte, quindi tra l'uno e l'altro. L'8 luglio è una data che ha segnato profondamente l'esplorazione, la geopolitica e l'arte. Iniziamo dal lontano 1497, da Lisbona salpa la spedizione storica di chi? Chi?
1: Vasco da Gama. Vasco da Gama?
2: Da Gama. Non è Sal da Vinci.
1: No, è da Gama, eh.
2: Vasco da Gama.
1: È Vasco da Gama.
2: È da Gama.
1: No, è da Gama, cioè che arriva da Gama. Non ci crede. È come Leonardo da Vinci.
2: Vasco da Gama, esploratore. Allora, è Vasco da Gama, però l'hanno sempre chiamato Vasco da Gama, comunque. È Vasco da Gama.
1: Vai avanti,
2: no,
1: vai
2: no,
1: avanti.
2: Adesso la mangia scura un po'. Allora, si scrive Vasco da Gama, in portoghese la preposizione corretta per i cognomi è da, che significa de, mentre de è la forma utilizzata nella lingua spagnola. E questo è, si dice Vasco da Gama, perché sì, de spagnolo, Gama, se spagnolo. Lo dici in italiano è Vasco da Gama, è normale.
1: Ma non altre se mai in Italia, Fiol.
2: Ma non importa, ma è sempre stato de Fiol, non so cosa significhi, in quale lingua sta, ma è Vasco da Gama. Perché ed è uno spagnolo e quindi ti chiamano lo spagnolo. Dove stai? Vasco da Gama.
1: Miguel, non sta Miguel.
2: È ovvio che se tu chiami Sal da Vinci, allora è una cretinata, no? Come si chiama? Cioè, o come Leonardo da Vinci, no, perché non è italiano, non è, puoi dire de, è da Vinci, perché viene da Vinci.
1: Ma voi capite cosa devo provare io quando lui vuole avere ragione a tutti i costi?
2: Ma perché non è ragione a tutti i costi? È quello.
1: È che ho ragione.
2: È che ho ragione.
1: Andiamo avanti.
2: Ah, che sei, oh mamma. Vedi cosa provo io quando ho ragione e dall'altro la dice andiamo avanti e ti dà ragione perché non ammette di avere che la possibilità remota. Quindi, avanti, Vasco da Gama sarà lui il primo europeo ad aprire la rotta marittima diretta verso le Indie, circumnavigando l'Africa. Poi un salto in avanti, fino al 1889, questo giorno a New York viene pubblicato il primissimo numero del Wall Street Journal, destinato a diventare il quotidiano economico finanziario più famoso e influente del pianeta. Poi, arrivando al 1978, un anno dopo la mia nascita, è una data indimenticabile per la storia italiana, Sandro Pertini, grande, viene eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Sarà uno dei presidenti più amati e vicini al popolo di sempre. Infine, nel 2011 si scrive la parola fine su un'era spaziale straordinaria. Lo Space Shuttle Atlantis decolla per la missione S-135, l'ultimissimo volo del programma Space Shuttle della NASA prima del suo definitivo pensionamento. Passiamo adesso al, tanto ti passo, se vuoi ti do queste qua così leggi la ricetta. E passiamo adesso invece alle candeline, cambiando argomento, e prepariamoci a fare gli auguri ad alcuni personaggi straordinari nati in questo, oh, guarda, partiamo dalla stella di Hollywood amatissima in tutto il mondo, buon compleanno a Kevin Bacon, l'attore e musicista americano indimenticabile, protagonista di Loose, Footloose,
1: che io lo adoro,
2: bravo, e di tantissimi altri film prefe, manco mio nipote di 18 anni lo dice più, sei proprio boomer, compie 68 anni, festeggia anche, carissimo, grande, festeggia un altro grande cantautore, musicista e paroliere italiano, una firma storica della nostra musica, che è un attore, eccetera, Christian De Sica. No, non gli facciamo gli auguri al maestro della comunità italiana, come il regista attore Ricky Tognazzi, che spegne. Ricky Tognazzi spegne 71 candeline, e per il mondo della musica un pensiero speciale va a un'icona degli anni 80, l'intramontabile ex componente dei Dick Dick, Iotti.
1: A mia madre lo conosce sicuramente, noi no.
2: Quindi, cari amici, buon compleanno a tutti.
1: Ma voglio leggerti una ricetta davvero carina che non
2: la pillola di saggezza la lasciamo per ultima dopo?
1: Ma sì.
2: Vuoi leggere intanto allora questo, oppure mettiamo la musica?
1: Metti la musica.
2: Metto la musica, mettiamo la musica. Che cosa ti posso... ti regalo una canzona. Wow, troppo bella. Una canzona. No, dai, non mi pare brutto.
1: Se non vuoi essere licenziato.
2: No, non è licenziato per non discutere con te. Vai, ti metto una canzone d'amore.
1: Ah, perché dovresti discutere con una canzone?
2: Perché se ti metto Non me la menare degli 883.
1: No, figurati. Perché se devo sono così l'ombelico del mondo, perché pensi che tutto sia centrato su di me?
2: Io no, tu sì.
1: No, queste cose non si dicono, non si fanno.
2: Dai, eccoti.

0: Carino, vero?
1: Molto.
0: Bello, bello, questo è il video ufficiale di Eccoti e la dedico a te. Okay?
1: Mi piace che lui l'abbia dedicato a sua moglie, è un gesto okay. Molto bello.
0: Beh,
1: molto,
0: l'ho dedicato molto, molto, molto bello. Bello. Comunque, va bene, dica, continuiamo cari amici, ben

0: Trovati, benvenuti alla Malanco, prego.
1: Allora, stavo leggendo questa ricettina che è molto carina.
0: Sì.
1: Praticamente dovete prendere carta e penna, petto di pollo. Per quattro persone dice 400 grammi di petto di pollo, mezzo melone, bello sodo, due coste di sedano bianco croccante, 100 grammi di insalata valeriana, ma lì andate a sentimento, ma che bene. 150 grammi di yogurt greco, bianco naturale.
0: Com'è?
1: Greco.
0: Ah, ok.
1: Bianco naturale, il succo di mezzo limone, un filo d'olio extravergine, sale, pepe e qualche fogliolina di menta. Allora, cosa dovete fare? Dovete tagliare il pollo come più vi piace e fatelo grigliare. Allora, lo sapete perfettamente che se lo tenete tagliato troppo alto non griglia bene. Quindi fatelo già a fettine, ma non troppo sottili. Quindi fatelo a fettine.
0: O fatevelo fare
1: dal mio macellaio di fiducia. Fate questa cosa. Ho preso una caramellina, cosa che non si fa, perché ho detto, ma sì, dai.
0: Vabbè, sai com'è Maria.
1: Ah, sì, è vero.
0: Mettila da un lato.
1: Cioè, class. Mi strozzo. lo grigliate come ne avete voglia voi. Ok, fatelo raffreddare, tagliatelo a listarelle. Io lo taglierei a listarelle, lo farei grigliare e poi lo metterei da parte.
0: Prima lo listarelli e poi lo griglio, prima lo griglio e poi lo tagli. Perché?
1: Io lo taglierei a listarelle, ma perché sono più sicura che il pollo sia cotto. Il pollo è una di quelle carni che non va assolutamente mangiata cruda.
0: Ma oggi nei supermercati vendono le fettine sottilissime.
1: Non prendete quello, perché non mangiate niente. Prendete piuttosto i filetti, ci sono anche nel reparto della carne già i filettini di pollo, prendete quello e non ci pensate più, al limite se sono un po' cicciotti li tagliate a metà. Comunque, pulite un limone e tagliate un melone e tagliatelo a cubetti. Invece io vi dico, fate una cosa più carina: dal momento che avete tagliato a listarelle il pollo, prendete uno scovolino rotondo e fatele sfere di melone, più divertente, qualcosa,
0: certo,
1: di più gioioso nel piatto. Affettate finemente il sedano croccante, che non va cotto ovviamente, e in una ciotola unite lo yogurt, il limone, il sale e l'olio, fate questa salsina. Non c'è niente di più fresco dello yogurt greco d'estate, infatti c'è un'impennata di vendite, e create questo, poi un po' di pepe, un po' di menta, e lo mettete sopra la vostra super insalata, perché avete già preparato la valeriana. Prendete
0: una sorta di salsa Caesar, quasi, più o meno,
1: quasi, sì, quasi, quasi, quasi. Io amo tutte le salse agliate, io le amo tutte, però capisco bene che poi diventa un po' pesante la situazione.
0: Diventa.
1: Quindi questa è una ricetta carina, molto, una ricetta per bene, senza voler chissà che cosa, però è qualcosa di estremamente fresco.
0: Sì, no, è interessante, anche perché il pollo ci sta, una cosa veloce che magari potete mettere anche via. Attenzione, una cosa,
1: zero sbatti,
0: la potete portare tranquillamente. Anche stavo leggendo degli articoli, fate attenzione a portare, quando portate l'insalata di riso al mare.
1: Stanno facendo
0: che cosa è successo?
1: Allora, la frutta già tagliata non la potete portare al mare, non potete portare delle insalate, no, quantomeno anatema su di voi se preparate l'insalata di riso e la portate via. Non si può fare. Ma ragazzi, ma siamo arrivati,
0: ma
1: siamo campati tutti, siamo arrivati tutti
0: con la cotoletta fritta. Ma secondo me sai da dove parte questa qui, e adesso devo andare in complotto, ne parleremo magari venerdì. Ora, siccome si sta parlando tanto che nelle spiagge non si può portare, si può portare il cibo, perché la gente, io posso portare il cibo perché è mio diritto, eccetera, eccetera, sai, gestori delle spiagge, la solita guerra, che è vero, da una parte non si può, dall'altra, se state andando e utilizzate i servizi, allora ovviamente rispettate anche,
1: certo,
0: quello, cioè,
1: certo,
0: non è che tu ti puoi portare la roba da mangiare e metterti al tavolino del bar,
1: no.
0: Se vuoi mettere al tavolino del bar, paghi e mangi la cosa.
1: Sono d'accordo.
0: Ok, però magari secondo me stanno facendo tutto questo gioco via social per indurre le persone a non portarsi le robe da mangiare da casa.
1: Sì, perché giustamente, cioè, siamo campati fino adesso con l'insalata, certo, di riso messa nel Tupperware. Adesso vengono qua a menarci il terrone, come si dice da noi.
0: Ma allora, vediamo un po', podio alle stelle, vediamo un po'. Al terzo posto troviamo il rullo di tamburi, il leone. Siete pronti a ruggire? Mercurio vi regala un'ottima intuizione negli affari e una chiarezza mentale che vi aiuterà a risolvere un piccolo malinteso in famiglia. Ecco, continuate così. Il secondo posto invece va alla Vergine, cari amiche e amici, siete baciati da un cielo che

0: favorisce l'organizzazione e i sentimenti. Se c'è una decisione importante che rimandate da tempo, oggi avete il supporto ideale per fare la scelta giusta con serenità. Mentre la medaglia d'oro va al primo posto in assoluto, che oggi è mio padre, lo Scorpione, un magnetismo pazzesco che accompagna per tutta la giornata. Venere e la Luna favoriscono gli incontri inaspettati ad amore.
1: Pino fa il bravo.
0: Ecco, chi è single potrebbe fare bene a guardarsi intorno. Sono single? No. Sono Scorpione? No. E quindi che me lo dica fare? Le stelle sono pronte a stupirvi. La pillola di saggezza di oggi ve la dice Vasco De Gama. No, non è vero. Prima di lasciare, ecco il nostro consiglio di saggezza. Un antico proverbio recita: se fa bello a San Walter, che sarebbe l'8 luglio, l'estate si fa forte e non si altera. E direi che il meteo sta con... Va bene, ma questi detti, ma che cacchio li scrive? No, una rima l'avessero beccata, caspita, è tardissimo. Ciao, arrivederci,
1: ciao, ci vediamo dopo. Ciao, sigla.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Il mercato al centro di questa puntata, ma anche i mondiali, perché insomma ci sono davvero tante partite che emozionano. Vedi la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto. Allora siamo pronti per il primo collegamento, andiamo a salutare Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente del mondiale con l'impresa, perché di fatto si può definire un'impresa, l'impresa dell'Argentina contro l'Egitto. In 13 minuti è riuscita a ribaltare il risultato con Messi ancora una volta grande protagonista dopo che aveva sbagliato il calcio di rigore.
1: Beh, è chiaro che è una situazione amara per l'Egitto, perché hanno secondo me assaporato per un attimo o più di un attimo una qualificazione insperata. Però evidentemente un giocatore come Messi fa ancora la differenza, e poi secondo me anche l'entrata di Lautaro Martinez, che è un riferimento importante, lo aveva fatto già in un'altra partita, quindi è un giocatore imprescindibile per questa Argentina perché ti dà un riferimento davanti. Però è chiaro, per come è avvenuta e per tutta l'emozionalità che c'è stata intorno a questa partita, sì, è un'impresa.
0: Ecco, e su Messi cosa ti senti di aggiungere su questo giocatore che è arrivato a 39 anni, continua ad essere decisivo, continua a metterci il cuore?
1: Che c'è da aggiungere? Che sicuramente è uno dei più grandi della storia. Poi è chiaro che in questo calcio moderno, dove forse l'impatto fisico sui giocatori a livello di falli, di marcature asfissianti eccetera, è diverso da quello che potevano avere i Maradona o i grandi del passato. Però è chiaro che ormai Messi, al di là di come andrà il mondiale, fa parte di quella ristretta cerchia, quei 4-5 grandi della storia. C'è da dire che ieri Messi si è trovato però solo in area, no? Un paio di volte. E lì non depone a favore della maniera di difendere, adesso a parte gli egiziani, ma in generale, che un giocatore del genere prima si marcava uomo stretto, no? Ricordiamo le marcature famose su Maradona, anche eccessivamente dure. Ieri Messi controlla la palla, tira da solo, e questo prima non succedeva nel calcio, mi pare, no?
0: No, certo, insomma, se si pensa ai grandi marcatori degli anni 80 e 90, certamente oggi è cambiato tutto in peggio,
1: diciamo
0: dire.
1: Che si menava anche un po' di più, sì. Prima, no?
0: Sì.
1: Era concesso.
0: C'era anche un'altra qualità a livello di difensori, probabilmente.
1: Assolutamente sì, perché se vediamo che i grandi difensori celebrati, anche quelli, fanno degli errori gravi, mi viene in mente Van Dijk con l'Olanda, no? Che è stato artefice di errori marchiani, ma ce ne sono stati tanti in questo mondiale, da difensori che sono sicuramente i migliori sulla piazza, no? A livello mondiale. E anche loro ormai hanno un po' disimparato a difendere, più che altro si guarda costantemente la palla e ci si dimentica dell'uomo, mentre il principio è che palla uomo e poi in area si sta attaccati all'uomo. Questo è un principio indissolubile del calcio, però lo vedi sempre più raramente. Non so che cosa immagino gli allenatori che insegnano calcio, però è chiaro che accadono tanti gol

0: Così.
1: A proposito di mondiali, 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, l'Italia conquistava la Coppa del Mondo. Insomma, sembra essere passato più che 20 anni, sembra essere passato un secolo per come è messa l'Italia adesso dal punto di vista calcistico.
0: A me pare ieri veramente che ero allo stadio lì a Dortmund, a Berlino, e il tempo passa troppo velocemente. Come, a parte gli scherzi, è chiaro che in 20 anni abbiamo depauperato un patrimonio storico, culturale, calcistico, e siamo arrivati al terzo mondiale consecutivo al quale non partecipiamo. Dopo il primo già c'erano segnali di allarme gravissimi, ma se ricordi anche nel 2010 con Lippi, no? La partecipazione al mondiale in Sudafrica fu molto, molto magra, no? Molto, non ci qualificammo per il girone successivo, mi pare. Cioè, è un decadimento costante nei confronti del quale gli addetti, i responsabili nulla hanno fatto o hanno fatto male, e adesso col cambio di presidente non so che cosa si vuole raggiungere. Non è un fatto solo di uomini, perché poi è stata data la colpa a Gravina e tutto. Tutto è successo per colpa di Gravina, invece no, è un sistema che non funziona. È un sistema generato da tante teste, da tante persone, quindi non so se le cose cambieranno in Italia, a prescindere adesso dal presidente federale. È chiaro che noi non produciamo più giocatori di livello elevato, abbiamo una media così decente, però poi vengono guidati anche male perché allenatori che hanno fallito. Boh, è una serie di cose, non è un problema, secondo me.
1: Sei comunque sorpreso che ancora non sia stato nominato il commissario tecnico, considerato che Malagò, ormai sono diverse settimane che è stato ufficializzato come presidente federale?
0: E questo ti dà la diciamo, no, la cartina al tornasole, che bisogna tenere d'accordo le parti, bisogna fare un gioco politico, che la Lega permette a Malagò di diventare presidente, la Lega vuole probabilmente un allenatore, mentre forse altre forze politiche del calcio tirano da un'altra parte e vogliono un altro allenatore. Non lo so, non lo so, perché è strano che arriva un presidente federale. E non dico il giorno dopo, ma 3 giorni dopo si firma il contratto del nuovo commissario tecnico. Quindi significa che anche lì ci sono degli intoppi che magari non conosciamo, e sono intoppi che una federazione. Vedi, per esempio, i tedeschi dopo le dimissioni di Nagelsmann hanno subito individuato in Klopp e stanno trattando già con Klopp, e daranno una risposta nel giro di, hanno detto ufficialmente, di, mi pare, di 3 settimane dal momento in cui ci sono state le dimissioni. Quindi poi ogni paese fa come fa, però adesso i nomi sono Mancini, Conte, però dov'è il problema? Cioè, non riusciamo a comprenderlo,
1: Sì,
0: almeno io non riesco.
1: Malagò sostiene che prima di tutto va trovata la quadra per ufficializzare il direttore tecnico che dovrebbe essere Maldini, Maldini che poi dovrebbe scegliere il commissario tecnico, che dovrebbe essere Conte perché comunque è l'allenatore che metterebbe tutti d'accordo a livello di Serie A.
0: Ma anche lì sul direttore tecnico, perché Maldini tentenna? Cioè, è un incarico prestigioso, è un incarico importante, lui è stato una bandiera della nazionale, uno dei migliori giocatori italiani della storia. Dov'è il problema? È lì che non riesco a comprendere. Questi sono incarichi dove tu arrivi con grande entusiasmo, grande voglia, non è manco un discorso economico, credo. Quindi perché c'è un intoppo anche lì? Perché se quello è il nodo, allora mi domando perché Maldini, che uno mi pare dritto, no? Uno
1: Certo,
0: che è
1: certo.
0: un hombre vertical, come si usa
1: Certo.
0: dire in
1: Evidentemente
0: Argentina.
1: non ci vede chiaro neanche lui. O comunque,
0: È
1: insomma,
0: questo quello
1: ritiene di
0: che
1: non
0: volevo.
1: poter avere uno spazio di manovra necessario per poter incidere.
0: Sappiamo come Maldini al Milan si è messo in una posizione tale che poi sono stati costretti a mandarlo via, perché anche lì lui cercava di fare le cose fatte bene. E le aveva fatte. Infatti abbiamo visto il Milan che è diventato dopo Maldini, che è andato a caduta libera più o meno, e quindi è lì che mi pongo la domanda: perché Maldini non accetta d'emblée, subito? Perché evidentemente anche lui non ci vede chiaro e forse vede i suoi po eventuali poteri limitati già in partenza, ed è lì che lui probabilmente sta tentennando e forse non accetterà comunque. Perciò ripeto, già dall'inizio della storia vediamo che non mi pare che il calcio italiano stia andando in una direzione, poi c'è troppa influenza politica, tra virgolette.
1: Senti, visto che hai parlato del Milan, allora ti chiedo che cosa pensi del nuovo allenatore Amorim. È l'uomo giusto dal quale ripartire?
0: Ma gli allenatori sono sempre gli uomini giusti quando poi le società gli permettono di fare un certo lavoro, perché partenza anche Allegri era l'uomo giusto fino a un paio di partite dalla fine, poi dopo gli hanno messi i bastoni tra le ruote. E Amorim è un ottimo tecnico, l'ha dimostrato lo Sporting, però in una situazione, consentitemi, incasinata come quella del Manchester United degli ultimi, non so, anni, e ha avuto difficoltà anche Amorim. E i giocatori li aveva a Manchester, non è che il Manchester non ha i giocatori, quindi non è solo un fatto tecnico. Il Milan mi pare che stia agendo bene sul mercato, almeno questo paio di operazioni che sono operazioni assolutamente di alto livello. Poi dobbiamo vedere anche le cessioni, perché se poi inizia adesso che è arrivato il portoghese giusto, cedono Leao, e invece secondo me è proprio adesso il momento in cui devi tenere Leao, perché poi se prendi da un lato e vai, mandi via dall'altro, Dipende quanto Amorim dovrà fare l'aziendalista e quanto gli permetteranno di lavorare liberamente, diciamo così. E poi dobbiamo vedere le cessioni, però, perché il mercato è ancora lungo, quindi
1: sì, assolutamente. Se però tu saresti per dare un'ulteriore chance a Leao?
0: Assolutamente sì, che il giocatore ha qualità. Il giocatore a qualità va solo impiegato nella maniera giusta, ma soprattutto va preso nella maniera giusta, e quindi noi l'abbiamo visto con Pioli, per esempio, dove Leao aveva reso tantissimo, no? E anche in parte con Allegri. Poi non ci dimentichiamo che ha giocato con la pubalgia, che è il male peggiore per un giocatore, e quindi poi ha giocato fuori ruolo, e adesso con Amorim e soprattutto col centravanti che hanno preso, col modo di giocare di Amorim, no? Che prevede questo tipo di esterno d'offensivo, secondo me è la situazione ideale per far rendere al massimo uno come Leao, se hai ambizione di vertice. Poi se fai giocare Cicuez, che l'hanno ripreso, mi pare, questo ragazzo, che è un bravo ragazzo, però non mi sembra un giocatore di livello importante. Cioè dipende che tipo di discorso fa il Milan, è un discorso di plusvalenze, di valorizzazione di quello che ha investito, o un discorso da grande squadra. Ecco,
1: sì.
0: Sintetizziamola così: il Milan vuole ridiventare una grande squadra, un grande club, o vuole vivacchiare e cercare di qualificarsi per la Champions?
1: Per quanto riguarda Leao, il discorso è anche legato alla capacità dell'allenatore di rimotivarlo, ricoinvolgerlo, oltre naturalmente alle giuste considerazioni tattiche che hai fatto.
0: Sì, ma io credo che Amorim, caratterialmente, come tipo di allenatore, per quello che lo conosco, è l'allenatore adatto per relazionarsi con Leao parlando la sua lingua. Certo. Perché questo viene molto spesso anche sottovalutato, che alcuni giocatori non si integrano, non rendono, eccetera, perché si trovano in situazioni culturali diverse, e poi gli allenatori magari non parlano la lingua del giocatore o la parlano male, ci sono, come si dice, no, dei misunderstanding, no, che non ci si comprende su certe cose. Poi è facile innescare un processo. E io per questo dico, Amorim portoghese, conosce Leao bene, c'è stima tra i due, e Amorim ha un carattere, comunicativo in questo senso, per questo io punterei ancora almeno quest'anno su Leao.
1: E Ghila è un bel colpo per la difesa del Milan?
0: Direi di sì, per quanto riguarda poi gli standard italiani, uno dei migliori difensori centrali, un giocatore che a me piace. Secondo me vai a dare ancora solidità al reparto, fermo restando quelli che già c'erano, se resteranno, perché poi sai, prendi dei bei giocatori e poi ne mandi via altri buoni giocatori e togli e metti, non è che le squadre poi si fanno togliendo e mettendo, bisogna anche lasciare lo zoccolo duro ed innestare sullo zoccolo duro, così crei poi lo spirito di squadra, non sono solo numeri che arrivano, mettono la maglietta e giocano. Questo al Milan mi pare che è stato un po' sottovalutato negli ultimi anni, non solo al Milan, adesso certo. Non diamo addosso al Milan, ma in tante squadre, come la Juve, no? Prendo Pendà, prendo, come si chiama, no? David, prendo questo, prendo quello, gli do la maglietta, e poiché hanno fatto bene prima, teoricamente bene, fanno bene da noi. Non è così. Bisogna vedere come si ambientano, che spirito di squadra c'è, vengono accettati dai compagni, l'allenatore gli parla, non gli parla, sono mille cose,
1: Ecco, a proposito della Juventus, è un mercato complicato quello dei bianconeri. Nel frattempo però è arrivato

0: Carnevali, che è un dirigente di grande competenza, e come direttore tecnico, anche lui molto competente, è arrivato Massara. Quindi ecco, c'è questa ristrutturazione societaria. Adesso però il lavoro, come dicevo, è difficile, perché riuscire a trovare i giocatori giusti per una Juventus ambiziosa che quantomeno deve tornare in Champions non è così semplice.
1: No, non è semplice, però hai fatto le cose fatte bene. Incominci dalla dirigenza. Grande dirigente, direttore sportivo, direttore tecnico, Massara, che ha determinate competenze. Poi già c'era, mi pare, un altro direttore sportivo lì, Spalletti, allenatore di grande esperienza. Diciamo che il corpo tecnico adesso potrà fare le cose fatte bene. L'anno scorso questo corpo tecnico non c'era. C'era solo Spalletti, di un certo valore, di una certa esperienza. Non me ne vogliano quelli che sono andati via, però hanno dimostrato quello che io già un anno fa, proprio in questa sede, mi pare, avevo raccontato, che non mi sembrava l'uomo giusto come Molli per il rilancio della Juventus. E adesso tu parti da questa base molto, molto forte, molto competente, e quindi con la competenza, con il lavoro, si arriverà anche ai giocatori giusti. Poi, sai, il mondo è pienissimo di giocatori, ve lo garantisco, ci sono
0: Ah,
1: giocatori
0: certo.
1: fortissimi. Io sono stato in inverno in Brasile, in Sud America, ho visto tanti giocatori che da noi farebbero i titolari all'Inter e che nessuno conosce. Ti faccio un esempio: Ryan, no? Che adesso è andato al Bournemouth in inverno per, mi pare, 38 milioni o 40 milioni, sì, una cifra del genere. Ha fatto tantissimi gol subito nella Premier League, ragazzi, 20 anni. Adesso col Brasile, ok, il Brasile è andato benissimo, però ha dimostrato di avere le qualità. Se domandavi 6 mesi fa Ryan in Italia, 8 mesi fa pochi ti avrebbero detto
0: No,
1: di
0: no, è vero.
1: Ryan. E ce ne sono tanti, eh?
0: Sì,
1: Ce ne
0: ecco,
1: sono tanti.
0: a questo proposito, visto che parlavi del Brasile, ti faccio una domanda, forse complicata. Ti chiedo se hai avuto modo di seguire Vieri, il nuovo difensore brasiliano della Fiorentina, che è stato prelevato dal Gremio.
1: Mi trovi preparato? No, è un difensore che solido, sicuramente, che viene da una scuola che ha mentalità difensiva, che è quella del Grêmio, no? Perché le squadre brasiliane sono di stili e tipologie diverse. Il Grêmio è una società dove costruisce giocatori, fa giocare giocatori che hanno una loro, diciamo, logica nel sistema difensivo, quindi potrà adattarsi abbastanza bene, credo anche rapidamente, al calcio italiano. Poi è stato allenato, adesso mi sfugge il nome, comunque da un allenatore che pone molto l'accento sul discorso della fase difensiva, e quindi io credo che arriva un difensore, non solo uno che sa costruire, okay, ma uno che sa difendere, almeno sulla carta. Quindi secondo me è un acquisto giusto per le potenzialità della Fiorentina, perché Fiorentina ha un suo budget, adesso non so quanto è costato il giocatore, però
0: 15 milioni di euro più 2 di bonus.
1: sì, diciamo quelle cifre giuste per questo tipo di giocatore, che secondo me ti potrà dare un buon rendimento e potrà crescere. È chiaro che avrà bisogno del suo adattamento, del suo tempo, però ecco, la garanzia che viene da una scuola, quella del Gremio, che è più adattabile al calcio europeo che non se vieni magari di altri club dove si gioca un po' più calcio, ecco, alla brasiliana, diciamo così. Grazie
0: Massimo, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata. E
1: a voi, buona serata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Massimo Morales, un'intervista a Moreno Roggi a margine della presentazione della 14ª edizione del Memorial Bruno Beatrice, ex centrocampista di Fiorentina, Cesena e Ternana tra le altre. Sentiamo Moreno Roggi, ex calciatore viola.
2: Mi evoca la gioventù, mi evoca un vecchio compagno di squadra, i suoi figli, la sua famiglia, e mi evoca un grandissimo dolore che ha colpito tutti noi di quell'epoca e anche altri che hanno conosciuto la storia, ed è un memorial al quale annualmente partecipiamo ricordando quello che è stato Bruno come giocatore, come uomo, come papà, e quindi siamo qui a partecipare con affetto e sentimento sincero, brava.
3: Senti Moreno, ti possiamo chiedere anche, non ti si può non chiedere, che ne pensi di questi due primi acquisti della Fiorentina? Sta nascendo secondo te una buona Fiorentina?
2: Ti devo dire onestamente che non conosco benissimo i giocatori, nel senso l'ho visti giocare, però per giudicare un giocatore bisogna conoscerli bene. Poi prima di esprimere un giudizio, visto che lui

0: anche il giocatore del Sassuolo Torsved, che è veramente molto forte, lo stiamo vedendo con la Norvegia. Io credo che nasca un'ottima Fiorentina, una Fiorentina che non butta via tutto, perché tutto non è così male dell'anno scorso, solo i risultati sono stati molto male, ma la rosa non era male, tiene le cose migliori, i giocatori migliori, e li unisce a quelli che Paratici e Grosso pensano possano essere utili per la causa. Sono molto fiducioso.
1: Si è partiti subito forte anche come prezzi, come soldi spesi, no? Quindi questo fa pensare che la famiglia Commisso voglia comunque fare un grande investimento, nonostante la morte di Rocco, insomma, un grande investimento su Firenze ancora.
0: Ma voglio dire, le dichiarazioni sono state chiare, che niente sarebbe stato in dismissione, anzi sarebbe stato un percorso che prosegue il percorso precedente, nel senso di investimenti. Spero che migliori come risultati tecnici, e credo che in tutto la carta della fiducia è quella di Paratici. Quattro anni e mezzo di contratto vuol dire che c'è un progetto.
2: Sei rimasto sorpreso dalla decisione della Fiorentina di puntare su Andrea Azzoli come allenatore della primavera?
0: No, Andrea Azzoli è un maestro, è uno che insegna calcio, e non solo, sono rimasto sorpreso piacevolmente, nel senso che è un percorso secondo me bellissimo anche da parte di Andrea Azzoli, ritornare con i giovani da dove era partito, ed è un percorso che gioverà moltissimo ai giovani viola.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Well, good afternoon, everybody.
1: Bene, signore e signori, buon pomeriggio, grazie mille per essere qui. Dunque, direi che, come sapete, questa è una giornata veramente molto molto importante per l'AC Milan. Per me è veramente un piacere essere qui con voi, essere qui proprio alla casa Milan e presentarvi il coach. Allora, avete visto quante cose sono cambiate nell'arco dell'ultimo mese, anche dalla fine della stagione? Qual è stato l'obiettivo? L'obiettivo era di rivedere proprio la nostra organizzazione che riguarda il calcio. E beh, devo dire che per la prima volta, per quanto riguarda il periodo in cui sono io proprietario dell'organizzazione, ci sarà molto di nuovo, molto alto, nel senso che, guardate, primo punto che ho deciso di portare avanti, mi sono detto, adesso voglio proprio guardare al meglio, concentrarmi su questa posizione, quella del coach. Quando guardo le varie organizzazioni di football, di calcio in modo particolare, vedo che c'è il rapporto da una parte tra il coach, poi la proprietaria, poi il management. Beh, questo rapporto, come dire, incrociato è fondamentale. Per cui sappiamo bene che molto molto spesso, in tante circostanze, che succede? Si va prima dal capo, poi c'è il direttore sportivo, poi c'è l'allenatore sotto, poi il coach. E quindi abbiamo fatto qualcosa come 6 mesi appunto di meeting, di lavoro, di riunioni, tutte concentrate in un mese. Ho incontrato tantissime persone straordinarie, credetemi, che arrivano da tutto l'ecosistema calcistico. Tutto questo vuol dire poter fare uno sforzo, ricostruire, rafforzare, rivedere il rapporto appunto fra il tecnico, il management e la proprietà. C'è un ingrediente molto importante in tutto questo processo, che è il nostro target, è tutto quello che noi vogliamo raggiungere. Come dire, fondamentalmente vuol dire riportare l'AC Milan a quello che è il suo heritage, il suo grande glorioso passato. Per cui questo è molto importante per noi, è importante per i calciatori, per i giocatori, per i fan, i tifosi. Dobbiamo tutti respirare di nuovo quell'aria. Noi giochiamo per vincere, non è che oggi ci mettiamo a giocare solo per non perdere. No, noi vogliamo giocare per vincere. Questo deve essere il nuovo stile del nostro football. Questo vuol dire attacco veramente in ogni singolo momento. Deve essere un calcio eccitante, interessante, entusiasmante, bello veramente da guardare, da seguire. Vorrei creare qui una nuova cultura.

0: guardate, è tipico della mia, del mio modo di fare. Allora, stop con il passato, sono qui adesso, sono qui con voi, sono responsabile, certo io in prima linea, ma dietro di me, attorno a me, meglio ancora, c'è tutto un team. E ci abbiamo lavorato insieme su questi obiettivi nell'ultimo periodo per arrivare a questa posizione, cioè per avere Rube veramente come pietra miliare, pietra fondativa per la nostra nuova organizzazione calcistica. Vi ricordo che appunto il nostro team ha una grande profondità, questo è il termine giusto, per cui abbiamo Amstead, abbiamo Gardner, abbiamo Thiago, e poi abbiamo Jovan Karaski, e poi Vincenzo Vergin, e poi abbiamo Donato Il Monte. E guardate, è veramente importantissimo per me parlare di queste persone, per me e per l'organizzazione, e ho preso veramente le mie persone migliori e le ho portate all'interno, come dire, proprio a casa appunto del Milan, AC Milan appunto. Guardate, noi faremo sì che le azioni che vedrete parleranno da sole, e saremo felicissimi di iniziare questo percorso appunto con voi e soprattutto con Ruben.
1: Buongiorno Ruben, volevo sapere se da questi primi momenti, da queste prime fasi della vita rossonera, la città, i tifosi, le persone del Milan, hai avuto la sensazione in questa nuova legacy più di un club, più di un'azienda o soprattutto di una famiglia, la famiglia rossonera, mi sa?
0: Guardi, allora innanzitutto mi voglio scusare perché non parlo italiano e oggi quindi in modo particolare insomma con i tifosi mi spiace veramente nei loro confronti, è veramente molto importante per me cercare di imparare quanto prima l'italiano per rispettare la vostra cultura, quindi per, prometto insomma di farcela il più velocemente possibile, ci ho provato nei primissimi giorni, lo ripeto, so quant'è l'importanza l'allenatore del Milan e il fatto che appunto possa esprimersi nella vostra lingua in italiano. In ogni caso continuo e vi dico è un onore essere qui, sono felicissimo e guardate, sento la città fatta di persone che ci seguono, che mi seguono e allora con una volta adoro quel luogo, parlo di Milanello perché è qualcosa di strepitoso, di eccezionale. Qualcuno mi dice ma no, è un po' demodè, un po' vecchio, ma no, assolutamente no, c'è tutto e tutto quello che serve. E personale che ho incontrato, assolutamente strepitoso, ho visto persone fare un lavoro meraviglioso, guardate, non potrei essere più felice, mi sento assolutamente a casa e per il momento ecco veramente tutto questo che volevo dire, è un grande piacere essere qui. Peppe Di Stefano Sky.
2: Benvenuto mister, prima diceva Jerry Cardinale serve un calcio bello, offensivo, propositivo, non so se è un sogno per te quello di allenare il Milan, sei il tifoso del Milan da piccolino, ma ti chiedo se c'è un Milan del passato che ti ricordi e che vorresti magari ripetere, emulare, Sacchi, Capello, Ancelotti o i grandi Milan del passato, qual è la tua foto, la tua immagine, il tuo grande ricordo da milanista se lo eri da piccolino?
0: Allora, guardate, innanzitutto Jerry giustamente vi ha detto che vogliamo giocare a calcio, quindi niente pressione, proprio niente pressione. La qualità del gioco è fondamentale. Poi mi ricordo tantissimo del Milan, Ancelotti certo per il mio personale perché insomma è un po' più giovane di me. Io ricordo moltissimo, ho guardato tantissimo giocare, far giocare Arrigo Sacchi, la difesa, veramente la pressione stile Arrigo Sacchi ha portato tantissime nuove idee in campo. Il fatto stesso di giocare d'attacco, di difesa, ricordo Capello, il suo team, la sua squadra veramente incredibile, non so più quante partite giocate di fila, vi ricordate senza perdere, insomma qualcosa come 80 volte ha vinto in casa consecutivamente senza perdere, veramente incredibile. Guardate, il passato del Milan non è solamente come dire la squadra, è tutto l'insieme dei giocatori, Van Basten, Hullet, vi ricordate veramente dei giocatori straordinari, ma quando si fa riferimento appunto al Milan è la squadra in generale, sono le persone, questa è la cosa più importante. E quindi ecco, se dovessi scegliere un ricordo sarebbe difficilissimo scegliere uno solo, guardate, perché seguo il Milan certo da quando ero giovane, però insomma sono un grande fan appunto delle mie squadre portoghesi, Benfica, mi ricordo benissimo le finali appunto nel 90, sicuramente molti di voi lo ricorderanno. Beh, era una famiglia quella, è una famiglia nuova quella. questa, quindi ho bellissimi, profondi ricordi dell'AC Milan, adesso ci sono dentro completamente, sento il piacere, sento la responsabilità. E, certo, so che sì, è un campionato in cui è molto difficile vincere, però insomma, noi siamo qui appunto, mi diceva prima, per non solo giocare, non per evitare di perdere, ma per vincere. È una bella sfida, vedremo.
3: Andiamo da DAZN, Federico Sala.
4: Buongiorno mister, benvenuto innanzitutto. Io proseguo nel solco dello spettacolo dei gol e lei avrà l'onore e l'onere di allenare il giocatore più caro nella storia di questo club. Vado subito su questo tema, cioè su Gonzalo Ramos, chiedendole perché è l'attaccante giusto per la sua squadra, visto che al Milan manca un giocatore da 20 gol da tantissimo tempo, da 15 anni, e già ci sono, quante probabilità ci sono di vederlo con un altro portoghese, ovvero Rafa Leao, visto che siamo tra portoghesi, diciamo così.
0: Dunque, guardi, non voglio parlare, come dire, di livello individuale, no? Nel team, certo, sono dei giocatori, sono dei player, c'è dietro tutto un budget, c'è il costo, non spetta a me dire perché è stato scelto. Allora, sicuramente vedo la squadra, vedo il lavoro di squadra che certo è fatto di persone, guardi il profilo del team, il profilo delle squadre, e mi piace vedere degli eccellenti giocatori, che poi ognuno ha il loro obiettivo e il loro incarico. Allora, non è semplicemente il fatto di vedere un nome, noi guardiamo un profilo, vediamo cosa c'è dentro e dietro, facciamo scouting, cioè ricerca attiva dei migliori, e ci credo moltissimo appunto in lui, no? Ramos, perché l'avete visto con la Croazia, avete visto veramente con tre difensori che gli stavano addosso e ha segnato, insomma guardando appunto le partite in Italia, a volte succede proprio questo, insomma sono dei team che fanno veramente molto bene quel tipo di lavoro, si riesce veramente a fare gol nonostante appunto questa pressione assoluta. Guarda, uno degli aspetti veramente molto importanti per quanto riguarda il Salo, e delle volte appunto le persone guardano il talento del giocatore e basta. Io vedo un player, guardandolo appunto giocare 5 minuti, per me è importante vederlo giocare in quel modo al meglio per tutto il tempo. Si tratta di vederlo giocare ben inquadrato e inserito nella squadra, e a noi serve esattamente questo tipo di lavoro, quindi semplicemente guardate Gonzalo giocare, vi bastano 5 minuti e capirete quindi che si mangia insomma uno, due, tre difensori contemporaneamente. Guardate, è più di un giocatore, per me è un messaggio, lui è la nostra squadra, è un messaggio che ci dice crediamo nella squadra, crediamo nel gruppo. Ecco lo sforzo che bisogna fare, sono felicissimo perché è stato un processo anche relativamente veloce, e questo ha rafforzato quello che credevo prima, cioè quello che veramente voglio cercare di fare qua, dare forza. E poi ovviamente con Raffaella, anche lui ha giocato benissimo, benissimo nella Coppa del Mondo, è uno dei nostri giocatori con la G maiuscola, ma sono felicissimo proprio del team, della squadra in generale, se lo dico in italiano, sono un allenatore felice.
3: Claudio Raimondi, Mediaset.
5: Eccoci, Gerry Cardinale ha introdotto insomma l'obiettivo, è ambizioso, ci sta mettendo la faccia, è sempre più vicino al Milan come mai era accaduto. Questo è un grande supporto per te, e chiedo allora a questo punto, tu sei anche famoso per delle frasi iconiche quando eri alla guida, per esempio dello sport, in primo anno c'era un po' di scetticismo, si aveva di anni di infelici, no? Per quello che era l'altra parte di Lisbona, e tu a tutto questo scetticismo avevi risposto con una frase, e adesso io non sono portoghese, era più o meno e se corre bem, tipo e se andasse bene, e poi alla fine dopo 19 anni è arrivato il titolo che non riusciva più a vincere. Quindi ti chiedo, in tutta questa rivoluzione te la senti che quale dire come slogan e se poi la mia avventura andasse bene?
0: It's harder. Certo che sì, guarda, è difficile, ci sono appunto delle frasi, come dire, così piene di significato, però attenzione, a parte il dire, bisogna poi corrispondere con delle azioni a quello che diciamo, quindi far corrispondere. Sono delle squadre, sono dei club veramente iconici, guarda, so benissimo che è una sfida, però guarda, è sempre più di un titolo, è sempre più di uno slogan, è sempre più di una frase, vuol dire appartenere alla storia di qualcuno come questo, che è un nome iconico veramente. È il tipo di sfida che a me piace raccogliere, di cui sono alla ricerca. Posso dirti questo, sono felice, anche se succedesse appunto qualcosa qui, sarei comunque più felice nella mia vita, e mi dico sempre, sarò più felice avendo provato, anche quando quel provare non porta a un eccellente risultato. Allora, è qualcosa di veramente personale ed è veramente difficile dire, davanti a questa sfida la raccolgo. Penso veramente che perché avevo delle idee, una certa mentalità con lo sport, maybe, come quelle che ho adesso qui. Certo, ero molto più giovane e grazie a queste ultime avventure forse mi piace di più

0: adesso sentire di avere fame di successo, fame di farcela, credo in questa struttura, credo nel AC Milan. Bisogna veramente conoscere molto, ma molto bene le caratteristiche del football italiano. Adesso vediamo anche le altre squadre, vediamo altri campionati, e vediamo col Marmoro gli altri. Cerco sempre di confrontare e di imparare. Quello che posso dire adesso è che tutto quello che pensavo in quel momento, quando ho pronunciato le frasi che tu mi hai ricordato, ripeto, qualcosa in cui credo ancora oggi, e certamente le cose andranno bene.
1: Certo. Andiamo da Andrea Ramazzotti, la Gazzetta dello Sport.
2: Salve mister, sono qua, benvenuto. Come parto da quello che ha detto il collega poco fa, allo Sporting lei ha scritto pagine storiche, ha riportato il club alla vittoria dopo tanti anni. Qua il Milan è alla ricerca di un altro traguardo importante, che sarebbe lo scudetto della seconda stella. Questo è forse è il grande obiettivo, il suo grande obiettivo in questo, in questa avventura.
3: Yes, it's the first thing when you put
0: guardi,
3: yourself,
0: allora, ricordo sempre questo, quando ci si mette in gioco abbiamo la nostra squadra, giusto? Ci si mette in discussione, ci si guarda, si guardano le partite, bisogna vincere tutte le partite, più partite possibili, più giochi possibili. Questo è un primo grande step. Certo che noi vogliamo vincere con la seconda stella. Guarda, so benissimo che è difficile, so che sarà dura, perché ci sono mille ingredienti, però non so veramente quale possa essere veramente la sfida numero uno, quella più grande, quella più difficile andare avanti. È difficile dirlo adesso, appunto, però è chiaro che l'obiettivo fondamentale, il goal veramente per eccellenza adesso, è essere di dominio, veramente dominare quello che è il campionato, e il resto lo vedremo.
1: Andiamo dalla Rai, Leonarduzzi.
4: Buongiorno mister, volevo sapere cos'è che ha fatto sì che lei accettasse la proposta di venire ad allenare al Milan, e come intende schierare la squadra, con che modulo, come portare le sue idee in campo.
3: The first thinking,
0: allora, primo ragionamento che mi sono detto barra fatto, mi sono detto non perché è la C Milan, voglio dire la verità, perché sono andato alla prima riunione, appunto, certo, con delle certezze, ma penso sia normale, no? Vedete, perché? Perché so qual è quella che è la rivoluzione vera e propria che è in corso in questo momento. Ricordo benissimo la prima riunione e ho detto, guardate, sono un coach, lo voglio fare, dobbiamo ancora del contratto, però insomma nella mia testa già dopo la prima riunione è scattato qualcosa. Ho guardato il team e mi sono detto, il team qui mi offre dei principi che a me piacciono e piacciono moltissimo, e io voglio difendere appunto questo team e mi piacciono quei valori, sono pronto per la stagione. Basta appunto guardare, come dire, i numeri, bisogna fare certo più gol, basta guardare quelle che sono appunto le prime squadre nei vari campionati, c'è ancora una certa differenza, per cui c'è da fare più gol. Questo è in poche parole è uno degli elementi. Però mi sono presentato appunto tutta la struttura, diversi incontri con il team, tutto il percorso di ricerca, cioè tutto il percorso di scouting, e poi vedi, nel momento in cui ti senti che hai le persone giuste attorno a te, quando hai una storia, un heritage come la AC Milan, quando c'è appunto questa storia, quando c'è una squadra che appunto vuole vincere gli scudetti, beh, sono tutti gli ingredienti che compongono la sfida che io veramente voglio raccogliere. Esattamente questo, questa è la sfida che ho raccolto e questo è ciò che penso ancora.
1: Andiamo dal Corriere della Sera, Monica Colombo.
5: Buongiorno, vorrei chiederle se lei ha chiesto consigli ai due allenatori portoghesi che erano stati qua due anni fa, e se la sua speranza è di, come dire, iniziare in maniera diversa con un diverso ambientamento.
3: No, what I think, of course, I didn't speak with Pop.
0: Sì, cioè, è chiaro che insomma ho scambiato delle idee e ho le mie opinioni, però insomma conosco Paul, insomma, e sicuramente Sergio Consesso, insomma, sì, era, come dire, sì, a rivali, per cui il rapporto c'era, ma parlo di tre anni fa, qualcosa di relativamente recente. Però ancora una volta voglio provare a fare le cose cose come le intendo io, nel senso, guarda, io l'ho spiegata, Jerry.

0: Fischer mi ha spiegato delle idee e io mi sono detto devo vedere io da solo con i miei occhi, con le mie mani, la situazione che è davanti ai miei occhi, perché potrebbe essere non corrispondente a quello che pensavo io, giusto? Per cui mi sono detto guardo, vedo e tocco con le mie mani. Per cui nel momento in cui ho iniziato le varie riunioni, i vari meeting, mi sono fatto veramente tante domande, anzi me le hanno fatte e ho ricevuto tutte le risposte che volevo sentire. Mi sento veramente molto molto a mio agio.
1: Andiamo da Franco Ordine, Il Giornale.
2: Eccoci, buon pomeriggio mister. Volevo chiederle, lei parte con un grandissimo vantaggio. Nessun allenatore è stato presentato e ospitato da Jerry Cardinale. Questo è un grande vantaggio che ha. Volevo chiedere se a questo vantaggio che cos'altro può aggiungere sul mercato, e in particolare su Leao, ha già preso una decisione?
0: Allora, non vi parlo, come dire, in modo specifico, lo dicevo prima, non in generale, di ogni elemento del team. Io sono felice della squadra, felice del team, e è chiaro che insomma Jerry voleva far vedere in modo particolare appunto a voi quanto ci sta lavorando, quanto manager in lui c'è per questa squadra e in questo momento, e tutto questo certo vuol dire anche pressione, certo che sì. Ora, tutto questo però ha a che fare col mercato, vedete, cioè bisogna adeguarsi al mercato. Noi facciamo il nostro lavoro, e qual è il nostro lavoro? Io devo valutare la squadra, conoscere la squadra, spiegare i vari profili, chiarire gli eventuali dubbi che potrei avere. Dopodiché, claro che ne parlo con Bobby, Bobby ne parla con Andrew ne parla con il board in generale, e tutti insieme cominceremo definendo il team migliore, la squadra migliore, proprio per l'inizio del campionato. Lo ripeto, sono felice della squadra. Certo, se avete tempo per fare le cose, per migliorare, è chiaro che dobbiamo ancora scoprire approfonditamente le caratteristiche di ogni singolo giocatore, ed è veramente molto importante per noi, vedete, capire non solo come gioca quel giocatore, come giocano tutti i membri della squadra, ma come reagiscono, se veramente adorano il football, il calcio, in modo particolare se vogliono essere qui, stare qui. Quindi è questo che bisogna fare e capire prima ancora della chiusura del mercato, ma ripeto, sono felicissimo della squadra attuale.
1: Andiamo da Andrea Sereni, La Repubblica.
3: Buongiorno mister, io volevo chiederle qui a Milano c'è stato un allenatore portoghese che ha fatto molto bene, Mourinho all'Inter. Lei insomma lo ha vissuto a Manchester, ha detto più volte che lo stima per la sua capacità comunicativa. Proverà il Milan ad avere un approccio alla Mourinho?
4: No,
0: io sono completamente diverso da Mourinho, sono un'altra persona ovviamente, è chiaro che ho imparato molto, che dico moltissimo da lui, però quando si è coach, quando si è un allenatore, non si può copiare nessuno, c'è dentro me stesso, ci sono io, c'è uno stile di gioco che è diverso, e poi io spero effettivamente di vincere, perché ovviamente questa forse è l'unica cosa che penso di avere in comune. Io ho tantissimo rispetto per Mourinho, assolutamente sì, penso di permettermi di poterlo chiamare amico, ma sono completamente diverso. Non aspettatevi del Mourinho da me, perché poi insomma vedremo appunto come andranno le cose, insomma potrei dirvi tante cose, potrei anche dirne meno, ma non è questo il problema. Tutti quanti facciamo degli errori, io ho fatto degli errori a Manchester, voglio imparare moltissimo, non solo dettagli, spero i miei giocatori possano essere ancora migliori e mi aspetto di vincere più partite di lui. Certo, insomma non voglio neanche parlare di perdere, no, delle partite, perché la comunicazione è fondamentale, sarà facile con me, spero.
1: Tutto Sport con Stefano Pasquino.
5: Sì, buongiorno. Volevo chiedere se può fare, lei dice, ha detto che non parla dei singoli, ma se può fare un'eccezione per Modric, visto che è una scelta che forse va oltre gli altri giocatori. E volevo chiederle se ci ha parlato, se è ottimista sul fatto che possa restare.
6: You said Modric. Sorry, I didn't. Modric.
4: Modric is a player,
0: certo, assolutamente. Modric è un giocatore che vogliamo tenere per la sua esperienza. Ho parlato con lui due volte e se serve posso andare a parlarci di nuovo, non mi stanco. Allora, ha ottenuto ottimi risultati, veramente ha giocato bene. Penso, guardate, che sia un punto fondamentale per noi, tanto più, come dire, all'inizio. E non vi dico, insomma, che giocherà, farà tutte le partite, insomma, penso che, ecco, bisognerà osservare anche questa evoluzione, però assolutamente vogliamo contare su Modric per la prossima stagione in arrivo. Anche il board, lo so, ha parlato con Modric, io ho parlato direttamente con Modric, lo ripeto, spero di averlo peraltro anche fra pochi giorni, perché gli do adesso qualche giorno per riposarsi.
1: Passiamo il microfono a Antonio Vitiello, Corriere dello Sport.
6: Sì, salve, benvenuto al Milan. Non so se però le hanno spiegato anche un po' il contesto in cui è arrivato, ovvero un paio d'anni davvero molto difficili, in cui ci sono stati due fallimenti clamorosi, tanti errori. Ecco, volevo anche capire cosa l'ha raccontato il presidente, il patron Gerry Cardinale, per convincerla a venire al Milan, e perché quest'anno il tifoso del Milan deve fidarsi di questo nuovo progetto del Milan rispetto agli altri anni. Cos'è che è cambiato? Magari, non so, se anche Gerry Cardinale vuole dare una risposta.
0: Guarda, so che può essere, sì, è dura, lato tifosi uscire da questo periodo che hanno vissuto. Lo conosco il contesto, guardi, prima ancora della prima riunione è chiaro che ho studiato tantissimo quello che è il feeling veramente in città, letteralmente. Ho capito cosa vuol dire quel contesto, appunto, avere perso l'ultimo gioco, l'ultima partita, per poi aver avuto le conseguenze, appunto, sul campionato, sulla coppa. Insomma, guardi, per me l'importante nelle riunioni è subito la domanda: come risolviamo la cosa? Cioè, le abbiamo noi le armi in tasca per risolvere la questione? E la risposta c'è stata e sono state risposte eccellenti. Allora, in questo momento, come dire, certo, devo convincere i fan? No, posso dire che dopo questo momento cambierà la vita, sarà qualcosa di meraviglioso, strabiliante? Io penso semplicemente che bisogna lavorare. I tifosi, i fan sono smart in questo momento, non vado a insultare nessuno, non prendo giù nessuno, non posso certamente dire adesso si è sistemato tutto, è andato tutto benissimo. C'è però qualcos'altro che posso promettere, ovvero farò veramente quello che è il meglio per il club, che a volte non è esattamente quello che vogliono, a volte non è facile, ci mancherebbe, e attenzione, non farò semplicemente la cosa migliore per me. Penso che con gli errori fatti nel passato, che riconosco, io questo l'ho dimostrato nella mia carriera, cioè io farò del mio meglio per la Cimina, questa è una promessa che mi faccio. È chiaro che non posso cambiare tutto o tutti gli ingredienti dell'arco di 24 ore, si comincia lentamente, pian piano. Per me tutto comincia nel primo incontro in prestagione, che okay? È il modo in cui ci presentiamo veramente agli altri e al mondo. Vuol dire avere opportunità soprattutto in prestagione, anche per i giovani, per i giovanissimi, perché lo conosco il feeling dei tifosi nei confronti, appunto, dei giovanissimi, in modo particolare italiani. Abbiamo questa responsabilità non solamente per il Milan, ma per il football italiano. Tutto questo lo so, ho fatto errori, ci saranno forse degli errori, tutti ne facciamo, non credo sia giusto promettere nulla, però è chiaro che davanti a noi c'è un percorso, l'idea di quello che vogliamo fare c'è, come vogliamo giocare, l'idea c'è, che tipo di giocatore vogliamo, anche lì c'è un'idea. Questo è un punto di partenza, ripeto, già nel primo incontro in Serie A vedremo, appunto, di riuscire a vincere fin dall'inizio, fin di primo incontro, lo sapete, poi si vince il primo, poi il secondo, il terzo incontro, partite da lì, poi si costruisce tutta l'architettura, mettiamoci al lavoro e vedremo.
1: Andiamo da Letizia con le domande. Vi ricordo, per Ruben Amorim ci sarà un altro momento per le domande a Gerry Cardinale.
7: Buon dia, mister, benvenuto. Nel 2026 nel calcio è importante anche la cifra umana. Vincono gli allenatori che si dimostrano grandi uomini, penso a Luis Enrique, penso a Guardiola. È quello che è mancato un po' negli ultimi anni anche al Milan, sognare questo tipo di persona che comunichi anche ai giocatori e agli allenatori. Lei al Casapia, per esempio, si era trovato in una situazione difficile a pagare anche gli affitti ai giocatori, ho letto, e cose del genere. Come pensa, qui ovviamente ci sono altri problemi, come pensa di mostrarsi nei confronti dei giocatori? Si è già sentito i giocatori che magari hanno qualche dubbio sul rimanere o meno, faccio i nomi di Maignan, di Rabiot, e cosa pensa di dare a livello umano a questo spogliatoio che deve ritrovarsi?
0: Se posso dirlo, allora la cultura portoghese, la cultura italiana ha a che fare col collegamento, con il feeling, con le sensazioni, il sentimento, il contatto. E io sono fatto proprio in questo modo, lo ribadisco, sono questo uomo, sono questo tipo anche di coach. Certo, con gli esseri umani è sempre più facile avere questi collegamenti, creare un contatto. È chiaro che bisogna saper, come dire, indicare l'errore. Il mio contatto con i giocatori è sempre da vicino, sarò sempre onesto con i miei uomini, perché ancora una volta sarò onesto con i genitori, sarò equo, cercherò di essere il più corretto possibile, è molto difficile, però so che è così che si ottiene poi la fiducia veramente dei giocatori, degli uomini, giusto? Quando c'è questa connessione con il team, ecco che le piccole crepe, le piccole rifiniture che mancano è qualcosa che si rimargina, sì, veramente con grande facilità. Quello che posso dire in questo momento è che penso di essere come voi, nel senso mi piace il contatto umano, il lato umano, il contatto con i membri della famiglia. Abbiamo un team eccezionale con Giacomo e con Tommaso, queste persone che si stanno occupando veramente dei giocatori, della loro vita, abbiamo tutto sotto controllo. Dopodiché serve anche qualcos'altro, cioè una modalità veramente più attraente possibile di giocare, perché ovviamente è questo che ci serve. E cerchiamo anche di dare a tutti loro, i giocatori, la buona opportunità per giocare bene. Ci lavorano sopra, hanno questa opportunità. Tutto questo farà bene allo spirito di squadra e ci aiuteremo a vincere.
6: Andiamo dal foglio con Umberto Sappelloni.
4: Buongiorno mister, volevo chiedere, ha detto che partirete lentamente, ma quando vedremo il suo gioco? Quanto tempo si dà per far vedere il suo gioco nel nuovo Milan?
0: Allora, spero che voi possiate vedere qualcosa fin dall'inizio. Allora, so bene come funziona il calcio, nel senso che il tempo non c'è, nel senso che manca sempre. Questo è un progetto a lunga scadenza, però guardate, nel momento in cui cominceremo con il primo gioco, la prima partita della stagione, bisognerà giocare veramente in modo tale che l'allenatore possa essere visto, cioè si possa capire quello che l'allenatore, che il coach ha detto ai giocatori. Lo ripeto, non possiamo cambiare tutto, l'idea, la mentalità dei tifosi adesso in un giorno, è chiaro che non ci si riuscirà, si convinceranno le persone tifosi lentamente, ma a livello di gioco io veramente vado in quinta letteralmente fin dal primo momento in cui salgo nella squadra, ed è esattamente quello che siamo detti anche nelle riunioni, vogliamo dominare, avere posizione dominante fin dal primo incontro.
6: Luca Mignani, il giorno.
8: Buongiorno mister, io volevo chiedere invece di Pulisic, quanto peso avrà nel suo Milan, col suo modo di giocare che è molto duttile, molto bravo a legare il gioco, e quanto sarà importante recuperarlo, visto che insomma non segna dall'anno scorso e anche i mondiali insomma non ha brillato. Grazie.
9: Sorry, what was the name? I didn't. Pulisic.
0: Yes. Pulisic is a. Guardi, Pulisic è veramente un giocatore di grande, grande talento. Allora, dunque, sì, c'è stata appunto la lesione, si è fatto male, appunto. In Coppa bisognerà appunto fare delle valutazioni, ma è veramente perfetto per come è fatto il calcio qui in Italia molto spesso, ovvero con le squadre che si difendono molto, molto bene, appunto, con meno spazio fra le linee. È un giocatore veramente che può fare la differenza con la D maiuscola. Ho un'idea veramente molto chiara del modo in cui lo vorrei vedere giocare, insomma, e, con come dire, il piede destro sul lato sinistro è la posizione perfetta per lui, può giocare anche in controlaterale, certo, dall'altra parte, però guardate, più tempo dentro, all'interno e non ai margini, non sulle linee. Allora, so bene quali sono i punti di forza di Pulisic, conosco benissimo i suoi punti di forza, ci credo molto, è benvenuto, sostenuto nel club, c'era stato qualche problema con l'eliminazione alla Coppa del Mondo, l'hanno criticato, insomma, qualcuno che gli diceva no, guarda, non ti preoccupare, ci la farai, recupererai dopo l'ultima lesione, e c'è tutto il team dietro per utilizzare tutte le qualità, tutti i punti forti, quindi per noi è veramente molto molto importante averlo. Ok, dicevo che non voglio parlare dei livelli individuali, ma poi ci casco ogni tanto, vedete.
6: Andiamo da Pietro Mazzara. Siamo alle battute finali, le ultime domande, per favore.
10: Buongiorno Ruben, non per parlare dei singoli, ma a livello complessivo di squadra, la società è intervenuta in maniera abbastanza celere con Gonçalo Ramos, sta per arrivare Kyla. Ti voglio chiedere se avete una deadline per avere la rosa al completo, perché per un nuovo allenatore poter lavorare con la squadra pianificata è molto importante, e farlo il prima possibile credo che sia poi un vantaggio sul lungo termine.
11: I think the biggest
0: sì, certo, però insomma il tema principale è avere appunto dei giocatori ancora in Coppa del Mondo, sono appena stati eliminati e devono avere il tempo di riposare, non posso fare tutti in prestagione. Cominciando la stagione con questa squadra sarei felice, è chiaro che non so cosa possa succedere, ma la cosa veramente più importante su questo, quindi sono veramente molto tranquillo e rilassato, è chiaro che ci saranno degli oppositori veramente molto forti, però non ho incontrato i giocatori, cioè io ho l'idea, ho la conoscenza, e chiaramente giocano, hanno giocato in ogni situazione, poi li devo vedere appunto mentre facciamo training, mentre facciamo coaching, quindi più che la scadenza dell'avere più giocatori o tutti i giocatori, io voglio cominciare a fare coach ai miei calciatori. Devo cominciare domani? Sarei felice, certo, e riusciremo a essere competitivi con la squadra attuale.
1: Andiamo da Tele Lombardia con Michael Cuomo.
12: Buongiorno, benvenuto, in bocca al lupo. Una frase che piace molto al proprietario Gerry Cardinale è: non dobbiamo giocare per non perdere. Le chiedo se ci può spiegare come vede lei la differenza tra giocare per vincere e giocare per non perdere.
0: Dunque, cosa posso dirvi? Vi posso dire il modo in cui voglio giocare io e vedere giocare, insomma, dove voglio arrivare io, e ho grandissimo rispetto appunto per Allegri, sicuramente è una persona che ha tantissima, tantissima esperienza, ma vi ripeto, non voglio passare il passato, nel senso il modo in cui giocava il Milan, però vi posso veramente dire con piacere il modo in cui desidero giocare io e vedere giocare. Voglio vedere giocare con una palla che ci deve aiutare a dominare sull'oppositore, e questa squadra appunto si difende molto molto bene. È chiaro che abbiamo delle idee diverse, e anche questo è assolutamente normale, ogni singolo coach ha delle idee che sono uniche, sono diverse, io ho le mie, lo confermo. Poi devo cambiare anche un po' di sicuro, perché quando vedrò i miei giocatori sono loro che mi daranno delle idee, per cui io smusserò le mie idee. A me piace rispettare i principi, signori, per cui quello che io voglio è recuperare veramente il più velocemente possibile, voglio intrattenere e far divertire i tifosi, voglio un calcio bello da guardare, e soprattutto all'inizio con tutte quante le informazioni che vengono date è chiaro che insomma ci vuole un po' perché il motore parta, no? Per i giocatori lo sappiamo tutti, questo principio però è uguale per tutti ed è altrettanto chiaro: quando si vuole vincere si hanno queste responsabilità. Questo vuol dire quindi che fare il coach di grandi squadre non si può sfuggire delle responsabilità, si gioca appunto per vincere, perché lasciar perdere, calare l'intenzione, calare l'energia vuol dire perdere, o prepararsi alla perdita, e quindi non vogliamo, noi vogliamo fare dei gol e, ripeto, dominare il gioco.
1: Facciamo le ultime due, iniziamo con Longo e a seguire Prota.
13: Buongiorno mister, benvenuto a Milano e al Milan. Lei parlava di un concetto di calcio diverso rispetto a quello che abbiamo visto nella scorsa stagione. Chiaramente ogni allenatore porta le proprie idee, che era anche una rosa diciamo più corta perché non c'erano impegni europei. Le chiedo, al di là delle scadenze, delle tempistiche, che comunque avete già fatto un buon lavoro fino ad adesso, quanti acquisti pensa che servano per fare il suo gioco? Per esempio, so che lei utilizza molto i trequartisti, i giocatori esterni, un attacco a tre, magari qualche acquisto lì, o pensa anche di rivalutare Chukwueze o Sale Makers in quel ruolo? Grazie.
0: There are some players that, allora, ci sono dei giocatori che giustamente rimarranno con noi. Shuko rimane con noi perché ancora una volta è una sorta di uno contro uno, nel senso che a noi servono giocatori che sappiano fare l'uno contro uno letteralmente, per cui Salemakers appunto, certo, può giocare a sinistra, può giocare a destra, io ho visto appunto partite fatte in passato e a lui piace giocare a sinistra e magari fare di nuovo l'1-1, potrebbe essere magari su quel lato un po' pericoloso. E poi Aurelien e Trissé ad esempio cominceranno appunto in prestagione, abbiamo Comotto, insomma non ho veramente idea di quello che accadrà, questa è la verità, però mi servono quei 5-6 giocatori che appunto non erano nella squadra prima, li troveremo in prestagione, per cui in quel momento adesso poco importa insomma, no, da dove arrivano, insomma se poi mi giocano bene, se si formano bene, se fanno il giusto training, se assorbono il coaching, se se hanno le caratteristiche che colmano i gap di quel momento, troveremo il posto all'interno della compagine. Quindi ripeto, prima di andare a guardare al di fuori, ecco, del club, guardiamoci bene dentro, e poi a fine del precampionato e la prestagione vedremo cosa sarà successo, facendo attenzione col denaro, perché il proprietario è qui di fianco, e quindi c'è da stare attento con il budget e fare veramente molta attenzione. Per cui sì, è stato un grande messaggio questo: vogliamo fare le cose fatte bene, vogliamo scegliere appunto i giocatori e di nuovo valutare quelli che sono i giovani. E quindi Musichuko penso che abbia veramente grandi caratteristiche, grandi qualità per essere la nostra squadra, e ci dà un'alternativa, cioè giocare appunto in altri sistemi.
1: Andiamo da Pietro Balzano, Milan Vice, con l'ultima domanda.
14: Benvenuto al Milan. Lei durante questa conferenza ha detto tante volte di aver commesso degli sbagli a Manchester. Quali sono gli sbagli che non deve assolutamente ripetere al Milan, e cosa l'esperienza di Manchester le ha insegnato che si porta dietro in questa nuova esperienza al Milan? Grazie.
0: Allora, primo punto, è veramente difficile per me spiegare gli errori, nel senso che dovrei spiegare tutti quanti i vari contesti, tutti gli ingredienti attorno, come dire, alle mie ultime avventure. Io qui lo dico in italiano, sono allenatore del Milan, parlo del Milan. È veramente molto difficile dirti in questo momento quali sono stati tutti gli errori. Quello che posso dire è che ho imparato tantissimo, lo ripeto, ho fatto degli errori. Ora non ho neanche avuto, insomma, l'opportunità, e mi spiace per questo, appunto, di ricontattare il Manchester. Insomma, sono molto orgoglioso appunto di essere stato coach, di aver fatto quello che ho fatto. Adesso però è cambiato di nuovo la storia, sono cambiate le pagine, ci sono tante cose che posso fare meglio perché ho accumulato esperienza. A volte però è proprio così, no? Bisogna imparare, trovare anche il punto giusto, quel punto che ti permette di arrivare a un livello diverso, ed è quello che penso in questo momento. La seconda domanda, perdonami, la puoi ripetere?
14: Cosa ti insegnato l'esperienza di Manchester che puoi utilizzare adesso al Milan?
0: Sì, per la stessa cosa, quello che tu hai appena detto, nel senso che penso che tutti quanti imparino sulla base della loro esperienza. Ho imparato moltissimo, ho fatto errore, vorrei cambiare. C'è poi qualcosa che non si cambia mai, sappiamo anche questo, giusto? Però ripeto, sarò proprio un allenatore migliore, ecco, tutto qui.
15: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon per la terza volta consecutiva, conquistando la decima semifinale slam della carriera. Sul campo 1, campione in carica si impone in 3 set sul tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 dopo 2 ore e 34 minuti di gioco. All'inizio lui ha cominciato meglio, ha commentato, poi mi sono assestato e ho servito bene. È stato un test duro con questo caldo, ma sono felice d'avercela fatta in 3 set, le parole dell'azzurro. Venerdì in semifinale Sinner affronterà il vincente del big match tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Clamorosa bufera giudiziaria nel calcio italiano. Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati dalla procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nelle sedi di Napoli, Bari e negli uffici della Filmaura Roma. Al centro delle indagini ci sono i bilanci della società pugliese, in perdita sistematica per circa 30 milioni tra il 2019 e il 2025. E in particolare la gestione del trasferimento del portiere Elia Caprile, acquistato dal Bari, ceduto al Napoli per 2,2 milioni e poi rivenduto al Cagliari per 8 milioni. Secondo l'accusa, una plusvalenza rilevante sarebbe stata totalmente sottratta al Bari in dissesto. I verdetti degli ottavi di finale della Coppa del Mondo decretano l'addio dei padroni di casa. A Seattle il Belgio travolge 4-1 gli Stati Uniti grazie a una straordinaria doppietta di De Ketelaere e ai gol di Van Aken e Romelu Lukaku, che rendono inutile il momentaneo pareggio firmato da Malik Tillman. I Diavoli Rossi volano così ai quarti di finale, dove troveranno la Spagna. Le Furie Rosse di Luis de la Fuente hanno eliminato il Portogallo per 1-0 grazie a un gol di Mikel Merino al 91esimo, match che sancisce la fine dell'avventura mondiale e le lacrime d'addio di Cristiano Ronaldo. Grandi manovre societarie di mercato in casa Juventus, il club bianconero ha ufficializzato la nomina di Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer. L'ex Milan risponderà all'amministratore delegato Giovanni Carnevali, mentre Giorgio Chiellini assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer. Sul fronte acquisti, Carnevali ha già presentato una prima offerta ufficiale da 5 milioni netti a stagione a Frank Essie, svincolato dopo l'esperienza alla Lali. Il centrocampista ne chiede 8, ma la trattativa è aperta. Intanto si valuta la clamorosa suggestione Teo Hernandez alla Hilal in caso d'addio d'Andrea Cambiaso. Il numero uno di Red Bird, Gerry Cardinale, ha voluto dare personalmente il benvenuto a Ruben Amorim nel suo primo giorno ufficiale a Milanello. Tra sorrisi, un abbraccio e una stretta di mano, il patron del Milan ha sottolineato la totale centralità del tecnico portoghese all'interno del nuovo progetto rossonero. L'occasione è servita a Cardinale anche per fare il punto con la dirigenza sui dossier aperti e illustrare le prossime mosse societarie. Sul fronte campo c'è apprensione per l'infortunio subito da Christian Pulisic con la nazionale statunitense, mentre per il mercato si registra una frenata per Mario Gila ed emerge l'idea del giovane talento belga Costantino Scarezzas. Svolta nei vertici arbitrali italiani. Daniele Orsato è il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B. L'annuncio è arrivato nella sede della FIGC. L'ex Fischietto Veneto prende il posto di Gianluca Rocchi. Lavoreremo fino all'ultima goccia di sudore, pretendo solo rispetto ed educazione. Il VAR? Gli arbitri devono sbagliare meno in campo per ridurne l'uso, ha dichiarato Orsato. Accanto a lui si è insediato il nuovo direttore tecnico dell'AIA, Domenico Messina, che ha blindato l'indipendenza di giudizio dei direttore di gara, annunciando riflessioni sul futuro del programma Open Bar. Una storia fatta di campioni che hanno dimostrato come il successo più grande sia quello costruito su rispetto e integrità. È quella del premio internazionale Fair Play Menarini, che sul palco del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha celebrato in grande stile i suoi 30 anni. Tra i premiati di questa edizione, ex campioni di calcio come Diego Milito, Emilio Butraghegno e Gianfranco Zola, il fuoriclasse dell'Astarman Duplantis, il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri, il simbolo dello sport paralimpico Bebe Vio Grandis e l'ex cestista Achille Polonara. A spiegare il fascino dell'evento fiorentino è Filippo Paganelli, membro del board della Fondazione Fair Play Menarini.
16: Il premio Fair Play Internazionale Menarini giunge al suo trentennale, quindi un lungo percorso di campioni che hanno raccontato le loro storie, e attraverso le loro storie noi abbiamo potuto celebrare i valori che sono dietro alle vere vittorie, quindi l'etica, la lealtà e il rispetto dell'avversario e delle regole. E lo facciamo quest'anno in grande stile, perché abbiamo veramente un panel di campionissimi, oltre 80 medaglie fra Olimpiadi e Mondiali, campioni del salto in alto assoluti come Mondo Duplantis, del calcio come Diego Milito, Gianfranco Zola, Paltrinieri del nuoto, Bebe Vio, che è un simbolo di veramente di resilienza oltre che di sport, Achille Polonara, quindi veramente tantissimi esempi che rendono grande questa celebrazione e che ci portano per il prossimo cammino.
15: A ricevere riconoscimento anche il giornalista sportivo Fabio Caressa. Accanto a loro hanno celebrato questo importante traguardo anche gli ambasciatori del Fair Play Menarini Antonio Rossi, Giancarlo Antonioni, Jan Torp, Sasha Vujacic, Giacomo Perini e Andrea Zorzi. A sottolineare il messaggio del premio è l'azionista e membro del Board Menarini, Lucia Leotti.
17: Penso che se ci guardiamo intorno vediamo che il mondo ha bisogno di fair play, ha bisogno di valori veri, perché altrimenti non c'è più niente che ci guida nella vita. Quindi per noi poter celebrare il fair play e i valori del fair play nello sport, ma cercare in qualche modo di sostenerli sempre nella vita sia lavorativa che privata, è un faro che ci guida nel nostro operato.

Al vertice NATO di Ankara, Donald Trump ha espresso forte delusione nei confronti degli alleati europei, inclusa l'Italia, per il mancato supporto sulle tensioni con l'Iran. Durante il bilaterale con Erdogan, il presidente statunitense si è espresso anche sulla premier Giorgia Meloni. Mi piace, ha detto, è una brava persona, ma ha aggiunto che il rapporto si è incrinato a causa del rifiuto italiano di farsi coinvolgere nello stretto di Hormuz. I carabinieri del ROS hanno arrestato due persone a Roma con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato è un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma. È accusato di avere venduto informazioni riservate a un agente dei servizi russi coperto da immunità diplomatica. Nell'inchiesta della procura militare ordinaria risultano indagati anche 4 militari in servizio. Svolta drammatica nelle indagini sul tentato omicidio dell'imprenditore Vadim Ermolaev, rimasto ferito nell'esplosione dello scorso 29 giugno nel Principato di Monaco. Anastasia Berezovska, la 39enne ucraina sospettata di avere piazzato l'ordigno, è stata trovata priva di vita nei pressi di Kiev, uccisa da colpi d'arma da fuoco. Le autorità ucraine hanno già arrestato due persone per l'omicidio, un funzionario dell'intelligence e un ex agente delle forze dell'ordine. La Corte d'Appello di Parigi ha

0: Condannato Marine Le Pen a 4 anni di reclusione, di cui 2 con la condizionale nell'ambito del processo sull'impiego irregolare dei fondi del Parlamento europeo per pagare gli assistenti dei deputati del Front National. La sentenza prevede anche l'ineleggibilità di 45 mesi, ma i giudici hanno stabilito che la leader della destra francese ha già scontato la quota residua obbligatoria, preservando suo diritto a candidarsi alle presidenziali del 2027. Ennesima tragedia della strada a Milano, all'incrocio tra via Gatta Melata e via Colleoni in zona Fiera. Una donna di 67 anni che viaggiava in sella alla bicicletta è stata travolta da un mezzo pesante guidato da un 33enne. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto all'ospedale di Guarda, la donna è deceduta poco dopo il ricovero. La polizia locale sta verificando il funzionamento dei sensori per l'angolo cieco del camion. Altri episodi del genere si sono verificati in passato. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni nelle sedi del Bari Calcio, Napoli Calcio e Finmauro, su disposizione della Procura di Bari. Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta riguarda il dissesto finanziario della società sportiva barese, che secondo gli accertamenti tecnici registrerebbe una perdita sistemica di circa 30 milioni di euro tra il 2019 e il 2025, aggravata da un pesante deficit patrimoniale. Continua la straordinaria marcia di Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon. Il campione altoatesino ha conquistato la sua terza semifinale consecutiva nel prestigioso torneo londinese, superando il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. In un match caratterizzato da una solida prestazione in servizio e ben 16 ace messi a segno, il numero uno del mondo ha gestito con autorevolezza i momenti decisivi e ora attende il vincente della sfida tra Djokovic e Auger Aliassime.
1: Nuova tappa nel percorso di internazionalizzazione dell'Italpress. Nella sede di Palermo dell'agenzia è stato siglato un accordo di cooperazione con l'ANA, la Libyan News Agency, agenzia di stampa nazionale libica. Un'intesa che rafforza il dialogo tra Italia e Libia nel campo dell'informazione e che si inserisce in una strategia più ampia di apertura verso il Mediterraneo e i principali scenari internazionali. L'accordo prevede lo scambio reciproco di notizie, contenuti e informazioni, con l'obiettivo di favorire una rappresentazione più diretta e accurata dei rispettivi paesi. Ma la collaborazione non si limiterà all'attività editoriale. Tra i punti centrali dell'intesa ci sono anche futuri corsi di formazione, momenti di confronto professionale e possibili scambi tra giornalisti in un'ottica di crescita comune e rafforzamento delle competenze. Per Italpress si tratta di un ulteriore passo nel consolidamento della propria rete internazionale, con particolare attenzione all'area mediterranea. Per Abdul Baset Abudaya, direttore di LANA, Libyan News Agency, la collaborazione con Italpress consentirà di far arrivare in Italia e in Europa notizie sulla Libia raccontate in maniera diretta, attraverso una fonte ufficiale e autorevole. E questa intesa può avere un seguito importante anche sul piano della formazione. Il direttore dell'agenzia Italpress, Gaspare Borsellino, ha espresso un ringraziamento particolare all'ambasciatore italiano a Tripoli, Gianluca Alberini, che ha contribuito a questo accordo. L'obiettivo, ha spiegato, è lavorare insieme, condividere contenuti, esperienze e competenze. Inoltre, il tema dell'immigrazione dalla Libia verso l'Europa spesso viene raccontato in modo parziale o distorto, talvolta anche attraverso fake news. Con questa collaborazione, ha aggiunto Borsellino, vogliamo contribuire a ristabilire la verità dei fatti, offrendo un'informazione corretta e verificata. Secondo Bader Schniba, responsabile del Dipartimento Media Stranieri del Ministero degli Affari Esteri libico, la cooperazione tra Italpress e l'ANA può svolgere un ruolo importante proprio in questa direzione, aiutando a diffondere informazioni corrette e a offrire una rappresentazione più equilibrata della realtà libica.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. In Europa abbiamo sempre due figure contrapposte, sulla parte occidentale l'anticiclone subtropicale, mentre sulla parte orientale una circolazione ciclonica che è decisamente più fresca e porta anche instabilità diffusa. L'Italia è interessata dall'anticiclone, con però correnti da nord-ovest porteranno delle velature, delle nubi alte di passaggio, specialmente sul Triveneto, a tratti anche sull'Italia centrale, in un contesto con correnti da nord-ovest che porteranno temperature molto elevate a causa di venti di fenne, soprattutto sulla Valpadana centro-occidentale. Infatti vediamo la giornata di mercoledì, che sarà nel complesso soleggiata a parte le velature, Però guardate i valori termici, davvero notevoli al nord-ovest, fino a 38 gradi diffusi sulla Val Padana occidentale, 36 anche sulla Toscana e sulla Sardegna, valori invece un po' più bassi al centro-sud, dove si sarà intorno ai 32-33 gradi come punte massime. Bene, con questo è tutto. Per maggiori dettagli vi rimando al nostro sito, all'app di Trebi Meteo.

0: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di 3B Meteo. I prossimi giorni vedranno l'anticiclone determinare temperature ancora elevate non solo sull'Italia ma anche sull'Europa occidentale. Il tutto dovuto, come notiamo dal satellite, dalla presenza ingombrante, ma com'è caratteristica di questa estate, sull'Europa occidentale. Notate l'assenza di nuvole tra le isole britanniche, la Francia, Spagna, Portogallo fino al Nord Africa, e qui le temperature sono veramente elevate, poi vedremo. Mentre più a est dell'Italia, notate questo profondo vortice di bassa pressione posizionato tra la Svezia e i paesi baltici, la Polonia, con temperature qui fresche sotto media. Quindi un'Europa spaccata in due, abbiamo aria molto calda sulla parte occidentale, notate temperature anche di 12-13 gradi superiori alla media sulla Francia, anche sulla Spagna. Ieri, ma anche oggi, raggiungeremo i 40 gradi o più su queste due nazioni. Notate comunque anche l'Inghilterra, anche qui valori abbondantemente sopra i 30 gradi, mentre più ad est, sull'Europa orientale, valori sotto media, Scandinavia, Polonia, parte di Germania e in generale l'Europa più orientale. L'Italia attualmente è interessata dal braccio, da un ramo dell'alta pressione attualmente sulla Francia, con temperature sopra media, soprattutto al nord e sulla parte tirrenica. Però appunto nei prossimi giorni saremo un po' terra di mezzo tra l'aria più fresca ad est e l'anticiclone molto caldo ad ovest. Le temperature oggi 20 favonici, punte anche di 38-39 gradi al nord ovest, domani al nord ancora valori di 36-37 gradi, in particolar modo tra Emilia Romagna, Lombardia e poi anche Piemonte. Notate la parte tirrenica, che qui andiamo ben oltre i 30 gradi con un valore massimo di 38 gradi attesi in Toscana a Firenze. Le condizioni meteo sono anticicloniche, quindi cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, solo qualche isolato temporale di calore sull'Appennino meridionale. Domani sviluppo di maggiori temporali pomeridiani sull'Appennino centro-meridionale. Altrove prosegue la fase stabile assolata, anche se al nord potrebbe esserci un cambiamento venerdì sera e soprattutto sabato per infiltrazioni di aria un po' più fresca in quota, che determineranno dei temporali verso la serata, non solo in montagna ma anche parte della pianura padana. Rimanete aggiornati ovviamente scaricando l'app di 3B Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Ho ripristinato con il ritorno del mio editore la situazione legata alle maglie, alla location. Scherzi a parte, c'è una giustizia sempre nel mondo, nella vita, nel calcio, nelle cose di tutti i giorni, perché se ti fanno del male o provano a farti del male, evidentemente poi c'è una partita di ritorno. Intendo dire che con un grande De Ketelaar e con una prestazione straordinaria, soprattutto nel primo tempo, il Belgio ha messo sotto e ha preso a pallate gli Stati Uniti. Balogun non è servito, tutto quello che hanno fatto non è servito, vanno a casa gli Stati Uniti. Pochettino, che mi ha deluso molto, vanno a casa anche Infantino, va a casa anche Trump, vanno a casa tutti quelli che pensavano di poter scavalcare le cose normali ed elementari del calcio con una forzatura che ha ucciso il calcio. De Ketelaar in grandissime condizioni, tra l'altro proprio bello, pimpante, concreto, tecnico, veloce, cinico, prolifico, come ai tempi del Belgio, delle sue avventure in Belgio, del Bruges, prima che arrivasse in Italia col Milan e prima che con l'Atalanta si risollevasse. Sono molto curioso di vederlo allenare da Sarri e vedremo quello che accadrà. Però nel frattempo stanno accadendo cose di tutti i tipi, perché la Juventus e la rivoluzione della Juve continua. Questo è il titolo del video e questo è l'argomento che tratteremo, perché dall'avvento di Carnevali, ve ne avevo parlato, all'interno qualcosa sta cambiando e qualcosa cambierà. Vi avevo parlato di Modestò, vi ho parlato di Chiellini, ma intanto arriva Frederic Massara. Questa è un'indiscrezione.

essere sinceri e onesti in modo sanguinoso, con scelte fatte assurde, con situazioni che non hanno portato a un rilancio se non a un quarto posto, a conti più pesanti, e quindi Carnevali ha il compito di puntare su una Juve magari in campo italiana, più italiana, ma su una ristrutturazione dell'organigramma, su un restyling. E quindi vi avevo detto nei giorni di Comolli che Modestò sarebbe stato sotto la lente di ingrandimento. Sinceramente faccio fatica a pensare a un ruolo, che cosa ha fatto all'interno della Juve. Vi ho aggiunto e confermo che le valutazioni sono state fatte anche su Chiellini, a prescindere dal fatto che in questo momento lui sia negli Stati Uniti. La qualcosa mi permetto di dire, mentre la Juve sta cambiando pelle, Chiellini è dall'altra parte del mondo, va benissimo, ma anche su di lui garantisco le valutazioni sono state fatte. Cosa penso di Massara? Massara di Roma non mi è piaciuto, devo essere sincero, troppo diesel nelle decisioni, troppe situazioni non portate a termine. Il Massara che lavorava con Maldini aveva un perché, il Massara sotto l'egida di Carnevali può avere un perché, ma la Juve deve ristrutturarsi e lo sta facendo cambiando tutto, rivoluzionando più che ristrutturando e ripartendo con una nuova pelle. Quindi aspettiamoci anche che il mercato possa avere un rallentamento minimo per poi ripartire. I nomi sono sempre quelli. Mi fa piacere che siano stati confermati i discorsi fatti su Pellegrino e su Suzuki, che sono Suzuki un nome alternativo a Vicario, tenendo conto che per ora con l'Aston Villa non puoi fare quello che vorresti fare. Pellegrino può essere un nome in aggiunta rispetto al tuo obiettivo Colomani, perché io credo che, insomma, in qualche modo è normale che il PSG chieda tanti soldi, in qualche modo tu vorrai cercare di accontentare l'allenatore che ti chiede Colomani da una vita, magari allargando i borsoni. Ci sono altri attaccanti, perché Pellegrino? Ma perché comunque Open Day deve andare, Jonathan David se è possibile è giusto che vada, Vlahovic siamo fermi, hai preso Ekator e devi fare due attaccanti, perché comunque giocando le coppe, non la Champions purtroppo per la Juve, ma le coppe, è normale che tu debba avere degli attaccanti, almeno tre in organico. Quindi magari su Jonathan David non avremo degli sviluppi adesso, ma su tutto il resto, in relazione a Open Day, avremo degli sviluppi su un prestito con diritto di riscatto. Per non tenerlo ancora lì, ci sono 3-4 club interessati. Aggiungo che il discorso legato a Muharemovic sta andando, come vi avevo detto, non priorità, che per Lukumi, che resta secondo me un obiettivo, dobbiamo aspettare la fine del mondiale con la Colombia, che Frattesi sta sfogliando la sua margherita da un mese, perché se vuole andare all'estero può andare all'estero, ma lui aspetta, e può andarci anche domani mattina, quindi aspettate eventualmente delle novità, ma lui sta ancora sfogliando la margherita perché spera in testa sua, e continua a specificare, spera di poter essere un centrocampista della Juve, avendo un buon rapporto con Carnevali e avendo soprattutto un rapporto con Spalletti di amicizia professionale, nel senso che c'è grande stima perché a Spalletti piace. La Juve deve rifondare un po' tutto, e ieri vi ho dato un'altra notizia, quale? Quella di un preparatore dei portieri che la Juventus deve prendere, e ho fatto il nome di Marco Savorani. Non è una trattativa fatta al 100%, ma è una trattativa impostata che dobbiamo seguire. Perché il preparatore dei portieri? Perché è stato un anno orribile anche per i portieri, perché Di Gregorio non ha fatto bene, perché lo stesso Perin ha avuto alti e bassi, ma perché comunque ti serve un professionista del ruolo che ti possa prendere per mano e che ti possa aiutare durante tutta la stagione. La Juventus aveva avuto dei grandi specialisti, e tra l'altro la Fiorentina ha preso uno dei migliori, che è Filippi, e la Juventus aveva questa lacuna da colmare, una lacuna che può colmare con Savorani. Ma i portieri, non basta spendere dei soldi, bisognerebbe chiedere, ripeto, aggiuntoli a Thiago Motta, per quale motivo loro abbiano deciso di puntare su Di Gregorio, considerato dal loro punto di vista il miglior portiere della Serie A, era stato uno dei migliori della stagione precedente, senza guardare
ciò che avevi in casa, dentro casa.

verificando, ma Szczęsny, devo buttarlo alla finestra. I preparatori, secondo me, non al top hanno fatto la differenza. Di Gregorio ha fatto degli errori clamorosi. Il preparatore ti serve come serve un direttore del magazzino. Il direttore del magazzino smista il lavoro, lo distribuisce e se non ce l'hai fai fatica. Ognuno fa come gli pare, porta i pacchi come gli pare. Quindi faremo un altro video per parlare dell'Inter, del Napoli, di tutto quello che accade, perché per esempio l'Atalanta è tornata su Gudmundsson, il Napoli non perde di vista Dodò, l'Udinese ieri sera, come ha raccontato Luca Cilla, ha chiuso gli accordi con Zaniolo, altre notizie, l'Inter Calaili, il discorso legato a Chalobah, però questo video è un senso di giustizia per chi ama il calcio, quindi complimenti al Belgio e questa rivoluzione che continua in casa Juve. Vi mando un abbraccio, buon mercoledì e ci rivediamo molto presto, promesso, ciao!

Bentornati cari amici, bentornati nel salottino delle amiche su Gosvip, canale 403 Nexon Channel e canale 56 Roma. Grazie, benvenuti. Ma Dio, come sono estremamente formale oggi. Ma adesso parto, eh? Adesso parto. Parto con un ottimismo. Allora, che succede? Oggi a pranzo la mia vicina, una ragazza napoletana con un marito napoletano, due ragazzi giovani, sono più giovani di noi, mi ha invitato a chiacchierare fra le chiacchiere, mi ha invitato a prendere il caffè e ho detto di sì, era mezzogiorno, ma ho detto va bene, sì, lo prendo lo stesso, ma fammelo corto e macchiamelo. Probabilmente era come una bestemmia, ma non riposso fare diversamente. A mezzogiorno io non lo bevo il caffè. Non sono ancora entrata nel mood esatto, di queste tradizioni, di queste cose, regole non scritte dei napoletani, ma mi piacciono tutte. Devo essere onesta, mi piacciono tutte. E ho trovato una pagina molto carina che mi insegna un po' di cose, oltre a lei che mi dà delle ripetizioni di napoletano, perché mi sembra corretto imparare. È vero che qui siamo a Salerno, attenzione. Lei stessa mi dice che sono due lingue molto simili, ma sono comunque due lingue diverse. Io non capisco né l'una né l'altra, però avendo a che fare con più napoletani, una dico una volta che capisco uno, perché non dovrei subito capire un altro. Comunque, sono stata da lei e aspettava il marito che sarebbe arrivato all'una e mi diceva: "Ma sai, Simo, che domani partiamo per le vacanze, non so cosa far da mangiare." Apro la parentesi, lo so che non è venerdì, però vi dico questa cosa. E io le dico: "Guarda, sto riflettendo, cosa hai in frigorifero? Hai qualche zucchina, una melanzana, mezza ricotta, un po' di crema spalmabile." Ho detto: "Fermi lì, fagli una pasta fredda." "Ma come?" Mi dice: "Ma sì, ma perché devi pensare alla pasta calda? Faccio abbastanza caldo, ti fai i fusilli, li fai a parte. Prendi quel po' di ricotta che hai, quel po' di crema spalmabile, comunemente chiamata Philadelphia, gli metti dentro un goccino di acqua di cottura per stemperarla, un giro di sale, un giro di pepe, un giro d'olio, quello buono, e poi se ci metti un pochino di peperoncino va bene, altrimenti ci metti della menta." "Ma anche col peperoncino e menta, secondo me ci sta benissimo." E lei fa: "Ma io ho tutto, lo so che hai tutto." Tra me e me pensavo: anch'io ho tutto." Quindi, dando il consiglio a lei di quello che ha, io invece non avevo la ricotta e il formaggio spalmabile, avevo della robiola e l'ho fatta con la robiola. Quindi, avete queste cose. Lei aveva questi formaggi da finire perché domani partirà per le vacanze. E mi dice: "Voglio fare." "Va benissimo, va bene, fai così, tesoro, fai così, fai in questo modo." Lei ha stemperato, è diventata una cremina abbastanza fluida. Una volta che la pasta è cotta, raffreddata, l'ha messa dentro. Ah, mi sono dimenticata una cosa importante: le zucchine lei le ha fatte a rondelle. Io questa pasta l'ho già fatta, perché poi una volta tornata a casa da lei me ne sono andata a casa mia e l'ho rifatta praticamente tale quale, però con la robiola. Le zucchine lei le ha tagliate a rondelle, io invece le ho tagliate, ho tagliato la zucchina in quattro pezzi, dopodiché io le ho tagliate ancora in

quattro pezzi il pezzettino, che sono venuti fuori i classici triangolini, ancora pezzi, in modo che comunque sia qualcosa di masticabile, che ci sia il masticabile, perché non c'era solamente tutta crema, non mi va moltissimo. Poi la menta ho spezzettata a mano, anche il basilico spezzettato la mano, così gli oli essenziali non rimangono sul tagliere o sul coltello, al limite sulle dita, vabbè, li spezzettate tutti a mano. Sì, so che sono meno eleganti, ma sono più buone. E alla fine di tutto, gli è piaciuta tantissimo al marito. Io scommetto quello che volete che Mauro piacerà tantissimo, ma gli metterà un po' di pecorino alla fine, anche freddo sicuramente lo farà. E poi ecco appunto una pasta fredda con quella che avevamo in frigorifero, ed è una delle cose che io amo di più fare, ovvero sono tutti bravi a fare, sono tutti chef con la dispensa piena e c'è tutto. Io sono una di quelle che ovviamente per difetto, chiamiamolo così, professionale, quando trova la spezia particolare, quando trova un formato particolare di pasta, piuttosto che qualsiasi cosa che io possa utilizzare per una ricetta o in aggiunta, io lo compro. Quindi ho, a parte il 9 tipi di miele diversi, ho del polline, ho dei fiori di lavanda, ho dei boccioli di rosa canina, cose che non si usano comunemente. Sale Maldona mi piace moltissimo, ce l'ho sia normale che affumicato, tante piccole cosine, tanti piccoli sfizietti che possono anche decorare il piatto. Mi manca la curcuma, se non sbaglio, o ce l'ho? Mi sa che ce l'ho, il cumino forse mi manca, comunque tante spezie, tante cose, perché poi bene o male noi italiani sono sempre quelle le spezie che utilizziamo, non è che abbiamo bisogno di che, perché se sbagli la spezia non solo rovini il pasto, ma se sbagli la spezia ti cambia proprio anche cioè, sì, secondo me sbagli la spezia sbagli il piatto ed è bruttissimo. Tra l'altro una ricetta meravigliosa, la semplicità per quanto mi riguarda vince su tutto. Se voi prendete dei pomodori picadilli abbastanza grossi, se voi prendete dei pomodorini gialli, se prendete anche dei datterini, quindi sono dei pomodori che hanno forme diverse e anche gusto diverso, perché il datterino è un pochino più dolce, voi li tagliate, ma non li tagliate. Allora, guardate la mia mano, ok? La parte dell'indice è quella dove c'è il picciolo, non la tagliate così, tagliatela trasversalmente, longitudine. Latitudine e longitudine, credo. Comunque, sì, in cartografia sono stata bocciata. Quindi, insomma, dalla parte dell'equatore, ok? Di così, a metà, li tagliate tutti a metà, ma tutti. Ma ne tenete da parte alcuni datterini, facciamo una decina di datterini, quindi servono tanti pomodori, a seconda anche di quanti siete. Li fate una base di aglio, lo tagliate sottile, olio sempre. Aglio, in modo che l'aglio tagliato sottile avrà un po' più di sapore, sarà un pochino più carico, ma si scioglierà. Quindi buttateci dentro i pomodori, una volta che sono ben cotti li emulsionate, quindi prendete un mini pimer, un po' d'olio e emulsionate i pomodori, li frullate tutti, non c'è bisogno poi di filtrarli, no, perché non ci serve qualcosa di elegante, ma ci serve semplicemente una salsa di pomodoro che sappia di buonissimo. Se volete fare una cosa fighissima e per dare comunque una spinta in più, mettete del basilico durante la cottura, poi lo togliete. Sapete che si annerisce, però aiuta un pochino anche nel soffritto. Quando state facendo soffriggere l'aglio nell'olio, prendete una manciata, anche il gambo più gambi magari del basilico, e profumate l'olio. In questo modo ci sarà una spinta spettacolare, cioè più mediterraneo di così questo sugo non c'è. Una volta che l'avete usato il mini pimer, avete frullato, mettetelo da parte. Ora utilizzate ho dimenticato un passaggio, capita. Quando i pomodori stanno cuocendo, prendete dei pelati di buona qualità e rompeteli dentro. Questo vi dà la spinta in più, anche la sua acqua, perché ci vogliono circa 40 minuti. 40-45 di cottura, ma lenta, mi raccomando, lenta. In questo modo avrete un sugo di pomodoro straordinario, ma straordinariamente corposo e buono. Dall'altra parte ci devono essere anche i pezzettoni.
tagliate i pomodori, sia piccadilli o i datterini, quelli che voi preferite, sempre a metà, non a metà, a metà così. Mi verrà in mente, ma perché orizzontale? Orizzontali, tagliateli orizzontalmente in questo modo, questi pomodori, e saranno quelli che daranno anche, faranno anche un po' di scenografia e creeranno un po' la scenografia del piatto. Alla fine, una volta che sono ben pronti, li mettete piano piano, mettete la salsa pronta, le mettete nei datterini appena saltati, fatti un pochino abbrustolire. Una volta pronta, la pasta va messa risottata, perché così si dice, messa al dente nel sugo pronto. Non utilizzatelo tutto, perché sarebbe uno spreco. Utilizzate quello che vi serve, il resto potete farci bruschette, potete farci la parmigiana, potete usarlo in mille modi diversi, ma quel sugo l'avrete fatto voi e sarà squisitissimo. D'accordo? Quindi, ricapitolando, la pasta al dente va risottata nel sugo che avete preparato, quindi ci sarà la forma del pomodoro, quello che non avete frullato, e invece è il pomodoro con il frullato. Sarà qualcosa che è straordinario, ma no, non di più. È una semplicità assurda, sono i nostri prodotti, è qualcosa che la nostra terra ci regala, ma anche i nostri balconi, volendo, perché anche se uno ha una bella terrazza, può coltivarsi le più strane, le più varie forme di pomodoro e varianti di pomodoro. Ci sono quelli viola, quelli gialli, quelli arancio. Io ne vado pazza soprattutto per i colori. Ne faccio anche, l'estate scorsa ho fatto dell'insalata fatta in modo particolare con tutti i pomodori, il pecorino. No, è stata veramente una cosa molto bella. Non è facile trovare qui il pecorino, tra l'altro, o vai nei grandi centri commerciali, ma certi commerciali un pochino più piccoli, un pochino più complicato da reperire, ce l'hanno sotto forma di formaggio, non di formaggio spalmabile, e io amo di solito, soprattutto d'estate di più, come vi ricordate nell'almanacco ci suggerisce sempre il pecorino con qualsiasi cosa. Ora, il pecorino può non piacere, la rubiola sì, la rubiola la possono mangiare tranquillamente anche i bambini che non la sputacchiano, quindi la rubiola la utilizzate al posto del caprino e viene fuori qualcosa di straordinario, molto più delicato, ma si sposa comunque molto bene, perché ha, seppur meno, ha sempre una piccola componente di acidità che piace ma non dà fastidio, perché la componente dolce è più buona. Non ho risposte da darvi se siete intolleranti al lattosio o allergici, quello non ci dovete neanche guardare a queste cose, e mi dispiace molto, perché se è una disgrazia essere celiaci, è ancora di più una disgrazia essere allergici sia al glutine, che è una cosa diversa essere allergici che intolleranti, e che nel 2026 ancora questa cosa non venga assimilata fa girare un po' le palle, ve lo devo dire onestamente, cari miei colleghi ristoratori, siete degli inetti, incapaci, l'85% di voi veramente dovrebbe tornare sui banchi di scuola. Detto questo, mi sono rifatta a questa frase per il semplice motivo che il campione olimpico Aldo Montano, notizia di 3 giorni fa, è finito all'ospedale rischiando di morire perché è andato a un ristorante a Roma e ha detto molto chiaramente di essere allergico alla caseina, e l'hanno fatto mangiare ed è finito all'ospedale. Ma ha finito all'ospedale, ma l'hanno preso per i capelli. Ma vi rendete conto la gravità e l'ignoranza? Un giorno io andai, mi ricordo qualche anno fa, andai a mangiare fuori e dissi: guardate, io sono celiaca, mi potete ospitare? Sì, se qualsiasi cosa ordina, cioè non, la, mi dissero, attenzione, la cameriera, la pancetta non c'è in tutti i piatti. Scusa. Lì mi sono spaventata tantissimo, ho guardato la ragazza che è la mia amica e gli ho detto: senti, andiamo via da qua, perché qua io ci rimango. E così ce ne siamo andati. Cioè, se la formazione del personale è importante tanto quanto la giusta presentazione del piatto, è fondamentale. Se voi non formate delle ragazze, i vostri ragazzi ai tavoli, non devono essere sommelier, perché se volete dei sommelier, quelli ve li pagate. Perché c'è gente che fa dei corsi, spende un sacco di soldi per sapere tutto dei vini.
o voi lo sapete o non dovete tirare due ragioni così ai vostri camerieri. I camerieri devono già fare tanto. Magari possono consigliare il vino, ma di base, caro mio imprenditore, caro il mio manager o chef, che magari sei pure il proprietario, se tu all'inizio di stagione non formi questi ragazzi, avrai delle grosse grane. Avrai della gente che ti porta i piatti con il dito nel piatto e non è una barzelletta come quella di Proietti. Quindi non stiamo parlando di spettacolo, stiamo parlando che non, sì, non voglio dire che dovete spendere dei soldi per formare il personale, ma sarebbe anche gradito che qualcuno sapesse che cos'è la differenza tra intolleranza e allergia, che cos'è la caseina e il lattosio, per farla proprio breve breve. Ma che in realtà non esiste l'intolleranza o l'allergia al lattosio, ma esiste alla caseina. È solo che non possono togliere la caseina dai formaggi, perché verrebbe una cosa di un costo esorbitante che non si può permettere nessuno. Quindi è molto più complicato essere allergici che essere intolleranti. La mia è una malattia autoimmune, che mi permette alcune cose e tante altre no. Ma chi è allergico al glutine? Perché ce ne sono. Su quelle cose non si scherza. E se voi non preparate non solamente la vostra brigata di cucina, ma anche la sala, finite nei casini. Adesso molto probabilmente quel ristorante di Roma finirà nei casini. E vaglielo a pagare tu. Perché sicuramente non puoi. E questo è finito in ospedale. Questo è finito in ospedale con la cannetta e i medicinali. E ne avrà per un bel po'. E l'hanno preso in tempo. Figuratevi se uno può andare al ristorante, momento meraviglioso che ti concedi con gli amici, con la fidanzata, con i tuoi genitori, con qualsiasi, chi sceglie di andare al ristorante è perché vuole quel momento di coccola, quel momento di pausa, quel momento di non voglio pensare a niente. Dal momento in cui sono celiaca e siamo celiaci o siamo intolleranti, siamo. Allora, la gravità della cosa è non conoscere le regole basi. La gravità della cosa è quando siamo dei rompicoglioni, scusatemi il termine, dal momento in cui decidiamo di andare al ristorante, ma i miei soldi sono tanto quanto quelli di chiunque altro non abbia nulla, o almeno crede di non avere nulla, perché sappiate che ci sono 600 milioni, scusate, 60 milioni di persone che non sanno di essere celiaci, ma lo sono, altro che se lo sono. Quindi, chiusa la parentesi. Se io sono una rompicoglioni, tu non sai fare il tuo mestiere. Perché è un conto essere vegani e vegetariani, quella è una scelta. Ma io, come tante altre persone, come Aldo Montano, come non abbiamo scelto questa cosa perché? Perché fa moda, perché poveri animali sicuramente. Io ne ho in casa tre perché li ho adottati. Tutti. E Mauro mi ferma, altrimenti non avremmo di che mangiare noi, ma di che sfamare i nostri e di 1.000 cani che vorremmo avere, se non, per non parlare di caprette, asini e quant'altro. Ma il problema è che c'è un'ignoranza spaventosa in un mondo dove mi tengo aggiornato, fa figo. Allora cosa fanno? Ti presentano il piatto perché adesso va di moda spennellare oppure fare i puntini con le varie salse. Ma che cacchio me ne frega? Che cacchio me ne frega se poi nel tuo ristorante io non posso mangiare? Oh, signori, noi non garantiamo la non contaminazione. E lo so, perché questa è la frase paracula, paracula per eccellenza. Quindi, e cos'è che dicono? Dicono, se stai male la colpa è tua, io te l'ho detto, ah, me ne lavo le mani. A Ponzio Pilato nel 2026. Nel 2026 tu ancora stai qui a preparare le cremine, le salsine con la farina di grano anziché con la mezzina o con la farina di riso. Ma ti devo venire io a insegnare a cucinare. Ma porca miseria. Allora, qui c'è, tra l'altro, una pizzeria dove è molto rinomata, molto, molto, molto, molto buona. E dice: a febbraio 2027 mettiamo il forno per i celiaci. Ma davvero? Cioè, quella del celiaco non è una moda. Sicuramente la nostra pasta ti rimane meno addosso rispetto a una pasta con il glutine, cioè ci senti meno pesante. Per assurdo, si possono mangiare 250 grammi o anche 300 grammi in due
Ok, e essere sereni, non avere nessun tipo di peso, ma non fa dimagrire. Cioè, non è che non ti rimane addosso a livello di carboidrati, attenzione, è tutta un'altra faccenda questa. È che per noi, che poi io sono arrivata tra l'altro a una diagnosi tardiva, tardiva, e avevo già i villi intestinali finiti. Quindi prima di arrivare lì, ma nel 2026, che ve la tirate tantissimo. Imparate a cucinare senza glutine e non è facile, lo so anch'io, grazie. Mi sono presa un master a Milano di un anno, ho sudato un anno per avere quel master, per poter creare senza glutine. Ah, che tra l'altro sono molto indispettita anche quando c'è una pasticceria non lontano da qui, dove mi hanno portato i cugini di Mauro, che ormai sono anche i miei cugini, dove si vantavano di fare tutto senza glutine. Probabilmente complice il caldo, non lo metto in dubbio. Ho assaggiato queste famose zeppole. Io avevo fatto le graffe e le mie graffe sono straordinarie. Ci vogliono solo 13 ingredienti, tutto pesato al millimetro, al grammo, scusate. E insomma, ho assaggiato queste graffe e lui si vantava. Gli ho chiesto: scusi, ma usate farine mix industriali o farine naturali? La risposta, sapete cos'è stata? Noi pesiamo tutto al grammo, eh? Ah, noi pesiamo tutto al grammo. Non mi ha risposto. Allora, io avevo troppo caldo perché fare domande, essere inquisitoria, non voglio fare quella che ne sa più di, probabilmente non ne so assolutamente più di del pasticcere, assolutamente. Mi dice poi, e poi noi usiamo solo olio d'oliva. Ah, figa, ma come olio d'oliva? Ma come olio d'oliva? Cioè, ragazzi, quella graffa piccolina, perché comunque mi stava in una mano, quella zeppola, come diavolo si chiama qui? Questa zeppola pesava 20 kg, era intrinsa. E Mauro mi dice, ma è così, qui si mangia così, ma non è vero. Perché io ti ho visto le zeppole che hai mangiato tu in piazza in corso a Napoli, erano leggere come delle nuvole. Questa pesava 16 kg, era un bambino di 2 anni il suo peso. E infatti ne mangi una e poi ti stai male. Poi ho assaggiato anche la brioche. La brioche, qui il cornetto lo chiamano. Il cornetto fatto con la sfoglia. Questo anche lui sarebbe stato intorno dai 10 ai 22 kg. E le, come si chiama? Pasticciotto. Pasticciotto, questo pasticciotto è un tiro, è veramente, avete visto il tiro del peso? Ora io dico, va bene tutto. A parte che lo prendevi in mano, si sgretolava tutto, neanche il tempo di metterlo in bocca e di morsicarlo. Ci sono persone che dovrebbero comunque fare sempre corsi di aggiornamento, chi già sa fare e chi non sa fare, ma si permette di ospitare una persona allergica, allora devi stare veramente molto attento. Piuttosto di no, anche se Aldo Montano dice: guardi, mi dispiace, ma non la possiamo ospitare perché rischiamo. Allora, lui rischia solo, no, no, lui non rischia la contaminazione, lui rischia dal momento in cui lo mangia. Se non ricordo male, mentre il celiaco, sia che sia intollerante, sia che sia allergico, comunque rischia di sentirsi male. Non ci sono diversi gradi di celiachia, ce n'è uno solo, ma ognuno di noi reagisce in modo diverso. Perché anch'io, anche a me hanno detto: ma che livello di celiachia è? Ma porco di... Ma devi veramente studiare. I corsi di formazione per il personale non costano tanto. Scusate, se trovate persone oneste. È che quando mi altero poi succede questo. Comunque, tornando alle cose più belle, io ho letto questa cosa meravigliosa. Sentite un po'. Il caffè non si rifiuta mai. Dicevamo, le regole non scritte dei napoletani. Questa cosa non la dico a voi che già state qui e sapete tutto, ma le dico alle mie amiche di su che vengono giù, perché io mi sto facendo anche una cultura, ho iniziato da una settimanella, una cultura coreana. Io voglio sapere tutto perché prima o poi andrò in Corea del Sud, ovviamente, e voglio sapere tutto, voglio comportarmi in maniera perfetta. E perché non farlo nelle varie città? Soprattutto una città che è un mondo come Napoli. Allora dico, care amiche, cari amici, che siete stati magari a Napoli Mor di Fuggi, ma avete intenzione di venire sulla costiera, perché poi quello è, la zona quella è. Sentite un po'. Il caffè non si rifiuta mai. A Napoli il caffè è una scusa per parlare,
Rivedersi per fare pace o semplicemente per stare insieme. Dire di no significa rinunciare a tutto questo. E poi ho scoperto che è anche estremamente sgarbato, ma loro sono capaci di bevere 7-8 caffè al giorno. Cosa che non, noi al nord non lo facciamo. Dai, non mi dite cazzate. Non mi dite che noi al nord beviamo. Se beviamo 4 caffè saltiamo in aria. Dai, su. E poi vediamo chi beve tanto caffè. È meglio un bicchiere di vino. Comunque, al sud è così, ok? La pizza si mangia con le mani. Le posate sono facoltative, non è una questione di galateo, ma di tradizione. La pizza nasce come cibo di strada e ancora oggi il modo più autentico per mangiarla è con le mani. Io sono stata in via dei tribunali, ovviamente io non sono fortunata, per cui non ho potuto mangiarla, però c'è un posticino in via dei tribunali dove ti danno questa pizza che costa 1 euro, 2 euro, questa, una, proprio una pizza, e la chiamano pizza, la devi piegare, forse a tasca, non mi ricordo, comunque la pieghi e la mangi per strada, a morsi, è una pizza intera, è grossa così, ma credo che costi 2 euro. La mia amica Flora mi ha detto, Massimo, ma pensa che un paio d'anni fa costava 1 euro, poi ovviamente tutto costa, è tutto a un rincaro, ma 2 euro, una pizza grossa così, buonissima, tra l'altro perché c'era una fila infinita di persone che stavano facendo per questa pizza portafoglio, mi pare che si chiama pizza portafoglio. Io non sono così fortunata, non la fanno senza glutine, però una volta nella vita fatelo, fatelo, che cavolo ve ne frega, tanto non vi sporcate perché ve la danno in maniera che è impossibile quasi sporcarsi. Se incontri qualcuno per strada, un semplice ciao non basta. La conversazione minima dura almeno 5 minuti. Se poi non vi vedete da un po', preparati a cambiare programma. Questa cosa è un po' difficile. Questa cosa da noi diventa un po' complicato, perché se sei per strada e stai camminando, stai andando da qualche parte, non stai facendo una passeggiata per piacere, stai sicuramente andando in un ufficio a ritirare una cosa, ti aspettano da una parte, devo un appuntamento dall'altra, è difficile che ti fai una passeggiata tanto bene, magari il fine settimana può capitare, ma che vita! Se entri in una casa napoletana, uscirai avendo mangiato. Che tu lo voglia oppure no, puoi dire di aver già pranzato, di essere a dieta o di avere fretta, la risposta sarà sempre la stessa, assaggia almeno qualcosa e alla fine ti ritroverai con il piatto pieno. Ma è così, perché se io vado da Flora, dalla mamma di Flora, Simona vuoi il caffè? No, guarda, l'ho appena bevuto, prendi un succo, ma no, un bicchiere d'acqua? Sì, non puoi rifiutare tutto, il succo, l'acqua, un bicchiere di un amaro, ti offrono qualsiasi cosa. E quando te ne vai, non te ne vai a mani vuote, perché se hanno preparato qualcosa, portati a casa questo. Ma no, veramente io, no, portati a casa, non ti preoccupare. E se non hanno pronto niente, ti regalano una bottiglia di vino. Questo sono un'ospitalità che lo vedi che lo fanno con il cuore, non gli costa nulla. E io sto imparando questa cosa meravigliosa, ma non che non fa. Sì, non fa parte delle mie corde, però per esempio, faccio il pane. E ne do, se riesco, o ne do metà a loro, oppure ne faccio due pagnotte, una per me e Mauro e una per i miei vicini di casa. Facciamo un dolce, adesso è estate, facciamo le granite, ma viene un pochino più complicato. Ne do un po' a loro. Loro purtroppo spesso cucinano, quasi quasi sempre cucinano col glutine, ma non smettono mai di pensare a Mauro. Tipo, ci dispiace, non abbiamo preparato nulla senza glutine. Li può mangiare solo Mauro, almeno mi ha la carineria di avvertirmi, almeno lui ha mangiato e io sono sempre la ciuccia, ma va bene, non fa niente. La domanda hai mangiato è un modo per dire come stai. È meraviglioso, questo lo abbiamo ereditato dalle nostre mamme, però, perché io penso che in tutta Italia qualcuno che ti qualsiasi, la tua morosa, il tuo fidanzato, tuo marito, mamma, papà, nonna, zio, tutti dicono hai mangiato. È meraviglioso. È meraviglioso, è più di un ti voglio bene. È una domanda che racchiude attenzione, affetto e ospitalità, perché a Napoli il cibo non serve solo a sfamare, ma anche a far sentire le persone amate. In sé questa domanda è stupenda. Io amo molto quando anche mi si fa questa domanda, perché non è retorica, perché potrebbe non fregartene niente di quella persona, ma se gli chiede hai mangiato, significa che ti interessi a lei, ti interessi alla sua salute e vuoi in qualche modo prenderti cura.
Meraviglioso. A Napoli si dà del voi. Ah, questa cosa è interessantissima. Prima ancora del lei era questa la forma di cortesia più usata. Ancora oggi in molti quartieri continua a essere un segno di rispetto verso gli anziani. L'ironia sì, ma l'educazione no. A Napoli si ride tanto, ma si sa anche quando è il momento di fermarsi. La battuta migliore è quella che fa sorridere tutti, non quella che mette qualcuno in difficoltà. E tornando al voi, mi ricorderò sempre, poi chiudiamo perché siamo addirittura d'arrivo, ma ne parleremo ancora. Dimenticai i miei occhiali sul bancone del bar. La ragazza molto carina mi disse: Signora, sono vostri questi occhiali? Vostri, sono dal Papa. E Mauro mi disse: Ma questo era già 3 anni fa, quando ancora non frequentavo, e l'ho trovata una cosa così bella. C'è chi la ritiene una cosa cafona. Per me non lo è, per me dare del voi è di una dolcezza, è di una premura, è di un rispetto meraviglioso. Tant'è che i cugini, i nipoti, danno del voi al papà di Mauro, perché è una persona comunque autorevole, è una persona anziana e la trovo una cosa di estremo rispetto. Torneremo ancora a parlare di un sacco di cose e anche di cibo domani è giovedì. Magari facciamo un po' di oroscopo domani, vediamo se c'è qualche notizia un po' così. È tornato Alfonso Signorini. Va bene, ma non ne parliamo oggi, ne parliamo magari domani. Un bacio grande e buonanotte.

Succede anche a voi? Durante i rapporti siete così ansiose da non riuscire più a lasciarvi andare. O ancora, l'ansia di non piacere fisicamente vi blocca tutto. E ancora, la paura di non arrivare all'orgasmo alla fine è talmente forte che non ci arrivate proprio. Che cosa succede a una donna quando ha un'ansia da prestazione sessuale? E che cos'è quest'ansia? È uno stato di preoccupazione, preoccupazione, paura o apprensione rispetto alla propria capacità di funzionare sessualmente. In termini semplici, quest'ansia anticipatoria che c'è prima e durante il rapporto ci causa un picco di cortisolo, ma soprattutto di adrenalina, che va a bloccare la risposta vascolare, quindi la vasodilatazione, l'eccitazione genitale, e questo comporta poi frenata sulla risposta fisica, secchezza, dolore, difficoltà di orgasmo. In particolare, quando noi andiamo a vedere il tipo di emozioni e pensieri che concorrono a causare e peggiorare quest'ansia, abbiamo due grandi dimensioni. Sul fronte emotivo-affettivo, ecco che dominano i sentimenti di inadeguatezza, la paura di non piacere, non sono abbastanza bella o mi vedo brutta, la sfiducia sulla propria capacità anche di seduzione e di piacere, e poi franchi complessi di inferiorità fisici ed erotici, soprattutto rispetto alle altre donne o a precedenti compagne. Sul fronte razionale, e naturalmente questi due aspetti si potenziano, i pensieri di inadeguatezza, la scarsa autostima sul fronte sessuale, la paura del fallimento nel rapporto e la paura di abbandono e di perdere il partner. Quindi voi capite che con queste paure l'ansia può esplodere e bloccare tutta la risposta fisica ed emotiva nell'intimità. In particolare, guardate quali sono le tre grandi caratteristiche dell'ansia da prestazione nella donna. Innanzitutto i sintomi mentali, cosiddetti cognitivi, di inadeguatezza, in particolare la tendenza a diventare spettatrice nel rapporto, guardare quello che succede, ma questo ci porta a uscire dall'esperienza, non sono più qui e ora dentro a quello che il mio corpo sta vivendo, e vedendo da fuori l'eccitazione crolla e l'ansia aumenta ancora di più. Abbiamo poi i sintomi, e in parallelo, fisici, che rivelano come tutto il corpo sia bloccato

letto dall'ansia da prestazione. In particolare guardate innanzitutto questa parte del corpo, la mascella contratta, i baci secchi perché c'è vasocostrizione ma anche blocco della salivazione, come del resto succede agli esami quando avete troppa paura o non vi sentite abbastanza preparati o temete che l'esame non vada bene. Viene vissuto anche il rapporto come un esame, con le stesse risposte. Ed ecco che allora abbiamo, come dicevo, i baci secchi, la contrazione, il corpo tutto in difesa, ma questo blocca anche la lubrificazione e può determinare una tale contrazione dei muscoli che circondano la vagina da causare anche dolore alla penetrazione, fino addirittura all'impossibilità di averla, e naturalmente aumentano le difficoltà di abbandonarsi fino ad avere un buonissimo e felice orgasmo. E ancora i sintomi in parallelo emotivi. Sono più vulnerabili di tutti le donne che hanno un'ansia di personalità, l'ansia cosiddetta di tratto costituzionale, che va ad essere ancora più aggravata dall'ansia da situazione, di stato, come diciamo, ed ecco che allora questo potenziamento reciproco può veramente bloccare tutta la risposta fisica, ma anche creare quelle profezie negative che si autoverificano, che sono delle sorti di copioni scritti nel cervello e nel corpo, per cui sembriamo quasi bloccati o bloccate in un destino di infelicità. Vediamo in modo semplice che cosa succede in un rapporto sessuale da un punto di vista proprio biologico elementare. Abbiamo desiderio sessuale, eccitazione mentale rapida, immediatamente vasodilatazione, la donna è calda, abbiamo eccitazione genitale con buona lubrificazione vaginale, il pavimento pelvico è tonico ma elastico, quindi capace di aprirsi per accogliere, ma anche di contrarsi per partecipare al rapporto e poi all'orgasmo, e quindi l'orgasmo nella donna felice con un partner, una parte che le piacciono molto, è anche molto intenso, può essere anche multiplo. La soddisfazione dopo è fantastica e mi rilancia il desiderio di riavere un altro rapporto altrettanto felice. Quando la donna ha ansia da prestazione, ecco che sono ridotti il desiderio, l'eccitazione mentale è molto disturbata, c'è un blocco dell'eccitazione fisica, poca lubrificazione o assente, addirittura dolore nei rapporti, il muscolo si contrae, va a stringere, a restringere l'entrata vaginale, possiamo avere anche le cistiti dopo rapporto 24-72 ore dopo, l'orgasmo diventa difficile, debole, impossibile, ed ecco che la delusione, la frustrazione, l'insoddisfazione possono ulteriormente bloccare il desiderio, ma anche peggiorare l'ansia situazionale da prestazione sessuale. Quali sono i fattori che noi dobbiamo valutare? Innanzitutto, non dobbiamo pensare che l'ansia sia una nuvola nera sopra la testa. Come medico raccomando di valutare sempre anche i possibili cofattori biologici che vedremo in un minuto, quelli medici. Poi naturalmente le vulnerabilità individuali, in particolare il non piacersi, soprattutto oggi con questa, diciamo così, modelli di perfezione, influencer e compagnia, tutte le donne e le giovani donne che non si vedono all'altezza di quel modello hanno un contraccolpo di ansia, di inadeguatezza, di paura di non essere all'altezza, di sfiducia, e questo naturalmente fa detonare le disfunzioni sessuali. Naturalmente attenti anche ai problemi del partner. Correttamente in sessuologia medica anche si parla di induttore o induttrice del sintomo e portatrice del sintomo. Per esempio, se uno è sempre molto precoce o ha problemi di erezione, va in ansia anche la donna perché pensa forse non gli piaccio abbastanza o gli piaceva di più quella prima o non sono all'altezza, e questo crea poi un ping pong di ansia che diventa veramente tremendo nelle conseguenze per lui e per lei, o viceversa. Problemi di relazione, di comunicazione, e poi fattori anche culturali o religiosi. Quindi è una diagnosi articolata, perché anche l'ansia da prestazione, direi quasi di regola, è multifattoriale. Più siamo accurati nella diagnosi di fattori biologici e psicologici, e meglio possiamo poi cambiare questo copione che altrimenti
paralizza tutta la risposta sessuale anche nella donna. Vediamo le vostre domande. La mia ragazza è molto carina, ma tanto timida e riservata. A me piace molto perché è dolcissima e diversa da tutte le altre. Purtroppo è anche ansiosissima e fin dalla prima volta in cui c'è stata un po' di intimità ho notato che diventa tutta rigida e che i baci sono secchi, cosa che non mi era mai successa prima. Eppure sento che lei mi vuole molto bene. Cosa succede dal punto di vista fisico a una donna che non riesce a lasciarsi andare neanche un po', neanche con un uomo a cui vuole bene, perché è in ansia? E come la posso aiutare? È comprensibile il dispiacere e anche la preoccupazione di un uomo che è innamorato ma vede una risposta fisica che è diversa da quella che ci si aspetterebbe rispetto alla tenerezza, all'innamoramento, all'amore percepito. Questo scollamento, potremmo dire, tra corpo e emozioni d'amore merita di essere veramente approfondito e curato presto. Perché? Perché in questo caso il primo aiuto è di tipo psicoterapeutico, competente, proprio per ridurre sia l'ansia di personalità e sia in particolare l'ansia situazionale da situazione sessuale. Poi, importantissimi e in parallelo, tutti dovremmo imparare a respirare lentamente e profondamente, perché il respiro mette tutti gli umani sotto il comandante dei tempi di pace, che è il primo garante di una vita più sana e più serena e di una funzione sessuale perfetta dal punto di vista dell'armonia di tutte le sue fasi, perché il comandante dei tempi di pace è il custode di tutte le funzioni normali. Non solo, andremo ad aumentare l'attività fisica, perché di nuovo tutti parliamo di naturale, ma il primo ansiolitico naturale, ragazzi, è l'attività fisica. I bambini, fateli giocare tanto, gioco libero, se sono ansiosi di personalità, perché anche la mamma ansiosa e il papà ansioso, e da adulti fate attività fisica quotidiana, la camminata vi salva, poi anche ovviamente sport più strutturati. E poi, importante, lo dico da medico, una terapia si dice di modulazione dell'ansia a bassissime dosi, fatta con competenza. Io ho avuto un grande maestro nel dottor Mombelli, che è uno psichiatra bravissimo, per 30 anni, ed ecco che noi possiamo veramente dare quelle due diottrie che consentono di controllare la biologia dell'ansia per lavorare ancora meglio poi sugli aspetti psicologici. Quindi il problema è molto ben affrontabile, soprattutto se ci sono sentimenti di qualità che uniscono la coppia, ma va affrontata presto, perché altrimenti il logorio da delusione può arrivare a diventare un cofattore per perpetuare il problema. Quindi la soluzione c'è, tanto prima, tanto meglio. In particolare, che cosa succede nella donna che ha ansia da prestazione? Si blocca la salivazione sotto il comandante dei tempi di guerra, baci secchi. La mandibola è contratta, la pelle è sudata, fredda. Ci può essere anche un odore acre proprio da un'ansia pazzesca. Ovviamente la risposta genitale è bloccata, quindi non c'è lubrificazione, muscoli contratti, ci può essere dolore, difficoltà di orgasmo, delusione, e l'amigdala, che è la parte del cervello che governa le emozioni di comando fondamentali, tra cui la paura, l'ansia e il panico, blocca tutto e si creano proprio dei circuiti che vanno a paralizzare la risposta sessuale. Quindi grande attenzione al corpo e al modi sani e naturali in primis di riportare le risposte del corpo sotto il comandante dei tempi di pace. Questa è la prima terapia. Quando ero all'inizio della storia col mio fidanzato, avevo l'ansietta amorosa, come la chiama lui, prima del rapporto, ma la lubrificazione era ottima. Adesso che abbiamo la nostra routine, siamo insieme da 3 anni, io non ho più quell'ansietta, ma tante volte mi ritrovo secca. Com'è possibile? Allora, attenzione, perché l'effetto dell'ansia sulla donna è complesso. Mentre nell'uomo è lineare, cioè più aumenta l'ansia, più abbiamo problemi di erezione o di eiaculazione precoce, nella donna invece abbiamo un modello curvilineo. Quando non c'è ansia o ce n'è troppa, la risposta sessuale è in qualche modo bloccata. Un'ansietta moderata può invece migliorare tutta la risposta fisica, e quindi ve l'ho riassunta in questo grafico: quando è bassa

ripeto, o elevata l'ansia paralizza l'eccitazione genitale, quando abbiamo l'ansietta amorosa, ecco che la risposta può essere estremamente pronta e addirittura preludere un'eccellente congestione e lubrificazione genitale e un ottimo orgasmo. Siamo anche in questo caso un pochino diverse tra uomini e donne. Sono sempre stata una donna un po' ansiosa, soprattutto nei rapporti sessuali, ora ne ho 48 di anni e dopo 3 anni di solitudine ho un nuovo compagno. Purtroppo l'ansia mi è aumentata moltissimo e anche se andiamo molto d'accordo e sento che mi vuole molto bene, io veramente non controllo più quest'ansia tremenda. Ma lui mi ha detto l'ultima volta una cosa che mi ha colpito. Mi ha detto: ma sei sicura che quest'ansia sia tutta psicologica? Guarda che a mia mamma, che ha detto che era psicologica la sua ansia per anni, poi è saltato fuori che era la tiroide che non funzionava. Non è che hai qualcosa di fisico anche te? Quest'uomo, proprio per esperienza familiare, ha detto una cosa giustissima. Le componenti fisiche, biologiche dell'ansia vanno sempre valutate dal punto di vista medico in parallelo alla valutazione psicologica. Perché? Perché se no non riusciremo mai con la sola psicoterapia a correggere una tiroide che non funziona, un cortisolo in eccesso. Allora quali sono le cause fisiche, mediche a cui dobbiamo fare attenzione? Intanto gli squilibri ormonali, in particolare prima della menopausa, attenti agli squilibri di estrogeni, progesterone, le grandi fluttuazioni che peggiorano per esempio l'ansia premestruale ma anche l'ansia costituzionale. Attenzione alle disfunzioni tiroidee, l'ipertiroidismo fa disastri e ancora i picchi di ipoglicemia, un fattore di ansia pazzesco perché è un allarme sul fronte vitale, e attenti anche all'eccesso di cortisolo. Sul fronte cardiovascolare, ma io stessa come ginecologa sono colpita al vedere per esempio le tachicardie, che tipo di ansia biologica scatenino nelle donne e come la loro ansia si sciolga quando il cardiologo dà la cura appropriata alla componente di tachicardie. Quindi attenzione a questi fattori fisici, importanti quelli respiratori, l'asma, la fame d'aria, è un ansiogeno pazzesco, un allarme di vita. E ugualmente quando abbiamo la broncopneumopatia ostruttiva, perché abbiamo avuto tanta ansia, tante bronchite, tante infiammazioni polmonari, la fame d'aria, ragazzi, è un ansiogeno pazzesco, fame di vita. E ancora fattori neurologici come l'ansia, come l'emicrania e disturbi dell'equilibrio, ma anche l'anemia che ci raddoppia la depressione e ci raddoppia la fatica di vivere. Quindi mi raccomando, ogni ansia va sempre valutata anche dal punto di vista biologico dei possibili cofattori, oltre che in parallelo sul fronte psicologico. Ringrazio Mariana Donini, medico in formazione specialistica a Verona e membro dello Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole, sempre prezioso in regia, Ital Press per l'opportunità di condividere con voi questi aspetti che spero aiutino a vivere molto meglio personalmente nella coppia, e per saperne di più i miei due siti, Alessandra Graziottin e fondazionegraziottin.org. Alla prossima!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Con il brivido l'Argentina passa ai quarti e toglie il sogno all'Egitto che per larghi momenti della partita fino al minuto 67, anzi se vogliamo fino al minuto 80, 10 minuti

0: 10 minuti dal termine della sfida con l'Argentina, era avanti per 2-0 e stava accarezzando il sogno di quello che poteva essere un storico raggiungimento dei quarti della Coppa del Mondo, peraltro eliminando chi la Coppa del Mondo l'ha vinta nell'ultima edizione, nella finale contro la Francia. Ma poi si sveglia l'Argentina, ma poi ci sono 10 minuti di Leo Messi che prima confeziona l'assist per Romero che riapre la sfida 1-2 e poi parte all'arembaggio la nazionale di Scaloni e trova proprio con Leo Messi il gol del 2-2, esplode lo stadio e poi al minuto 92, quando ormai era tutto pronto per arrivare ai tempi supplementari, che sarebbero stati naturalmente tempi supplementari complicati o comunque sempre appannaggio di una squadra tecnicamente più forte che aveva ripreso il risultato in mano, ovvero l'Argentina, tempi supplementari vanificati dalla rete di Enzo Fernandez al minuto 92, che manda ai quarti l'Argentina e accende il sogno dell'albiceleste, che chiaramente punta adesso ad arrivare fino in fondo. Nell'altra sfida degli ottavi c'è stata invece la vittoria ai calci di rigore della Svizzera contro la Colombia, e allora sono veramente resta un mondiale che, per quanto allargato, vede tante squadre europee nella fase finale, quasi finale di questo mondiale: la Francia, la Spagna, il Belgio, la Norvegia, l'Inghilterra, la Svizzera, tutte avanti. L'Argentina invece e il Marocco provano a spezzare questa catena europea e a raccontare ancora che il mondiale è in bilico, ma parla veramente europeo questo mondiale. Tante emozioni, tanti gol, tante situazioni da rivivere. E nel frattempo in Italia si lavora alla costruzione delle nuove squadre, delle nuove società, delle nuove dirigenti, un mercato che vive una fase di impasse, anche logica, normale, visto che c'è il mondiale in mezzo, visto che cominciano le trattative più serrate, più complicate, e qualcuno si ristruttura come la Juventus, che nel frattempo, nella giornata di ieri, l'abbiamo raccontato in diretta, ha completato la sua nuova dirigenza tutta italiana, perché entra anche Frederic Massara nella dirigenza bianconera. Intanto buongiorno da Vincenzo Malangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno a Costantino Nicoletti. Costa, ciao!
1: Ciao Vince, ben ritrovato, buongiorno a te e a tutti gli amici chiaramente che ci ascoltano con passione e con interesse.
0: E che hanno sempre grande voglia di sentirti. Allora, Costa,
1: cerchiamo di uscire sempre dagli schemi, cerchiamo di non fare 0-0.
0: Bravo.
1: E oggi proviamo, Vince.
0: Oggi sicuramente non andremo sullo 0-0 su tante cose. Ovviamente. Io voglio cominciare col mondiale però con te. Che cosa ti ha raccontato la sfida tra Argentina e Egitto di ieri? Cosa ti ha raccontato Messi?
1: Guarda, questo mondiale mi sta raccontando una cosa, tra l'altro, di cui abbiamo discusso lunedì sera in un convegno, alla presenza di De Siervo, di un dirigente importante del Palermo, quindi Gruppo Sito e quant'altro, che è quello che sta accadendo un po' negli ultimi 10-15 anni, che è un po' cambiata la geopolitica o la geografia del pallone. Questo è evidente sotto gli occhi di tutti. Io battevo i mercati del Nord Europa una quindicina d'anni fa con alcuni colleghi, siamo stati pionieri dei campionati danesi, svedesi, norvegesi o islandesi, e venivamo visti un po' da tanti addetti ai lavori con scetticismo. Beh, oggi in questo mondiale, non solo il mondiale, ci sta raccontando che Nord Europa e Nord Africa c'è stato un cambio di passo epocale, non indifferente: l'Egitto ieri, il Marocco, la Norvegia stessa. Quindi, al netto delle nobili che però si basano prevalentemente sulle individualità, come hai detto giustamente te, perché l'Argentina ieri, dopo il rigore sbagliato di Messi, comunque ci ha messo una pezza, un fenomeno pazzesco. La Francia stessa ha degli interpreti che, cioè, potremmo allenarla io e te, la Francia, onestamente,
0: sì,
1: parlando,
0: sì,
1: cioè dovremmo sbagliare veramente a dare pettorine per far male con la Francia. Però questo calcio ci racconta che, se te pensi, caro Vincenzo, noi che abbiamo qualche capello bianco, almeno i miei, quelli pochi che sono rimasti, fino a 15 anni fa la Svizzera o la Norvegia era sparring partner per un amichevole. O sbaglio,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: l'Italia ci giocava in amichevole,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: facciamo un'amichevole comoda, comfort zone, giochiamo con Svizzera, con Norvegia, con Austria, piuttosto che anche il Belgio stesso, anche se ha avuto tanti talenti, ma non è mai stata una nazionale che ha ottenuto dei trionfi, dei traguardi, poi è sempre stata quella incompiuta, quell'incompiuta che non arrivava mai da nessuna parte. Beh, oggi questo mondiale ci sta veramente dicendo che Sono cambiate le prospettive, sono cambiate le valutazioni su dove fare scouting, ci sono ancora dei campionati, dei mercati emergenti che

0: delle aggiunte intriganti, perché in particolare la Svizzera più o meno ci sta dimostrando che ha anche una certa costanza tra europei e mondiali a farsi valere, però c'è una Norvegia che è cresciuta tantissimo.
1: La Norvegia ormai è diventata una nobile del calcio internazionale.
0: E non solo per la presenza di Holland, perché poi se ci fai caso, bravo, c'è una squadra che ha tante, tantissime individualità. Organizzazione, molto bene, bravo Costa.
1: Ha eliminato un Brasile che non è sicuramente uno dei Brasili, perché poi si dice sempre così. La Juventus, è vero, non è l'ultimo decennio, non è la Juventus che tutti ricordiamo, vincente e quant'altro. Il Brasile è un po' un esempio simile alla Juventus, non è sicuramente il Brasile, però caspita, in panchina aveva un signore come Carlo Ancelotti. Vai a prendere individualmente anche la rosa o il titolare del Brasile, sono giocatori che comunque dominano nei rispettivi campionati, insomma è sempre il Brasile, cioè, non è che ha eliminato lo Zimbabwe di turno, con tutto il rispetto che ho per lo Zimbabwe, quindi insomma è un traguardo che dà un prestigio enorme al movimento norvegese, perché poi sulla falsariga della Spagna, che come ti ho sempre raccontato con i nostri appuntamenti del mercoledì, che partì il suo percorso vincente nel 2008, quando noi ci eclissammo poi con la Donadoni agli europei di Svizzera e Austria, sì. Beh, anche la Norvegia si è ispirata molto a quel modello, un gran fraseggio, un gran possesso palla, un giro di palla veloce, e poi ovviamente ci hanno e quell'animale lì davanti, ma sai, l'individualità fanno sempre la differenza. Le grandi nazionali hanno sempre avuto un leader, un fenomeno, un personaggio che poi nei momenti un pochino è, ti mette, ti risolve, ti toglie le castagne dal fuoco. Forse, correggimi se sbaglio Vincenzo, la nazionale italiana che vinse il 2006 era più omogenea perché aveva più fenomeni, secondo me.
0: Dal portiere all'attaccante, passando per difensori, esterni e centrocampisti,
1: ma anche in panchina mettevi Del Piero, mettevi Gilardino, mettevi Totti, non lo so, via, non me li ricordo nemmeno. Poi c'era dei grandi gregari come Grosso, come che ne so, Barzagli, ma che era comunque forte, però insomma alla fine il resto si vede che oggi premia più l'organizzazione di gioco, la mentalità, il gruppo, ecco, sì. Perché la Norvegia ha dimostrato di essere veramente un gran gruppo ed un movimento che è cresciuto a dismisura, se pensi che è una nazione che ha appena 6 milioni di abitanti, punto numero uno. Ora c'è questa Norvegia mania, io andavo in vacanza a vedere i fiordi nel lontano 2011, tra l'altro c'è una battuta mia iconica che dico sempre ai miei amici: visto un fiordo, visti tutti, perché poi fondamentalmente più o meno tutti uguali. Detto questo, oggi sta avendo una ricaduta anche sul PIL della nazione, che calcio ragazzi è politica, muove tutto, economia, sta avendo una ricaduta anche sul turismo, sul territorio norvegese, non indifferente. Io ero rimasto a Checco Zalone, ti ricordi, si trasferisce in Norvegia, che stacca l'insegna della trattativa italiana.
0: Esatto.
1: Cioè, capite, il potere del calcio molto spesso viene sottovalutato da Vincenzo, non da noi.
0: Senti,
1: però ragazzi, il danno che sta subendo l'Italia a non partecipare ai mondiali ormai da 3 edizioni
0: è
1: a cascata, va anche sul PIL, va sull'economia e va su tanti aspetti che dovrebbero farci riflettere, insomma.
0: Ovviamente sì. Poi c'è un altro aspetto che voglio farti di cui voglio parlare con te sul mondiale, quando ci sposteremo dall'aspetto tecnico all'aspetto, chiamiamolo istituzionale, perché poi ci colleghiamo anche a quello che sta succedendo in Italia a proposito di Arbitropoli, tutt'altro che archiviata. Però ti volevo fare una domanda tecnica adesso, che ho fatto a tanti ospiti in questi giorni, sulla, diciamo, domanda anche di un nostro amico, e ho avuto risposte sorprendenti. Qui ti tocco il cuore, caro Costa, e ti domando, con il dovuto, diciamo, distanza dei tempi, eccetera, che non sono nemmeno poi tantissimi, è più forte Haaland o Batistuta?
1: Accidenti, guarda, sai che è il nostro ultimo appuntamento della stagione,
0: sì.
1: Perché poi me ne vado nel mio Salento a riposare al telefono pochi minuti fa con Pantaleo, a scambiare due battute che mi aspetta giù in quel divernore. Questa è brutta, questa è pesante per un tifoso viola poi come me, lo sai che la risposta sarebbe quasi scontata. Allora ti dico la sincera verità, Haaland incide parecchio, ha anche un carattere secondo me molto più autoironico, più da gruppo, più

0: filoso, più educato. Bati era un animale, era un affamato, sono due culture diverse, perché la cultura norvegese è la cultura del rispetto, dell'educazione, dei modi di fare e quant'altro, dell'educazione civica. Bati era un animale, perché come lo è stato Maradona per certi aspetti, cioè era uno che quando vedevi il pallone non capiva più niente, era un caterpillar. Oggi ti dico la verità, oggi a malincuore, se devo scegliere tra i due, per me Haaland è più vincente, è più completo, ecco, come giocatore, è più anche uomo squadra per certi aspetti. Bati a volte giocava da solo, per farti capire, che non era non è una critica, non era uno svantaggio, però perché te li risolveva poi le partite. Gabriel, ragazzi, ha vinto uno scudetto a Roma, ha ottenuto dei traguardi importantissimi, ha segnato caterve di gol. Però Haaland lo vedo più, ecco, se io fossi un dirigente oggi, tra i due prendo Haaland, ecco, te lo dico molto onestamente, a malincuore, perché sa che mi ha una ferita da tifoso viola che è pazzesca. Quindi, perché io considero anche gli aspetti fuori dal campo di un professionista, di un calciatore, e quindi Bati un po' magari faceva discutere fuori dal campo per certi atteggiamenti, anche con il gruppo, anche se era voluto bene dalla squadra perché ti risolveva le partite e quant'altro. Haaland è per me più completo, ecco, oggi a 360 preferisco Haaland, dai.
1: Vedi, comunque qua ci vuole grande obiettività per un cuore
0: come per dirlo, per un cuore viola come il mio, esatto, in vista, esatto, del centenario. Tra l'altro devo farti i complimenti, perché ho apprezzato tantissimo il lancio della maglia del centenario del Napoli. A me quelle maglie così retro, un po' vintage, a parte con l'intelligenza artificiale, Maradona sugli scalini della tribuna, a me entusiasma tantissimo il marketing del Napoli negli ultimi anni.
1: Sì,
0: quindi
1: devo dire che Valentina De Laurentiis, dei figli, mi sembra quella che ha lavorato meglio.
0: Bianchini, sì, citiamo un po' tutto il team, sì. Stanno facendo un lavoro, secondo me, egregio.
1: Molto.
0: E bello, a parte i risultati, al netto delle solite butad che riguardano De Laurentiis, che ora chiaramente volendo togliere il bar di torno, si alimentano ovviamente indagini e quant'altro.
1: Tu dici che hanno buttato, intanto mi dai l'assist per dirti che sono passate le diciamo, chi ne ha chiesto alla giustizia ordinaria poi di girare le carte, quindi poi interverrà eventualmente anche la giustizia.
0: Sicuramente c'è una giustizia, verificheranno, ma io mi ricordo il caso Osimhen altri episodi che poi alla fine o si sgonfiarono oppure si risolsero tutti con una multa, ecco, diciamo. Lì l'obiettivo, lo sai qual è, palese, togliergli il Bari dalle mani, di torno, insomma, vogliono togliergli il Bari, ma giustamente, aggiungo io, perché i risultati oggi non gli hanno dato ragione con la seconda squadra del Bari. Ci sono le multiproprietà, la Lotito oggi è anche presidente della Regina, un'altra piazza importante e storica, e quindi di conseguenza bisogna stare un po' alle regole, però diciamo che poi alla fine il successo di queste aziende è determinato dai risultati, e a Bari onestamente i risultati sono mancati tantissimo, quindi mi sembra che probabilmente vedremo ora, io sono garantista, lo sai, quindi vedremo quali saranno l'esito delle indagini, però lo scopo principale è quello di togliergli i Bari dalle mani, insomma, della famiglia.
1: Ma
0: della
1: ti aspetti anche un contraccolpo sul Napoli, visto che comunque sono andati a controllare anche nelle carte del Napoli, ovviamente della Filmauro, si parla della questione relativa al passaggio di Caprile dal Bari al Napoli.
0: Lazio e Salernitana, se andavano a vedere tanti trasferimenti che sono stati fatti tra Lazio e Salernitana, insomma, ce ne sono gli scarti negli armadi, capisci? Quindi bisogna vedere poi se sono stati fatti nel rispetto delle regole. Io non voglio assolutamente giustificare certi atteggiamenti scorretti, però insomma, sai, finché non ci sono gli esiti, diciamo, delle indagini, per ora sono solo butad che stimolano o dovrebbero stimolare De Laurentiis a cedere il Bari, ecco, questo mi sembra lo scopo principale di certi movimenti o di certe sollecitazioni, ecco.
1: E questa l'abbiamo affrontata, la mettiamo da parte, torno un attimo al mondiale, da un altro punto di vista, la vicenda Balogun, che poi non ha inciso, ma che comunque resta aperta. Molti gli errori commessi anche nella partita tra Argentina e Egitto ieri, perché di fatto c'era quell'altro gol di Zico, poi pensa agli scherzi di Opalla, no? Un Zico che dall'Egitto segna all'Argentina, gol annullato ma che è parso regolare, rigori contestati, qualcuno dice sembra quasi che l'Argentina venga spinta un po' avanti, eccetera.
0: Qualcuno la paragonava alla Juventus.

0: mattina qui a Firenze, giusto per darti l'idea. Quindi all'Argentina come la Juventus degli anni d'oro, capisci cosa ti voglio dire, insomma, che secondo
1: alcuni
0: veniva favorito.
1: Senti,
0: io rimango un fatalista, un visionario, un sognatore, e al mondiale mi vorrei almeno che rimanesse almeno questa competizione immacolata, mi passi il termine, che non fosse, perché è prestigio per chi va ad arbitrare, è prestigio ovviamente per chi ci gioca, per chi allena, per chi fa parte di uno staff che sia organizzativo di un team. Quindi mi auguro e voglio sperare che siano errori umani, ecco, tutto lì, perché non riesco a vedere il marcio su una manifestazione che è l'apice, la massima espressione.
1: Però togliere una squalifica a un giocatore perché intervengono altissime sfere.
0: Ho seguito poco la vicenda, sono sincero, però non ho capito un po' quali sono stati i criteri. No, i criteri non ho capito.
1: No, Infantino poi li ha spiegati dicendo che ci sono organi indipendenti anche dalla sua volontà che hanno agito, lui può essere d'accordo oppure no, insomma, il solito scaricabarile.
0: Le procure, sì, è chiaro, ovvio, chiaro, è normale, l'ombrello, usi l'ombrello per poi scaricare su altre competenze, che sia una procura, come ci abbiamo noi la procura federale, o come nei casi nostri, a volte di alcuni fallimenti di società, la Covisoc e quant'altro. E allora snelliamo questa burocrazia, facciamo degli organi più chiari, trasparenti e leggeri, così non incappiamo in queste ombre, perché poi visto c'è i meme sulla lunga mano di Trump e tutti questi discorsi così, che sono francamente stucchevoli.
1: Sì, anche inquietanti per certi versi.
0: Vincenzo, noi siamo cresciuti, io e te, quando giocavamo nel campetto sotto casa, cosa sognavamo, qual era il nostro cosa emulavamo quando giocavamo? Cioè, era una finale di Coppa del Mondo, o a quei nostri tempi c'era la Coppa dei Campioni, oppure indossare la maglia della nostra squadra del cuore. Cioè, ogni bambino che inizia a giocare a pallone, poi alla fine sogna di fare un mondiale, di fare la Coppa del Mondo.
1: Certo.
0: È il trofeo più iconico, è il trofeo che rappresenta veramente l'essenza del calcio. Anche nel come è disegnato, come è strutturato e quant'altro, da un italiano tra l'altro. E quindi io vorrei che, ecco, almeno quello, già l'allargamento a top squadre, va bene, sì, si può essere d'accordo o non d'accordo, però abbiamo scoperto dei mondi nuovi, capisci, Capoverde, non lo so, la favola Congo, che fra l'altro è una bella realtà, l'ha dimostrato anche in Coppa d'Africa. Cioè, va bene, ci ha aperto la squadra di Cannavaro, che non mi ricordo nemmeno come si chiama, l'Uzbekistan, ecco, per dirti. Quindi, per l'amor di Dio, mi va anche bene un allargamento di partecipanti, perché in una fase un pochino meno entusiasmante, forse meno competitiva, ti fa scoprire nuovi mondi, nuovi personaggi, il portiere, quello che è diventato poi iconico sui social, su Instagram, con 1,5 milioni di follower. Cioè, va bene, è costume, è passione, è colore, mi va bene. Poi tanto lo sappiamo che nel proseguo della manifestazione, quando l'imbuto si restringe, emergono ovviamente le nazionali più forti, le nazionali più storiche, le nazionali più organizzate e strutturate, al netto poi di qualche nazionale astronascente, come è stata la Spagna nell'ultimo ventennio, ora c'è la Norvegia, ora c'è il Marocco e quant'altro. Però le big, le solite note, più o meno si alternano, ma ci sono tutte, l'Argentina c'è, la Francia c'è e quant'altro.
1: Continuiamo nel nostro ping pong, che poi ti porto da un tema all'altro.
0: Vai.
1: Qui ti chiedo semplicemente a larghe linee una tua sensazione, perché oggi il Corriere dello Sport ha raccontato di un nuovo invito a comparire, notificato dall'ex all'ex designatore Rocchi, sappiamo che adesso il designatore è Orsato.
0: Fiorentino Rocchi, Rocchi.
1: Praticamente compare la designazione di Mariani per Torino Inter del 26 aprile 2026, contestata dall'Inter, quindi si cominciano a fare i nomi delle squadre, ma confermata da Rocchi, che ne ha difeso la bontà in un colloquio all'epoca con un esponente dell'AIA che riferiva le lamentele del club. L'ipotesi di reato è frode sportiva in concorso con esponenti della società sportiva Inter. Nessun dirigente interista risulta al momento indagato. Nell'atto di citazione si fa riferimento però all'agire degli stessi per effetto dei rapporti preferenziali con l'ex presidente federale Gravina. Per tre mesi riattivate le intercettazioni telefoniche su autorizzazione del GIP. Sensazione su questa bomba lanciata dal Corriere della Sera, altro che chiusa la vicenda dell'arbitropoli a questo punto.
0: Gli scandali fanno parte ormai del nostro calcio, ormai da decenni, non ti dico da mesi, ma da decenni. Non lo so, io finché non vedo le carte, le conclusioni, diciamo, non voglio sembrare democristiano, non mi espongo, perché ti ripeto, io avrei agito, guarda, ti raccontavo giusto appunto prima dell'evento che c'è stato sulla geopolitica del pallone organizzata da un onorevole un parlamentare europeo, da un senatore della Repubblica Italiana, con la presenza di De Siervo lunedì. Abbiamo toccato tanti temi sulle riforme da fare sul calcio, nel calcio, dalle cose che funzionano e che non funzionano. Poi nessuno degli oratori, nessuno delle persone presenti a questo convegno ha citato forse i primi responsabili, i veri responsabili del fallimento del calcio italiano, che come ti ho sempre raccontato sono i presidenti, ok? Al netto che ci mettano soldi, chi ce li mette, al netto che metta le garanzie, chi ce le mette, ma poi chi non vuole cambiare il calcio, chi non vuole riformare veramente il calcio italiano, sono loro per primi. C'è tre leghe, mettere d'accordo tre leghe è complicatissimo, ognuno pensa al suo orticello, quindi è normale che in questo movimento confusionario possano alimentarsi anche delle situazioni imbarazzanti nella gestione arbitrali, nei rapporti e quant'altro, perché non c'è trasparenza, Vincenzo, non c'è linearità. È per quello che noi siamo fermi al palo ormai da oltre 15 anni. È quello, non c'è, e non vedo, io ora le speranze sono tutte riposte in Malagò, lo speriamo tutti, ma se non ha il sostegno e il supporto della Lega di Serie A o della Lega di Serie B o addirittura da Marani, dalla Lega di Serie C, e le riforme rimarranno sempre nel cassetto. Quindi ci perderemo dietro a scandali, a polemiche sterili anche, o a tante situazioni non costruttive, ma poi noi saremo sempre a casa a guardarci il mondiale da spettatori, in Europa faremo le comparse, salvo qualche eccezione, e il mercato ancora oggi ci racconta che le società più attive sul calcio mercato, le prime che sono partite con più intensità, vedi Milan, vedi Fiorentina stessa e quant'altro, vanno a prendere giocatori stranieri. Quindi cioè, parliamo, vogliamo rifondare, vogliamo rinnovare, ci lamentiamo di non fare il mondiale e poi parliamo per non cambiare niente fondamentalmente, perché in operazioni Italia su Italia non ne sto vedendo in questa prima fase del calciomercato, vedo comunque un'uscita di denaro sempre verso altri paesi, verso l'estero, e quindi c'è qualcosa che non funziona, ma è sotto gli occhi di tutti, vediamo se c'è la volontà di riportare un pochino le cose in ordine, anche per metterci a riparo poi da queste polemiche, da questi sospetti, da queste indagini che sono stucchevoli e ormai hanno un po' stancato gli appassionati, perché così facendo allontani, già hai perso tanti appassionati, ma così facendo ne allontani di uno di altrettanti.
1: E chiaramente poi le valutazioni negative da parte dei tifosi, che quindi si allontanano sempre di più dal calcio, sono credibili, poi voglia a lamentarsi
0: come devo dire, alla passione dei tifosi.
1: Ma i tifosi che magari vedono le notizie di oggi,
0: che io posso fare Sinner, è chiaro che io posso sul tennis, capisci cosa
1: certo,
0: tu voglio
1: se
0: dire.
1: Io leggo che ci sono pressioni su presidenti federali, e chiaramente il tifoso dice: ma di che stiamo parlando? Cambio canale, guardo il tennis.
0: Bravo, ecco.
1: Torniamo sul
0: campo. Hai fatto una sintesi perfetta, Vincenzo.
1: Torniamo sul campo, Costa, che ci piace sempre tanto. Come ti sembra questa Juventus che ha abbracciato anche Massara, quindi ricostruiamo i movimenti, amministratore delegato nonché direttore generale Giovanni Carnevali, poi ci sarà direttore sportivo Ottolini che lavorerà col direttore tecnico Frederic Massara, con Chiellini a curare il rapporto istituzionale tra il club e appunto le istituzioni italiane in Europa. Come si è disegnata l'Italia Ital-Juve dirigenziale?
0: Allora, ne parlavamo di queste valutazioni, di queste scelte anche con un dirigente importante, storico del calcio italiano. C'è una contraddizione, il calcio italiano comunque oggi è in mano a degli ottimi manager sicuramente, dei buoni dirigenti, però dirigenti che se vai ad analizzare la loro storia hanno sempre lasciato situazioni molto complicate nei club dove hanno lavorato. Massara io lo stimolo a morire, è un grande, è un professionista della Madonna, però se va a vedere i conti del Rennes ha lasciato disastri. Alla Roma, insomma, qualche soldino da pagare l'ha lasciato. E Paratici stesso, che qui a Firenze, ci ricordiamo cosa ha fatto la Juventus al netto dei risultati e quant'altro, al Tottenham altrettanto. c'è un movimento di dirigenti che sicuramente sono molto bravi a fare calcio, ma forse andrebbero

0: sostenuti più a livello finanziario, no? Quindi affiancati magari delle figure che possano controllare al meglio, gestire al meglio i loro movimenti economici. Quindi, ti ripeto, umanamente e tecnicamente ti dico benissimo di Massara, ti dico benissimo di Ottolini perché sono dei professionisti della Madonna e forse la garanzia che oggi ha la Juventus è Giovanni Carnevali, ecco, la vera garanzia oggi è lui. Quindi sai che io sono per le strutture, sono per l'organizzazione, sono per i dirigenti di spessore, però se poi io non sono un giornalista, ma se un giornalista di qualche testata che si occupa più di economia e finanza, calcio e finanza, Sole 24 Ore, va a analizzare poi la storia di diversi dirigenti che oggi comandano il calcio italiano, Giuntoli a Bergamo, che è un amico, lo sai, quindi non mi vergogno a dirtelo,
1: Sì.
0: che hanno lasciato poi nel loro passaggio qualche
1: Perché non
0: crepa.
1: avevano la struttura nella quale lavoravano, no? Per esempio, perché magari sia Giuntoli, sia come lì poi in casa a parte,
0: Sì,
1: però hanno
0: Massara a
1: avuto
0: Roma.
1: troppi, esatto, troppi pieni poteri. Invece, in un concetto di struttura con ognuno nel proprio
0: Hai
1: ruolo,
0: risposto un'altra volta. Oggi stai vincendo, te lo dico. Oggi non c'è partita con te.
1: assomiglia anche un po'
0: Oggi
1: a
0: non c'è partita.
1: quella Juventus Marotta Paratici, eccetera. Cioè, con Marotta e Paratici,
0: Bravissimo,
1: ognuno nel proprio funzionavano
0: bravissimo. Sei
1: singolarmente,
0: perfetto.
1: accorpati. Lasciavano i
0: Oggi
1: disastri.
0: mi dovevo accontentare dello 0-0, sono sincero, avrei dovuto
1: Grande,
0: giocare
1: sì.
0: con lo 0-0 con te,
1: Grande
0: ma oggi
1: Costa.
0: sto subendo. No, è la
1: È
0: verità, è
1: quello.
0: la sacrosanta verità. E capisci, bravi, occupatevi dello scouting, occupatevi della costruzione
1: Esatto.
0: della squadra.
1: Esatto.
0: Però l'economia, la finanza, l'aspetto economico-finanziario non è materia vostra. Punto. Ti sostengo io Giovanni Carnevali, ti sostengo io Giovanni Gardini, ora cito qualche nome di dirigenti importanti che ci sono nel calcio, ok? Ecco, allora sì che potrebbe funzionare, ecco. Doveva ripartire la Juventus da qualche parte e ad
1: Sì.
0: oggi mi sembra che le scelte migliori siano state queste. Poi è lunga, Vincenzo
1: No,
0: mio,
1: no,
0: lo
1: è
0: sai,
1: lui. Chiaramente,
0: noi come
1: ovviamente non è
0: tutto
1: che arrivano con
0: mercato
1: la bacchetta
0: web
1: magica, c'è da
0: è un
1: risolvere i
0: incubo,
1: disastri
0: c'è
1: del
0: due mesi
1: passato.
0: abbondanti
1: Sì, sì,
0: ancora,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: c'è
1: E
0: tanti scenari
1: in
0: che
1: questi
0: possono
1: scenari,
0: variare.
1: altra simpatica storia che voglio raccontare con te prima poi di salutarti, torna a bussare alla porta un certo Dusan Vlahovic che dice: gli aspettavo l'apertura di Real Madrid, Barcellona, Atletico, niente, mi vuole solo il Beşiktaş,
0: niente.
1: ma non mi piace.
0: Dai,
1: Se
0: vai, fa quello.
1: volete rinunciare,
0: Italiano.
1: abbasso, abbasso, voglio di meno pur di restare. Tu apriresti quella porta oppure no al figliol prodigo?
0: Sugli attaccanti io lo sai, non direi mai di no. È indubbio che Dusan dovrebbe fare pace con se stesso, ma non con se stesso Dusan Vlahovic, col suo entourage si dice oggi, giusto?
1: Sì.
0: Perché è stato gestito da Cani, già da quando andò via da Firenze in quel gennaio che avrei aspettato serenamente giugno, per esempio, e avrei detto rimango a Firenze fino a giugno, era capocannoniere della Serie A. Davvero a fine di quella stagione si potevano aprire le porte di Bayern Monaco, Real Madrid o Juventus stessa. Indubbiamente la Fiorentina non avrebbe capitalizzato i 75 milioni che ha preso in quel gennaio con Arrivabene, ma sicuramente ne avrebbe presi non meno di 50, giusto Vincenzo?
1: Sì, no,
0: Con un giocatore pagato 1,5 milioni
1: chiaro.
0: sarebbe stata un'operazione fenomenale. E lì è il problema, ecco, vedi, il problema di questi ragazzi, e qui mi tocchi anche sul personale, perché è una battaglia che porta avanti ormai da 21 anni, da quando lavoro nel calcio, è che a volte si pagano le scelte dei manager, delle persone che ci assistono, che ci sostengono, che ci orientano, e lui è sempre stato mal consigliato. Lui pensava di andare via a zero, di monetizzare il massimo a livello di ingaggio, chi lo gestiva di mettersi in tasca una lauta commissione, perché chi l'avrebbe preso avrebbe risparmiato magari una cifra importante di cartellino, e oggi, come si suol dire, si trova col cerino in mano. Diciamo che cam sono cambiati i tempi, i dirigenti di oggi non hanno più l'anello al naso, quindi si fanno ricattare anche meno. Cioè, quando io sento le leggende metropolitane, ai procuratori comandano in caccia, non è proprio così. Perché c'è tanti dirigenti che non stanno ai ricatti o sotto scacco dei procuratori, è la dimostrazione la più lampante di Dusan Vlahovic, ecco, tutto lì.
1: Esatto, Costa, goditi il Salè. Anzi, facciamo una
0: Me
1: cosa,
0: lo
1: c'era una
0: godo,
1: nota
0: vengo
1: audio
0: qua.
1: di un tuo amico del Salento, te la
0: Sentiamola,
1: faccio sentire.
0: sentiamola, sentiamola,
1: È
0: sai,
1: un tuo amico del
0: talentino,
1: Salento.
0: bisogna.
2: Buongiorno Ricetto, Marco Moretta e buongiorno al Nicoletti. Volevo fargli una domanda strutturale, nel senso che il suo pensiero per quanto riguarda gli organigrammi, innanzitutto della Juventus italiana, come sa, io sono juventino, ma il concetto anche da un punto di vista degli acquisti nel mercato italiano. Ci vorrebbe anche un incentivo agli acquisti, appunto, nel mercato calciatori dal mercato italiano, perché se altrimenti il sistema è zoppo, perché da quello che ho capito si pagano più tasse acquistando in Italia che comprandolo dall'estero. Che ne pensate? Buona giornata, ciao.
1: Che ne pensi?
0: Domanda intelligentissima dal mio conterraneo. Speravo mi chiedesse dei pasticciotti,
1: non l'ho fatto, delle canzoni, l'ho fatto.
0: Ti manderò un messaggio. Mare, ma va bene, ne parleremo in un altro appuntamento. Sì, guarda, si parlava giusto appunto l'altra sera di questi 250 milioni di euro che vanno nelle casse dei procuratori e che poi alle federazioni non arriva niente. E sono soldi che spariscono dal circuito. Sicuramente andrebbe incentivato il mercato italiano per dare linfa alle squadre di Serie D, di Serie C e la stessa Serie B. Compri all'estero, intanto rateizzi il pagamento, un vantaggio che può pagare in più esercizi. Compri all'estero, molto spesso non ti obbligano con le fiduzioni bancarie, quindi tutti aspetti che sicuramente Malagò insieme alle leghe dovrà mettere sul tavolo per far tornare nel circuito nostro interno un po' di soldi, un po' di liquidità, perché oggi fare il presidente o il gestore di una squadra di Serie D, di Serie C, D come Domodossola o C, se non hai le spalle tanto larghe fai dei bagni di sangue che non te ne rendi nemmeno conto. Infatti fino a poco tempo fa i fallimenti erano all'ordine del giorno. Quindi mi trova l'amico salentino, mi trova perfettamente d'accordo. Io, perché ci sono i giocatori in Italia, Vincenzo, smontiamo anche questa leggenda metropolitana,
1: certo.
0: Ci sono, tanti stanno andando all'estero, hai visto anche la nazionale 19.
1: Lo stesso Ecator su cui ha puntato la Juventus,
0: capito, capito. Sì, un bel profilo sicuramente, cioè si può investire sui giocatori italiani, assolutamente, però ti ho detto, ha ragione l'amico, deve essere incentivato questo movimento, quindi far arrivare a cascata soldi anche nel mercato italiano, perché l'abbiamo iniziato la puntata raccontando che le prime operazioni di mercato, al netto tutti i bei discorsi, riforme e quant'altro, non si va ai mondiali, i soldi dove vanno? All'estero. Brasile, la Fiorentina ha preso un brasiliano, Tottenham, l'Inghilterra, che non hanno nemmeno bisogno di soldi fondamentalmente, anzi, cioè, riflettevo l'altro giorno e così concludo, la mia amica Marianna Comotto, con due operazioni, due trasferimenti di un giocatore, ha fatturato, ha movimentato più di 200 milioni di euro. Cioè è il valore maggiore di quanto è stata comprata la Fiorentina da Rocco Commisso, non so se vi rendo l'idea.
1: Sì.
0: Con due trasferimenti di Tonali, dal Milan al Newcastle, dal Newcastle al Tottenham, fai la somma, hai superato i 200 milioni di euro di trasferimenti, no? Capisci? Queste sono riflessioni che andrebbero fatte, insomma, eppure Tonali italiano, insomma, ok?
1: Certo.
0: E noi però non siamo al mondiale,
1: ce
0: lo continuiamo a vedere in televisione.
1: Veramente un discorso che aprirebbe mille parentesi, ma purtroppo il tempo a disposizione è scaduto e cominciano
0: sempre
1: le ferie di Costantino Nicoletti, quindi buone vacanze.
0: È una vita che sono in ferie, Vincenzo, io cambio aria, lo sai, io più che ferie cambio aria, come dico sempre.
1: Cambia aria, vai nel tuo Salento.
0: Gara grande, Vince.
1: Buon riposo, Costa.
0: Ti auguro un buon riposo. Se
1: ci ritroviamo in 5, ci ritroviamo.
0: Io sono quello che sono sempre a
1: disposizione. Io parto dopo, 5, tranquillo.
0: Sereno. Ci sentiamo il 5 di agosto.
1: Ciao, allora, Costa, okay? Costantino Nicoletti.
0: Grazie a te. Ciao, Vince.
1: Noi ci fermiamo qua con lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

Un live unplugged di Norah Jones, Don't Know Why, uno dei suoi più grandi successi, meraviglioso, che canzone che apre la puntata di mercoledì, cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are. Siamo pronti ad iniziare, come sapete la prima parte la farò da solo, poi con me ci sarà Simona Monaco. Il numero a cui poter chiamare, intervenire o mandare un messaggio WhatsApp con i saluti, richieste, domande, qualsiasi cosa, è il 338 59 14 319. Detto questo, possiamo iniziare ufficialmente la puntata di oggi. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo ovviamente tutti gli amici che ci seguono e ci ascoltano. Oggi è l'appuntamento delle... sì, delle notizie hookers, cioè notizie non è che proprio chi se ne frega, però notizie così dal mondo che abbiamo visto, che abbiamo letto, che abbiamo trovato, alcune interessanti, altre magari un po' meno, cioè come dire, altre che sono un po' veramente, ma chi se ne frega, volete sapere proprio quella chi se ne frega, che però ha fatto tanto parlare per via del programma, per via del ma dovete toglierli, eliminarli eccetera. Bene, Temptation Island, il video intimo di Gabriele e Sara venduto online a 20 euro. Oh, questa è la notizia veramente, diciamo, mamma che cacchio me ne frega. In realtà sì, è così, non ce ne frega, però lo sapete com'è, no? E bisogna

fare, cioè i social, le robe, le chat, bisogna far parlare di loro, come, cioè, mo tu sei una redazione, i casting director, quelli là che fanno i, come si chiama, no? Cioè, le selezioni, i casting director vengono chiamati così per le grandi produzioni, mo non vanno a vedere che questi due, perché non avevano una lira, dovevano sbarcare in qualche modo, si mettevano a fare i video scongi. E su un gruppo OnlyFans, ma va bene, cioè, va bene, ci può stare, ci mancherebbe libertà assoluta di tutti, ma se non, ora, o lo sapevi e hai voluto aspettare in modo tale che poi, wow, creiamo lo scandalo, e ci può stare, non è che siete proprio nati ieri, il mondo della televisione ci stava. E perché poi i social, quelli che commentano, che poi di base tutti quanti, purtroppo, tutti quanti vorrebbero mettere i piedi su Facebook, su, come si chiama, in internet, su OnlyFans, o su, perché vende, così si vendono i piedi per andare in vacanza, perché quello di base è quello il concetto. Ci sono molti uomini disposti a pagare, e quindi di conseguenza, perché no? Beh, potrebbe essere anche un'opzione. Giustamente, magari Gabriele e Sara, dice, prima di andare a Temptation Island, avere un po' di fama, allora vendiamoci i nostri video mentre facciamo all'amore, e magari qualcuno dice, a 20 euro, a voglia, cioè, nel senso, o ci sono probabilmente mille feticisti che si comprano a 20 euro, ne vendi 10, so, 200 euro. Cioè, hai svoltato po è poco per la, ma non tanto la tua dignità, c'è, cioè, proprio la dignità della coppia, di lei, proprio il rispetto di, dico, oh, vabbè, comunque, che se ne va bene, vabbè, appunto, notizia, who cares, che voi ne vogliate parlare o meno, appunto, vediamo se, appunto, dice quello che è una, vediamo un po', ha studiato, no? Ah, eccolo qua, vedo un vecchio video intimo di Gabriele e Sara, realizzata per una piattaforma per adulti, sarebbe filmato, sebbene il filmato sia stato rimosso, continua ad essere condiviso, e alcuni utenti lo vendono anche a 20 euro. Ah, ecco, gli altri, manco a loro, gli altri utenti lo vendono a 20 euro. Top, top, top, top. Bene, allora, attenzione, altra notizia di oggi, decisamente who cares, ma fa abbastanza ridere, però è interessante perché ha trovato un altro sistema. Cioè, questo Michael Phillips di 38 anni, secondo me è genio, perché, vedi, passiamo da Sara e Gabriele che mettono in mostra le loro doti, le loro capacità, la loro prestanza fisica, e se la vendono a 20 euro. Invece Michael Phillips di 38 anni, della Carolina del Nord, segnatevelo, Carolina del Nord, sostiene, ovviamente non l'ha fatto vedere perché non puoi vederlo, perché adesso ve lo spiego, sostiene di avere un micropene lungo 1 centimetro. E quindi, oh, ragazzi, ho 38 anni, a 38 anni mi sono reso conto di avere un micropene di 1 centimetro, perché prima, non si sa, e quindi ho ap aperto una raccolta fondi per finanziare l'intervento di un ingrandimento da ben 22 mila dollari. Quindi ha chiesto a tutti, per piacere, a 38 anni, mi sono reso conto di avere il micropene. Coso, e facciamo una colletta, cioè, dai, non è tanto, 20 dollari a testa, fino ad arrivare a 22, 23, 27, 55, 100 mila dollari, perché mi devo fare operare, perché così diventerò un super mega grande attore, eccetera. Questa è l'idea, non male, perché sfrutta la cosa al contrario, cioè, alcuni mettono in mostra le doti, come dicevo prima, lui invece dice, no, non ce le ho le doti, aiutatemi ad averle, perché così poi magari le metterò in mostra anche io. Quello potrebbe essere l'idea iniziale di questo Michael Phillips. Sei un genio, Michael Phillips, sei un genio, genio, genio, genio, genio. Allora, vediamo invece qualcosa di veramente interessante. Ah, è vero, vedi. Continuiamo a restare nel mondo dell'amore, nel mondo delle coppie. Perché? E vi ricordate, ne avevo parlato, poi questa me la devo segnare, me la ricordare, perché ne voglio parlare con Simona dopo. E

0: Del tempo fa vi raccontai che in un villaggio turistico vedevo questa coppia di sposini novelli ogni giorno sfidarsi a calcio balilla, sfidarsi a ping pong, sfidarsi a freccette, tutti i giochi possibili e immaginabili che c'erano in villaggio da fare uno contro l'altro. Venivano fatti da loro e si sfidavano sempre. Non è che gioco, sai, calcio balilla, fai il doppio e quindi giochi con tua moglie. No, lui giocava sempre, o lei giocava sempre contro di lui e viceversa. Andai a chiedere a volte: siete troppo carini, grandi, perché però vi sfidate? Perché ogni giorno vi vedo che. E la risposta fu: invece di litigare, abbiamo preso l'abitudine da casa, da quando convivevamo, da quando stavamo assieme. A casa abbiamo un tavolo da ping pong, calcetto, eccetera, eccetera. E noi, per evitare di litigare o quando c'è una discussione in qualche modo, ci sfidiamo. Quindi non ci mettiamo a discutere chi ha ragione o chi non ha ragione, perché tanto la ragione in ogni in qualche modo sta in mezzo. Quindi ci sfidiamo lealmente e chi vince la partita ha ragione, punto. Quindi ci dobbiamo decidere se prendere, faccio una cosa leggera, vino bianco o vino rosso. No, io voglio il bianco. No, io voglio il rosso. Ferme tutte, partita a calcetto, che ne so, golden goal, primo che fa gol vince e ha ragione. E si mettono, ah, stasera voglio andare a mangiare sushi. No, io voglio andare a mangiare messicano. Ah, messicano, vinto. No, tu non lavi mai i piatti. No, io li lavo sempre. No, tu li devi lavare tu. Non li devo lavare io. Non li devi lavare tu. Non li devo lavare io. Tic pac, pic pac, tic tac, tic tac, ping pong, via. Primo vince, punto, vinto, tocca a te. Questo è bellissimo, facilissimo da fare ed è in realtà evita mille discussioni. Ovviamente può andare a livello esponenziale, nel senso che è normale che se è una decisione di vita, tipo, ah, ci trasferiamo da qua a qua, buttarla proprio alla fortuna o buttarla a chi gioca meglio, magari potrebbe essere un po', però sai, ci sono quelli che dicono, dai, lanciamoci alla fortuna, vediamo. Questa coppia cinese, invece, visto, lo dico anche perché appunto a Simona piace tutta questa parte dell'Oriente, questa coppia cinese è diventata virale dopo aver organizzato un vero incontro di box, anche se dalle immagini a me sembravano realmente un tipo del wrestling, durante il ricevimento di nozze. Il perdente, attenzione che qua nasce la cosa figa, il perdente si sarebbe occupato delle pulizie di casa per il resto della vita. Capite? Cioè, giorno delle nozze, davanti a tutti, noi ci sposiamo, tu vuoi prendere sposo quel sì, vabbè, poi tu vuoi, sì, lo voglio, bene. Beh, siete marito e moglie. Ah, scusa, amore, mi ero addimenticato di dirti una cosa. Che cosa ci hai dimenticato, amore mio? No, sai, mi ero dimenticato di dirti che dovremmo fare una partita no, anzi, no, dobbiamo fare un incontro di wrestling. Ma davvero? E perché? Perché devi decidere chi laverà a casa per tutta la vita. Ah, non me lo potevi dire prima. Ah, no, me lo sono dimenticato. Ah, peccato, va bene, ciao. Ecco qua, questa è la storia di uno di noi. Pensate chi ha vinto? Provate a immaginare chi ha vinto in questo incontro di box. Chi ha vinto? Ha vinto lei, e lui, quindi per tutto il resto della vita, dovrà fare le pulizie di casa. Oh, mo, tutto il resto della vita, capisco, ma non è che, cioè, allora a sto punto. Cioè, sfidatevi a box, a wrestling, perché era wrestling. Ora vai a capire quanto sia vero o non sia vero, se poi lo farà per sempre. Però comunque è stata una bella trovata, è stata una bella idea. Si sono inventati questo meccanismo di non litigio tra fidanzati, tra marito e moglie, e direi che potrebbe essere un'opzione interessante che devo proporre a Simona. Il problema è che nella lotta Simona a me pista proprio tantissimo. Poi se lei si prende, si mette col suo ventaglietto, me lo dà in testa e io non riuscirei mai e poi mai. Ecco, che c'è? Dimmi Simona, vieni, vieni, no, entra, entra, entra in gioco, dimmi. Hai sentito? quello che stavo dicendo.
1: Sì. Posso dire una cosa?
0: Certo, dilla. Dì.
1: Voi ci lasciate vincere. Perché allora noi vi picchiamo noi vi picchiamo senza remore.
0: Esatto.
1: Proprio vi pissiamo di brutto. Voi invece sapete, consci

0: la vostra forza, sapete perfettamente che se ci pestate, no, cioè, poi rischiate di farci molto male, poi non sta bene, è una cosa
1: Ah,
0: molto brutta,
1: esatto,
0: cioè
1: però.
0: veramente come una mancanza di classe. Però noi abbiamo di nostra che queste cose goliardiche ci impegniamo molto e vi facciamo più
1: Allora, guardando le
0: male.
1: immagini, guarda, guardando le immagini, sembra più che un incontro di boxe, un incontro di wrestling, no?
0: Sì,
1: Cioè,
0: assolutamente. Beh,
1: giocano per,
0: ma
1: capito?
0: sono asiatici però
1: Sono
0: loro.
1: cinesi, sono
0: Sono
1: cinesi,
0: cinesi.
1: sono cinesi.
0: Allora senza pietà.
1: E senza metà,
0: Senza
1: capito?
0: pietà,
1: È
0: veramente.
1: normale che se fai box, tipo Fight Club, eccetera, capito? È normale che uno ti vai a fare male, però vedi quando fai, cioè, vedi,
0: Sì,
1: lei non è
0: dai, sì,
1: proprio brava,
0: è.
1: capito? Cioè, giochi un
0: Lei è
1: po'
0: bravina,
1: sulla
0: ma sì,
1: cosa, è
0: lui ha lasciato
1: quello.
0: vincere.
1: Lei
0: Mi sono
1: sì,
0: intromessa, scusate,
1: no,
0: torno
1: no,
0: nelle
1: no,
0: mie
1: ma ci
0: stanze.
1: stava, era proprio per. Perché era interessante questa cosa della discussione tra marito e moglie, ne parlavo proprio con loro. Cosa potrebbe succedere tra me e Simona se dovessimo decidere di sfidarci a chi pulisce casa, a chi fa le cose?
0: Ma tu sei bravino
1: Oh.
0: a fare i lavori
1: Certo,
0: domestici.
1: certo. No, no, è vero, si fanno anche perché, sai, quando uno vive magari da solo per tanto tempo impara a farli,
0: Ma
1: non li
0: non puoi
1: faccio in
0: vivere nella
1: maniera
0: monnezza
1: ossessivo-compulsivo.
0: come la nostra amica.
1: Ah, e a casa non troverete mai della varichina e se devo lavare a terra non lo faccio di sicuro con lo straccio strizzato a mano. Questo è poco ma sicuro. Se avessi 2 lire in più chiamerei la donna delle pulizie, sono sincero. Però, cari amici, allora, prima di passare alle altre notizie, who cares, intanto ringrazio Simona per essere intervenuta. Papa Winnie, Rootsy, Rootsy, you are my sunshine. È andata, è andata, è andata.

Ragamuffin, I got his mercy. Papa Winnie, Ruzzi, Buzzi, Buzzi, torniamo indietro. You are my sunshine è il titolo, sunshine. You are my sunshine è il titolo della canzone. Mia madre, mi ricordo, quando uscì, poi per questa versione qui era Bellezze al bagno, se non sbaglio in, era una, un programma televisivo che facevano in, in, sulla Rai, e mia madre disse, questo ragazzo mi piace, vabbè non lo disse proprio così, però sembrava Malgioglio, però questo sound reggae le piaceva, dice questi loro mi piacciono, ed è appunto un, comunque torniamo, di reggae se ne sente sempre di meno, cioè si sente il reggaeton purtroppo, si sente il, se ne sentono altri, il dembow, tutto questo del mondo latino, il reggae puro, tipo questo che ti dava gioia, a me da gioia, cioè a me un po' di reggae, non quel levare mi dà proprio una gioia, una felicità infinita. E bene, lascio di sottofondo Papa Winnie perché comunque era interessante. Avete visto, intanto ringrazio ancora Simona che è intervenuta dando il suo parere, perché ci sta, ragazzi, cioè nel senso, quando ci sono delle discussioni tra una coppia, allora alcune volte parlare crea problemi, nel senso che, in che senso crea problemi? Ora, bisognerebbe sempre parlare, bisognerebbe sempre dire le cose, solo che tra la pratica la realtà e la, cioè tra il dire e il fare, ecco mettiamola così che non mi veniva, c'è di mezzo un mare, perché tutti dicono no, ma caro a me non si dice, già in anticipo, a me puoi dire tutto, anzi devi dire tutto, perché così la nostra relazione non finirà, non ci saranno problemi nella nostra relazione. Dici ok amore, allora sai, mi dà fastidio questo, ecco, e tu sei, non capisci, e tu non mi capisci, e tu non, giudichi sempre. Ci hai detto tu di dirti che cosa mi può dar fastidio? No, non è vero, cioè tu glielo devi dire ma non glielo devi dire, glielo devi far immaginare ma non deve essere reale. Quindi fate così, prendete babbo, no nel senso, fate anche voi un incontro di catch o di wrestling al vostro matrimonio. Detto questo, continuiamo poi a parlarne ancora con Simona. Vi ringrazio di seguirci con tanto affetto, e come fanno i nostri i bravi presentatori, ci vediamo dopo, signore e signori, sigla.

0: Abbiamo avuto ieri una discussione su su Bad Bunny.
1: Sì.
0: Perché appunto ero in barca con degli ospiti loro texani, sì. Sono due amici, due texani e due inglesi, e la texana
1: c'era una barzelletta e un italiano, c'erano due texani, due texani, inglesi e un italiano,
0: esattamente, un italiano che parlava un po' inglese, un po' spagnolo, eccetera. E erano di varie provenienze, nel senso che lei era texana però nata e cresciuta nel Missouri e poi moved in Texas. Il marito era di un paesino della Baviera, il paesino dove si fa la birra, cioè la più famosa birra viene fatta lì, e adesso tra poco ci sarà una festa, dovremmo andarci se vuoi, ma andiamo per lavoro, cioè nel senso andiamo lì per fare reportage, un paese dove chiudono il paese, dove non si gira in macchina, lo chiudono per 3 giorni, tanta birra c'è, tanta gente ubriaca, quindi vietano completamente l'uso delle macchine, no, te arrivi in altro modo. E parlando era venuta fuori il discorso del Super Bowl di Bad Bunny, che l'ha fatto, ah no, a noi ci piace tanto perché ha rappresentato Puerto Rico, eccetera eccetera, e la cosa è un po' anti Trump, visto quello che ha, perché gli americani anche sono un po' rotti, maroni di Trump, no? Di tutte le sue i suoi giochetti, eccetera.

0: Mucha novia, mucha... E da lì è partita la risata perché in effetti, cioè, se vuoi cantare, canta normale. Resta il fatto che Bad Bunny però ha fatto un sacco di film, cioè è anche un bravo attore.
1: Davvero,
0: E ti
1: non so dove
0: ricordi,
1: collocarlo.
0: ti ricordi il film con Adam Sandler, quello del golf?
1: Sì?
0: Era quel ragazzo divertente che faceva il caddy.
1: Capito!
0: Hai presente il film Bullet Train con Brad Pitt, eccetera? Era il
1: Sì!
0: fidanzato di lei che si prende le coltellate, sempre parti comiche. Quindi, per assurdo. È anche bravo, se non andate molta no, se no,
1: Sì, sì,
0: di
1: sì.
0: fidanzate. Partiamo, cari amici, applausi scroscianti dal cielo, oggi un rimedio per te, non ti preoccupare. Seconda parte di SVR, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are su Nexun Channel su Tele Roma 56 Mucianovia. Allora, oggi ti voglio raccontare, o meglio, visto che mi ha incastrato nuovamente con un nuovo film giapponese coreano.
1: In realtà due.
0: Due l'avevi già incastrata la volta scorsa e va bene, ci piace, è stato un bel film, romantico, cioè era secondo me il giusto mix tra il romanticismo, l'avventura e le cose giuste.
1: E questo invece dove ti ho preso in trappola?
0: Esatto, dove mi hai preso in trappola è il momento dedicato al film giapponese, prego.
1: Coreano.
0: Madonna.
1: Parliamo di Ere. Cioè, questa ragazza che si trova a dover portare un libro molto antico di più di 500 anni fa al padre e ci finisce quasi dentro questo libro, insomma, questo libro diventa un portale. Lei, una chef di epoca moderna, viene trasportata a una Corea di 500 anni prima, in un'era. Sapete che in Cina, piuttosto che in Corea, sì, in Giappone, sì. Si dividono le loro età in ere. L'era Shogun, l'era del Jupiter, io sto inventando quello.
0: Era in base ai
1: re.
0: In base ai re, eccetera.
1: E questa cosa ti ho accalappiato con questa cosa. E la cosa bella è che qui, se in quello prima abbiamo imparato a conoscere un po' anche un pochino più la Corea del Nord, adesso impariamo anche un po' di storia.
0: Esatto, ne esce fuori anche un po' di
1: storia, che non si sa mai. Se voi vi trovate a fare un loop temporale nel passato, se non avete studiato la storia, non ve la cavate.
0: E questo spesso è successo, perché c'è anche un altro film americano che era molto bello, in cui lei era una studiosa di storia. Quando hanno inventato la macchina del tempo, hanno messo in questa capsula, per far mandare indietro, un militare che aiutasse e comunque fosse di prestanza. Lei, che era una studiosa di storia americana e quindi conosceva veramente tutte le date, e lì si salvavano la vita proprio conoscendo la storia, perché magari ti ritrovi ad avere a che fare, come in questo caso, con il re, non sapendo, con il re di quello
1: la
0: che
1: Corea,
0: era
1: Corea di 500 anni fa, che ancora ovviamente
0: era
1: non
0: Giappone,
1: era Corea,
0: era Giappone.
1: Sì, è vero.
0: È
1: vero. E in più, lei, conoscendo la storia, attraverso i nomi è riuscita a individuare chi erano le cortigiane, chi erano le donne crudeli, da chi si doveva guardare.
0: Anche perché la storia non molla, cioè la storia poi è scritta, quindi se tu hai fatto una minghiata nella
1: se
0: storia...
1: Se tu sei la cortigiana di rango, ma sei una tiranna che comunque vuole manovrare tutto e tutti,
0: esatto.
1: Nella storia rimane questa cosa.
0: La
1: fortuna di questa nostra eroina stavolta è che lei conosce non solo molto bene il suo lavoro, infatti ne vengo affascinata tantissimo.
0: Di che cosa? Della cortigiana?
1: Sì, no, della chef.
0: Ah, ok.
1: Ma
0: okay.
1: Ti pare che io, cioè...
0: Non lo so, stavamo parlando sempre della cortigiana, quindi ci sta. Bene, comunque, volevo sicuramente parlare di questa cosa qua, ma in realtà, proprio visto che tu ti stai

0: commentando copiosamente.
1: C'è un mini schermo dove ci vediamo. Io sono lucida come un panarotto.
0: Come sei?
1: Lucida.
0: Come sei?
1: Lucida.
0: Brava.
1: Come un panarotto.
0: E
1: come
0: qui,
1: con la scocca dello scarabato.
0: Siamo tutti.
1: E tu invece no, tu sei perfetto.
0: Perché non ho trucco? Io sono la bronzatura.
1: Ma nemmeno io sono truccata, ho messo un po' di liner qui.
0: È solo abbronzatura.
1: E lucida labbra. Non ho messo trucco. Mi devo truccare.
0: Shindogari e mini akinori fari garama.
1: Il mio minion che canta coreano.
0: Sei rimedi giapponesi contro il caldo.
1: Yeah.
0: Li facciamo assieme. Benissimo. Allora, questo mi piace. Ma perché? Perché io questo lo dico sempre. Cioè, il primo rimedio che hanno i giapponesi in realtà è un po' ha un effetto placebo e si chiama il furin. Così si chiama, è la freschezza psicologica. Sono dei geni, ma perché lo penso anch'io, alla stessa maniera. La mente fa tutto. Che cos'è il furin? Più che un rimedio fisico, è un inganno per la mente. Si tratta di una piccola campanella a vento, spesso di vetro e ceramica, che produce un suono...
1: Io adesso gli do un bacio in diretta!
0: Che produce un suono leggero e cristallino. Nella cultura giapponese il suo tintinnio è associato al vento e può generare una sensazione di sollievo e di fresco grazie ad un forte effetto placebo.
1: Come fate a non adorarlo? È adorabile. Se io ormai sono già
0: Già. Hai capito cosa fa? Via sto ventaglio, buttalo via, campanelline qui, tu senti il tin, è tipo quelle lì che senti.
1: Ma se non c'è un filo di vento
0: Non suonano, anche solo muovendoti tu fai muovere queste cose e quel tintinnio ti fa pensare che ci sia vento e la tua mente dice ah c'è più fresco, è un effetto placebo, capisci? Sono geniali perché sfruttano quello che c'è, quello che dico io, tu a soffiarti muovi il corpo, consumi energia, fai caldo.
1: Guarda che muovo solamente, io muovo solamente questo qua, vedi il pollice, muovo solo il pollice, vedo tic tic tic.
0: Ma e cosa è questo movimento tic tic tic ti fa aria?
1: Sì.
0: No.
1: Sì, Daniel
0: sa. No.
1: Vai avanti, voglio
0: perché
1: sentire
0: l'aria per rinfrescarti e per fare quell'effetto che fa il è questa l'aria.
1: No.
0: Questa
1: no.
0: È la
1: no, questo muovo
0: cioè,
1: troppo.
0: Se tu vedi anche le signore lì, le vecchie a messa, così fa.
1: Ridammelo, è mio.
0: Ah, Dio, comunque, la freschezza psicologica è super interessante. Allora, poi, Lucimizu, il condizionatore da marciapiede. Consiste, guardate, geniali, nello spargere acqua davanti a case e negozi. Evaporando, l'acqua assorbe il calore dell'ambiente, abbassa leggermente la temperatura dell'aria e crea una piacevole sensazione di freschezza.
1: Wow.
0: Esatto.
1: Dobbiamo farlo sul balcone, anche qui in studio.
0: Sì, la buttiamo a terra dentro il studio, certo. No, in questo caso parliamo di... loro lo capivano già, perché sono vecchi rimedi, lo capivano già dai tempi. Nel senso, lungo la strada, l'asfalto è tutto nero, se assorbe tutto il calore, cioè molto spesso noi il calore che abbiamo è dovuto, e guarda l'assurdità, no? Cioè, e noi ci lamentiamo del calore, ma emettiamo calore.
1: Sì,
0: cioè
1: bellissimo.
0: Il condizionatore che noi abbiamo messo fuori spinge più calore nell'aria e più caldo in tutto. Quindi voi immaginate milioni di condizionatori che buttano fuori aria calda. Grazie al cazzo che c'è, scusatemi, che c'è caldo.
1: No, ma non solo. Non abbiamo sempre meno alberi in città.
0: Quello
1: e sempre più asfalto. Quando dico, preferisco portare i piccoli, i cani, al parco, perché è pieno di alberi e muovendo con un filo d'aria si muovono le foglie e centuplica quel filo,
0: certo,
1: d'aria, e si sta da Dio. Ma non avendo più noi alberi, ma crema la mia città, è una città ormai desertificata.
0: Sì, assolutamente.
1: Veramente di pensate geniali.
0: Allora, vi regalo una canzone prima di pensate geniali, la nuova di Giannannini e Marrakesh.

0: Allora, c'è stato uno studio che dice che ormai i giovani d'oggi o comunque c'è sempre un riascolto alle vecchie canzoni, poi ne parleremo magari nelle prossime puntate, adesso stiamo affrontando un altro argomento importantissimo per Simona, sì. Però vedi, Marracash è tornato con Gianna Nannini a fare una canzone meravigliosa che era l'America.
1: Mi sai che mi ha stupito una cosa? L'autoironia e di Gianna Nannini. Ci sei marcia, ora che vuoi tornare di nuovo in auge, sei marcia. Vi giuro, non avrei mai pensato di poter leggere una roba del genere.
0: Sì, sì, è un personaggio. Comunque, torniamo alla rubrica i rimedi giapponesi contro il caldo. Ed eravamo arrivati a buttare acqua a terra, perché appunto le strade sono sempre più calde, il sole batte e quindi evaporando l'acqua assorbe il calore e quindi di conseguenza non è che fa fresco ma fa meno caldo, è diverso, cioè noi spesso non cerchiamo il meno caldo ma cerchiamo il fresco che è differente.

0: e vogliamo che qualcosa di fresco ci arrivi addosso, mentre non pensiamo ad avere meno caldo.
1: Sì.
0: Credo, cioè il fresco è il condizionatore, il meno caldo
1: è un ventilatore, forse.
0: Il ventilatore, esatto, sì, o comunque abbassare la temperatura all'interno della stanza, no? Dell'ambiente. E ecco, vedi il discorso invece del fresco, del cercare il fresco, si arriva un po' in modo quando c'è l'era moderna, nel senso che questo del buttare acqua a terra lo facevano, l'hanno sempre fatto le nonne davanti alle case o nei giardini, cioè tu butti l'acqua in modo tale che comunque va a evaporare. Oggi invece hanno inventato degli anelli refrigeranti in PCM. Esatto, che si chiama il freddo al collo. Sono collari innovativi che utilizzano, scusate, è molto piccolo, che dopo vado a prendere gli occhiali nuovi, che utilizzano materiali a cambiamento di fase. Si raffreddano a 18 gradi e mantengono una temperatura costante a contatto con la pelle, non bagnano i vestiti e aiutano a sopportare meglio il caldo durante le attività all'aperto.
1: Io vedo delle persone che indossano, presente, quelle cuffie come le nostre,
0: sì,
1: però qui al collo, e qui ci sono dei ventilatori.
0: Dei ventilatorini, sì, sì, li vendono tanto. Invece queste cose sono sempre tipo dei cubetti di ghiaccio, il concetto del cubetto di ghiaccio.
1: Sì,
0: perché se tu hai molto caldo, la parte da rinfrescare prima sono polsi, collo e eventualmente la parte inguinale, che è la stessa cosa del freddo. Cioè sono le vie principali dove hai più sensori e recettori, però questa cosa magari è da comprare, te la compro invece di sto sciacquo il ventaglio, ti metti il collarino.
1: Non ti dico quello che voglio comprare, già messo nel canale.
0: No, non lo voglio sapere, mi fa prendere. Brighella. Nagashi Somen. Sarebbero i noodles fluttuanti. Ora dici, cosa c'entrano i noodles con il fresco? Moveng mi spiek. Allora, in estate i giapponesi mangiano spesso noodles freddi, la nostra pasta fredda, quella che hai fatto ieri sera, trasformando il pasto in un gioco. Gli spaghetti somen scorrono in una canna di bambù con acqua ghiacciata e i commensali devono afferrarli al volo con le bacchette prima che passino oltre. Quindi c'è questa cosa,
1: sta fontana, ma uno perché già suda.
0: No, perché tu sai, in questo negozio, in questo posto, se vedi l'acqua ghiacciata, quindi c'è già fresco, tutti questi spaghetti, tu hai la tua ciotolina con il tuo sughettino, quelli scendono, tu...
1: Se volete mettervi a dieta, fate così.
0: Però non è facile prenderli. E poi andiamo, il Seikan Shito, il segreto della bellezza glaciale. Non sono semplici salviette umidificate, ma grazie al mentolo e ad agenti rinfrescanti donano immediato effetto fresco sulla pelle, offrono sollievo dal caldo e aiutano a preparare la pelle, favorendo una migliore tenuta del trucco. Capito?
1: Adesso ti dico una cosa.
0: Veloce, anzi no, non me la dire, me la dici dopo, me la dici tra qualche minuto, quando riprenderemo con la terza e ultima parte di Yes VR, come fanno i bravi presentatori. Ci vediamo tra poco per voi.
1: Sigla.

0: Ultimo che in questi giorni, queste settimane ha senza dubbio creato un po' di scalpore, un po' di malumore, un po' di sì, senza dubbio, figo, tutto quello che vuoi, no? Il mega concerto di Ultimo, il Ultimo dei record, no? Tutte queste cose, però in realtà sono stati anche molto spesso record negativi, in quanto...
1: Che succede?
0: Ecco, succede, hanno fatto questo evento a Roma, e mai ci sono i meme, si sprecano. E ha fatto l'ultimo concerto, sì, il 4 di luglio a Tor Vergata, invasa Roma, bloccato tutto, milioni di persone, gente che ha pagato soldi per quasi 200 euro per vedere il concerto, e davanti c'aveva le bottiglie d'acqua, de plastica o i bagni chimici. Cioè, hanno aperto le gabbie, non nel senso, cioè, gente che è stata sotto il calore del sole gli altri giorni, hanno creato una tenda da circo per metterci dentro a dormire la gente dentro le tende, capito? Per stare lì, per vedere il concerto di Ultimo, per fare questi numeri. Cioè, nel senso che sì, è come dire, bravo Ultimo, artista bravissimo, ma per fare numeri se ne sono altamente sbattuti i maroni di tutta la gente. Cioè, tutti i fans, cioè dei comici che hanno fatto, ah guarda, sono affrascati.
1: Il concerto di Ultimo.
0: Arrivo tra due giorni, mamma, perché sono arrivato, sono partito, ho lasciato la macchina a Torino per arrivare a vedere il concerto di Ultimo da Firenze.
1: No, scusami, perdonami, ti faccio queste domande perché me ne sono completamente disinteressata, non perché non mi piaccia Ultimo, mi piace, mi è sempre piaciuto,
0: certo.
1: Dopo un po' l'occhio comincia a tremare come scrata, no, dell'era glaciale,
0: certo.
1: Perché si prende tanto in giro, ma l'abbiamo sempre preso in giro Ligabue, perché gli abbiamo sempre detto alla nostra epoca, a Ligabue ce ne sono altre di note musicali, non ci stanno sempre quelle,
0: certo,
1: che si intercambiano.
0: Sì.
1: E Ultimo...
0: Sì, adesso stiamo parlando del discorso musicale, stiamo parlando del non rispetto.

0: che hanno avuto l'organizzazione, non tanto ultimo, ma l'organizzazione di quello che è stato l'organizzare un concerto come quello lì a Roma. Ti ho detto, è successo ormai una settimana fa quasi, cioè il 4 di luglio, quindi ne è passato, però se ne continua a parlare perché sempre più gente posta video dove dice ho pagato veramente 200 euro per stare al Pit 12, cioè voleva rifare tipo il Vasco Rossi di Modena, no?
1: Aspetta, ho sentito, infatti c'è stato un amico di Roma che ha fatto un post con scritto: ma veramente pensate di aver visto, di essere andati a un concerto al Pit 12? Solamente che io non riuscivo a capire cosa diceva. Adesso
0: e sono i vari cancelli, no?
1: Adesso l'ho capito.
0: Quindi hai il Pit 1, vedi che sei sotto le linee, magari è costato X mila, e poi, ma il problema è stato anche il ritorno, nel senso che all'andata tutto bello organizzato, questo un po' alla romana, un po' quello che è all'italiana, Italian style, no? All'andata perché è tutto organizzato, al ritorno Ciao Mare, boom, la gente, cioè, è sparita le navette per arrivare ad Anagnina, gente che è rimasta a piedi, si è fatta chilometri a piedi perché non poteva più rientrare, e nessun servizio, niente acqua, e bagni chimici sempre lì buttati, guarda, hanno sfiorato la tragedia. Ma serio, hanno avuto culo, hanno avuto, perché in altri stati quando hanno fatto alcuni di questi grandi concerti, questi grandi eventi, c'è stata la tragedia, perché veramente abbandonare e gestire una mole di gente così, senza poi in strada tutto quello che è, veramente pericoloso. Vasco Rossi quando fece il concerto Modena Park mobilitò tutta Modena, cioè c'era gente che veniva a chiedere di affittare il mio garage pur di andare a dormire lì per vedere il concerto, ma era tutto molto organizzato. A Roma, come al solito, partono bene, poi dopo,
1: come dice, com'è la processione?
0: La processione si vede quando si ritira. Detto questo, cari amici, iniziamo con la terza parte, con l'almanacco. Hai tirato sui capelli? Ah, le avevi cari.
1: Ma ragazzi, cioè, non devo ancora comprare le cosine, le campanelline.
0: Sì.
1: Devo spazzare fuori.
0: Partiamo, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel con questo programma vincente e interessante chiamato Yes We Are con Simona Monaco. Ma adesso è il momento di... Esatto. L'almanacco, che cos'è? Perché ti stai puntando la fronte?
1: Un bozzo luminoso.
0: Il bozzo luminoso. Bellissima, lei e il suo bozzo luminoso. Allora, siamo pronti a partire con l'almanacco, lo sapete. Oggi parliamo per l'almanacco di domani. Quindi oggi è mercoledì, l'almanacco di giovedì 9 luglio. Oggi è mercoledì. Ricordiamolo sempre perché, siccome ci sono alcuni amici che ci guardano la notte, altri amici che ci guardano il giorno dopo, ok, quindi il giovedì noi diamo l'almanacco perché così chi ci guarda la notte del mercoledì sa già che è il giorno di giovedì, chi ci guarda la mattina è giovedì. Io dico domani perché lo stiamo andando a domani, ma se voi lo guardate dopo la mezzanotte è oggi.
1: Certo.
0: È il discorso del futuro, dello spazio temporale. Però vedi quella serie che ti stavi guardando tu, hai visto come ti ha fatto capire quello che ti dico sempre? Quella di cui abbiamo parlato prima, questa nuova della cucina, eccetera.
1: Buona maestà.
0: Esatto, è come il passato in qualche modo influenza il futuro, o comunque tu dici, io vado nel passato, non cambio niente. Cioè, lei, quelle ricette che lei stava leggendo provengono dal passato perché lei le ha fatte scrivere a quello che le ha scritte.
1: Ed è un'altra puntata.
0: Sì, il problema è che quello che non vi ha detto lei prima è che è in lingua originale. Quindi tu praticamente vedi questo film bellissimo e senti
1: la cosa positivissima,
0: e ci sono i sottotitoli.
1: Ci sono i sottotitoli, ma la cosa positivissima è che è tutto perfetto, nel senso che io non amo i sottotitoli, ma sono comunque frasi molto semplici,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Sono articolate, complesse.
0: È tipo Shindominga Hinda e Nenghe e Ninni.
1: No.
0: Che buono che è.
1: Così è.
0: va bene, partiamo perché ovviamente come partiamo? È così. Lo sapete, quando iniziamo l'almanacco ormai è diventato standard e unico. Darvi il benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con l'almanacco. La settimana, il fine settimana, tra un po' inizia a vedersi all'orizzonte e noi con il nostro sempre presente e con... cioè, come lo facciamo noi, scusa, come andiamo avanti,
1: Noi andiamo...
2: Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Adoro questo momento.
2: E me passa lo sgomento.
0: Questo momento un po' tamarro io lo adoro, ti giuro, perché mi rilassa tantissimo. Cioè, anche l'altro giorno ero in moto che andavo con la faccia proprio
2: Shindoi Katime Shindoi Rahi.
1: Preparatela dopo, dopo preparatela.
0: Certo, ovvio. Va bene, dai, adesso a parte ovviamente noi giochiamo, scherziamo. Beh, dopo il momento tamarro che vi siete fatti voi, cari amici, possiamo ritornare al momento serio dell'almanacco. Oggi, domani, quello che è, comunque giovedì 9 luglio, è il 190esimo giorno dell'anno. Pensa un po', il sole è sorto, sorgerà alle 5.43 e tramonterà stasera alle 20.45. La chiesa oggi festeggia Santa Veronica Giuliani, badessa e mistica. Ma stringiamo i tempi e andiamo subito a riaprire i libri della storia, appunto tornando indietro nel tempo a vedere cosa è accaduto in questo giorno. No, entriamo nel tunnel del tempo. Accade oggi il 9 luglio, è una data legata a scoperte geografiche importantissime, indipendenze nazionali e un trionfo sportivo rimasto nel cuore di tutti noi. Partiamo dal 1816, in questo giorno l'Argentina di dichiara formalmente la propria indipendenza dalla Spagna durante lo storico congresso di Tucumán. Vabbè, non so, non c'entra di Tucumán, cioè sembrava in, era molto giapponese come nome. Facciamo un salto nel 1955, a Londra viene presentato il celebre manifesto Russell Einstein, un documento fondamentale firmato dai due più grandi scienziati dell'epoca per mettere in guardia l'umanità sui pericoli delle armi nucleari e della guerra. Perché come al solito, grande invenzione quella del nucleare, tutti bravi, ma secondo te la usano per le cose buone? No, la usano per la guerra, ovviamente. Ai ai ai. Arriviamo al 1997, una data storica per la cultura mondiale. La prestigiosa Università di Oxford decide per la prima volta nella sua storia di ammettere le donne ai corsi di laurea. Se donne che pensano anche di poter studiare, bah, vabbè. Cioè le donne in cucina, no, cioè, capisci? Anche lì, vedi, nell'epoca in cucina potevano stare solo i maestri chef, i maestri cuochi. No, di mille generazioni, settimo rango. No, cioè il papà ha fatto il cuoco per tutta la vita. E poi vabbè. Detto questo, l'evento di cui nessuno potrà mai dimenticare è il 9 luglio 2006, esattamente 20 anni fa, la nazionale di calcio italiana batte la Francia ai rigori per la finale di Berlino e si laurea campione del mondo per la quarta volta nella sua storia. Da allora, ciao mare, una notte magica che ha unito un intero paese sotto il cielo azzurro. Maestro, andiamo a vedere i nati oggi, ti interessa i nati oggi? Vediamo sì. Chi è nato. Oh, così mi andava di fare oh, bello, una bella cosa, tutto molto interessante. Allora, oggi è nato, ve lo dico subito, partiamo dall'attore premio Oscar e icona del cinema mondiale, buon compleanno a Tom Hanks, il protagonista di Forrest Gump e Castaway e tantissimi altri capolavori, che spegne oggi 70 candeline. Restando nel mondo del grande cinema, facciamo tantissimi auguri a un grandissimo regista e produttore cinematografico italiano, un maestro della suspense e della narrazione. E parliamo di Gianluca Maria Tavarelli, famosissimo Gianluca Maria Tavarelli, e salutiamolo, ciao Gianluca Maria Tavarelli. E per la musica e la televisione un caloroso buon compleanno al cantautore e conduttore. Perché cantautore? Vabbè, non lo so.

0: Adriano Panatta, va bene, dopo vabbè,
1: Chi
0: sarà
1: sei?
0: in gramma. Dai, vabbè, errore di battitura. E poi il carisma intramontabile di Courtney Love, figura chiave del rock alternativo degli anni 90. Quindi anche Courtney Love, l'ex moglie di Kurt Cobain, che compie gli anni oggi, ma adesso, beh, guarda questo ti regalo.

Allora, nella mia mente da adolescente, con quelle che erano poi tutte le mie cose, questa canzone influì tanto sul mio non voler essere uguali a tutti. Cioè, nel senso, io li vedevo quelli là, gli sfigati. Certo, non mi facevo condizionare da quello che magari mi poteva dire un amorosetto o meno, ma io non volevo essere come tutti gli altri, non volevo essere né da una parte quegli estremi che devono per forza andare contro il mondo, né tantomeno.

0: Lo sfigato, eccetera.
1: Poi si cresce e si capisce che si è sempre i terroni di qualcuno, si è sempre i poveri di qualcuno, si è sempre gli sfigati di qualcuno. È così, come no, io vedo una persona e dico, ma è sfigata quella. Magari un'altra persona mi vede e mi dice, ma come è sfigata quella? Perché anche se diamo il meglio di noi, ma questo poi è l'importante,
0: No, ma infatti, ma
1: dare il meglio di noi
0: star bene
1: stessi,
0: con
1: star
0: se
1: bene con
0: stessi,
1: se stessi. Poi se
0: esatto.
1: un'altra mi guarda e mi dice che sono vecchia, che so scostumata, che non me ne frega
0: Va bene,
1: niente.
0: scostumatella, vai con la ricetta, vai, che mi faccio vento,
1: Sì,
0: vai.
1: va bene, ragazzi, la ricetta è veramente una ricetta di una banalità che purtroppo il caldo che mi attacca le palpebre. Prendete delle fette di bresaola, cioè,
0: E mettetevele sugli
1: e
0: occhi.
1: mettetevele sugli occhi, secondo me fa
0: Va
1: bene. No,
0: fresco.
1: allora, montate il caprino o il pecorino o anche la arrobiola, perché ci sono sapori che danno fastidio, come il caprino può essere un po' troppo acidulo. Montate con un pizzico di erba cipollina, un po' di d'olio e un pizzico di sale. Ci mettete dentro anche dei grigli di noce tutti schiacciati, ma non deve essere polverizzati, deve essere un po' schiacciati. Mantecate tutto, prendete o della bresaola o del roast beef. Per esempio, io che sono molto elegante, preferisco il roast beef perché la carne è più tenera e meno salata, mi dà meno fastidio. E arrotolate, fate proprio dei cannoli con questo ripieno. E poi, se volete fare una cosa fighissima, prendete, se la trovate, l'erba cipollina, ma non quella già tagliata, quella proprio i fili, e la mettete, fate un fiocchetto, mettete come se fosse un pacchettino a regalo, almeno c'è un po' di contrasto.
0: Guardate la chef giapponese ieri che ha preso il
1: Sì, ma questa cosa si fa da
0: cuore. Sì, si
1: sempre, si
0: farà
1: fa da
0: sempre.
1: sempre.
0: Bene, chiudiamo con i segni fortunati. Grazie per la ricetta. I segni fortunati al terzo posto abbiamo velocemente il toro. Ottime notizie sul fronte delle relazioni. Al secondo posto invece troviamo la bilancia. C'è un'ottima area di rinnovamento intorno a voi. Medaglia d'oro il primo posto assoluto oggi per il Sagittario. Siete il re incontrastati di questo cielo. Quindi noi facciamo i complimenti a tutti i sagittari che ci sono in giro. È il momento ideale per fare quel passo importante che da tempo rimandate. Osate, cari sagittari, osate, osate, osate, osate anche nel cibo, osate anche in quello che è la vostra cucina. Mentre vediamo un po' con la pillola di saggezza, il proverbio del giorno, che come al solito non capisco mai, me lo scrivo, ma non capisco. Prima di prenderci un momento di pausa, ecco la nostra cosa da me, ecco queste bellissime. Se luglio è calmo e cristallino, dona buon vino al contadino.
1: Ma dai,
0: Oh, stavolta
1: stavolta
0: vado in rima,
1: proprio dalla
0: ragazzi!
1: riva,
0: Se
1: bravi!
0: luglio caldo e cristallino, dona, non tu dona, cioè luglio dona il buon vino al contadino. E a proposito di vino al contadino, salutiamo il nostro amico Johnny Fruit che
1: È
0: ci ha.
1: luglio che
0: È
1: dona al
0: luglio che dona.
1: contadino.
0: Esatto, come il vino, quello senza solfiti che abbiamo bevuto noi l'altro giorno.
1: E che
0: Bene, ringrazio,
1: sfondo!
0: siete secca proprio, poi questo cardo delicatissimo, rosso, del contadino, senza solfiti, in mezzo bicchiere secchi. E lei, che bellissima lei quando tende, sembra Bob Marley,
1: Non
0: così.
1: è vero, non è
0: È
1: vero.
0: gioiosa e felice, è bellissima. Mangiamo, è sempre bella, sorridente. Cari amici, la bellezza fatta persona, applausi.
1: Tornerò ad essere bella, secondo me,
0: Non è
1: decente a
0: vero, la bellezza
1: settembre.
0: fatta persona Simona Monaco e da Mauro Caputi, grazie a tutti, ci vediamo domani. Scendo, scendo, scendo, scendo a...
1: Arigato.
0: Arigato. Oh, e come fanno i vari presentatori?
1: Sigla.

Provate a fare uno sforzo di memoria. Vi ricordate la prima volta che vi hanno regalato un pallone di calcio? E la prima volta che avete fatto un gol? Beh, c'è stato un signore che di gol ne ha fatti 339 con varie maglie. Lo chiamavano Trezeguet. Davide Trezeguet.

0: Mi pare che si ricordano di te. Si ricordano di te, mi pare.
1: Si ricordano ancora di me. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, intanto grazie di essere con noi. È sempre un piacere parlare con un grande attaccante come te, che oltretutto, ne parlavamo prima, sei ancora allenatissimo, quindi magari a qualche gol ancora potresti farlo. E con te è impossibile raccontare tutti i gol. Mi hanno dato un titolo molto impegnativo, tutti i gol della mia vita, ma 339 gol, ragazzi, non riusciamo a raccontarli tutti. Ci proviamo però e naturalmente cominciamo da dove Trezeguet è nato, a Rouen, da genitori argentini, e già subito lì si capisce che ci sarà per tutta la tua vita questa, non chiamiamola contrapposizione, ma questo doppio amore tra la Francia e l'Argentina. Però poi tu torni subito in Argentina, a Florida, la tua infanzia è lì, i primi passi da calciatore sono lì, e raccontaci un po' come è stata all'inizio questa vita in Sud America, in breve ovviamente, perché poi parliamo della tua carriera da calciatore.
1: Sei stato molto, molto chiaro. Il mio papà era anche lui un giocatore, un difensore centrale, che ho avuto la possibilità di giocare a calcio, e anche dentro questo calcio la possibilità di giocare in Francia, no? E lì sono nato io a Rouen nell'anno 77, e dopo, alla fine del contratto del mio padre, siamo rientrati in Argentina, no? Allora, anche se in quel momento i miei ricordi verso la Francia non erano molto, molto nitidi, sono cresciuto a Buenos Aires, come lo hai detto tu, a Florida, dove...
0: Buenos Aires e Argentina, terra di grandissimi attaccanti, non che la Francia sia da meno, ma insomma il connubio ha prodotto...
1: Come lo sapete benissimo, la Sud America vive per il calcio, no? In più l'Argentina ha questo rapporto calcistico molto molto importante, molto molto forte. E, ho cresciuto, ho i miei primi passi, soprattutto la mia madre, erano più educativi, no? Se non si andava bene a scuola e il calcio non si poteva andare a fare allenamenti, allora era sempre un'idea di fare bene una cosa per arrivare all'altra. E lì a Buenos Aires è dove ho iniziato al mio quartiere a fare i miei primi passi calcistici sulla strada, finalmente, neanche in una squadra, sulla strada insieme ai miei amici, a quello che voleva giocare insieme a me, quando avevo 8, 9, 10, 11 anni, fino dove sono arrivato alla mia prima squadra calcistica professionale, che si chiama Platense, una squadra vicina al mio quartiere, e lì dove ho iniziato, come tutti i giovani
0: di quell'epoca,
1: a conoscere, imparare e divertirmi dentro un campo di gioco.
0: Senti, c'era il destino della Francia, evidentemente, no? Che ti seguiva. Ti chiedono, ti provano al Paris Saint-Germain, ma non vai, e poi a 18 anni però torni in Francia e vai al Monaco, e da lì inizia la tua vera carriera di calciatore, con un inizio fortissimo. Cioè tu hai un impatto sul campionato francese e poi anche sulla Champions, oltre che ricco di successi, ma anche dal tuo punto di vista personale dimostri subito di essere un grande attaccante. Al Monaco com'è andata?
1: Il Monaco per me è stata una scuola formativa, anche se io ho cresciuto in Sud America, al Platense, in questa squadra mia, dove ho fatto i miei primi passi, sono riuscito ad arrivare a 18 anni al Monaco, dove ho finito questo lato formativo, no? Con un grandissimo allenatore che ho avuto.
0: E lì Tiganà capisce che tu hai una grande carriera davanti.
1: Jean Tiganà è stato per me

0: un allenatore
1: Anticanà per i più giovani, sì. Centrocampista strepitoso che giocava insieme a Platini, ne abbiamo parlato, Michele è stato nostro ospite ieri.
0: Hanno vinto gli europei dell'84 e
1: lui capisce subito che c'è qualcosa di buono in questa
0: e lui è stata la persona che mi ha creato, dato questa fiducia verso i miei confronti in qualche partita e dopo come tutti gli attaccanti, no? Mettersi in mostra e soprattutto segnare, perché alla fine
1: questo è il punto. Ne parlavamo prima dietro le quinte, no? Cioè alla fine all'attaccante gli si chiede di segnare, quindi tu in testa avevi sempre e solo di far gol.
0: Beh, è stata il gol per me è stata la mia vita, la mia passione. Io sempre ho creduto e ci ho pensato moltissimo che per un attaccante alla fine il segnare è lo stimolo più bello e più importante, no? verso uno se stesso, verso i suoi compagni, verso i tifosi, perché comunque alla fine il gol rappresenta la ricerca di quello che è il gioco, no? E il poter vincere. Allora sempre sono stato molto con questa idea di voler segnare in continuità, siano agli allenamenti, siano alla squadra. Questa era la mia carica, con molto impegno, con molto lavoro individuale, e in questo caso Tiganà è stato di un gran aiuto mio personale, perché...
1: Hai come compagno un altro grande campione come Thierry Henry, in un momento della tua carriera al Monaco, e poi anche Marco Simone, che era già verso la fine della carriera, però vi trovavate molto bene anche dal punto di vista tecnico, no, con lui?
0: Sì, con Thierry Henry è un carissimo, grandissimo amico, anche perché in quel momento, la stessa età, 18-19 anni, mi ha aiutato moltissimo a una nuova cultura anche per me, perché la Francia io non la conoscevo, lui mi accompagnava molto spesso, era molto vicino a me, dopo la sua qualità calcistica credo che sia stata dimostrata la sua qualità. Marco per me è stato un professionista da vedere, da imparare moltissimo, perché Marco, al di là che io magari avevo qualche idea sul suo passaggio al Milan, però non avevo quell'immagine lì, e lui quando è arrivato in Francia, prima al Paris Saint-Germain e dopo al Monaco, era un giocatore diverso, era un giocatore da imparare, un giocatore che arrivava con quella mentalità vincente, e io ho avuto questa fortuna. In più, lui un attaccante diverso a me, più una seconda punta, segnava moltissimo, e siamo riusciti in quel primo anno dove abbiamo giocato insieme io a segnare 23-24 gol e lui a segnare 22-23 gol, una coppia che comunque siamo riusciti a vincere il campionato, e una bella coppia.
1: Giovanissimo va in nazionale, ma soprattutto giovanissimo nel giro di 2 anni vinci il mondiale e l'europeo. Ecco, tu chiaramente la maglia della Francia ovviamente è qualcosa di speciale, ma alzare una Coppa del Mondo a 21 anni mi pare tu avessi,
0: sì, 21,
1: e subito dopo quello, poi magari ne parliamo più avanti, l'europeo, cioè vuol dire che già a 20 anni sei al top della carriera di un calciatore.
0: Sì, io lo dico molto spesso, io sono arrivato quasi al contrario di una carriera da un professionista, no? Dove arrivare a vincere una coppa
1: alla fine, di solito.
0: Alla fine io ho avuto la possibilità di vincere quando avevo 20 anni, 21. Però ancora vado un pochino più indietro, perché per me la scoperta di quell'allenatore lì è stato Gérard Houllier, sì. Dopo è stato un grandissimo allenatore, dove ha fatto una storia molto importante al Liverpool. E insieme in quel momento lì al nostro capitano, che era Thierry Henry, di giocare gli europei in Francia con l'Under 18 e vincerli, dopo giocare...
1: Quello è stato il primo grande successo.
0: Il mio primo grande successo con la Francia, vincere la classifica capocannonieri, e dopo fare i mondiali 95 in Malesia, dove siamo usciti ai quarti, però per quell'età quello ti dà un salto di qualità, no? E anche perché in quel momento, dopo questo grandissimo allenatore come Aimé Jacquet, dava continuità al settore giovanile francese, no? Aveva un occhio verso questa squadra. Per quello, per noi, per Henry, me, Vieira, questo salto di giovanile alla prima squadra è stato con una certa semplicità alla fine, no? In un modo generico, no? Lo dico.
1: Nel 98 incroci l'Italia e la elimini, e lì inizia una storia di rigori tra Italia e Francia che andrà avanti per tanti anni, ma soprattutto nel 2000 ci mandi a casa con il Golden Goal, e poche settimane prima avevi firmato il contratto con la Juventus, quindi diciamo non proprio il modo migliore per arrivare in Italia.
0: Beh, devo dirti che dal 98 in poi contro l'Italia
1: è successo di tutto.
0: Per i francesi era un vero derby, anche perché tantissimi giocatori giocavano.
1: Francesi giocavano in Serie A, certo.
0: In Serie A. Allora era diventato un po' il derby tra Italia e Francia. E 98 riusciamo a eliminare l'Italia ai rigori e vinciamo questa Coppa. E nel 2000... neanche un paio di settimane, te direi addirittura 3-4 giorni prima, firmo questo contratto con Roberto Bettega, e anche i compagni di Didier Deschamps, Zinedine Zidane, molto attenti a questa firma, anche se dopo non ho avuto la fortuna di giocare con Didier a livello club, sino a livello nazionale, e dopo capita questa finale dove c'era questo gol, anche c'era questo gol nel gol.
1: Che era una novità assoluta, che poi è durata poco, no?
0: Che è rimasta molto poca questa, esatto, novità. E riusciamo dopo il 98 a vincere la Coppa del Mondo, darle questa continuità che per noi era molto importante, di vincere gli europei e essere la prima nazione a farlo. Pietra, dopo c'è stata la Spagna, sì, che... Sì. Ha fatto
1: voi,
0: meglio.
1: I primi siete stati voi. Sì.
0: Però siamo stati i primi e per noi, beh, quella partita molto sentita come tutte le finali, e dopo io sono entrato verso la fine perché comunque la sconfitta per noi era molto, molto lì vicina, e siamo riusciti a pareggiare.
1: E a ribaltarla. Poi a ribaltarla
0: con un consiglio da quell'allenatore verso di me, Roger Lemaire, il quale mi ha chiesto soltanto una cosa, tornando al discorso prima per gli attaccanti.
1: Fai gol.
0: Entra e segna.
1: Entra e segna.
0: Dopo il resto non mi interessa.
1: Però devo dire che tu queste indicazioni le seguivi quasi sempre.
0: Le seguivo spesso, sì.
1: Quello che ti chiedevano facevi. Senti, poi inizia questa storia lunghissima e bellissima con la Juventus, no? Di cui tu diventi una specie di icona, di simbolo, 10 anni, che sono tantissimi nel calcio. Com'è il primo Trezeguet alla Juve, e poi raccontaci un po' la tua gli anni trascorsi a Torino, i tanti compagni, le tante vittorie, ma anche le tante difficoltà, poi Calciopoli, la tua scelta importantissima e molto coraggiosa di giocare in Serie B, insomma tu e la Juve.
0: Beh, quando sono arrivato dopo le mie vacanze a Torino, le prime settimane non sono state settimane semplici, questo di sicuro. Arrivavo un po' in questa idea che ero quello che aveva segnato in finale, e allora all'inizio non è stato semplice. Beh, io il mio primo spogliatoio, possiamo chiamarlo così, mi sono ritrovato dentro uno spogliatoio dove c'erano tra i 28 e i 30 giocatori, dove ho scoperto che c'erano 25 internazionali. Giocano in 11, in quel momento lì andavano 6 in panchina, era difficile trovare un posto.
1: Sì, beh, allora tutti lì, in attacco, no? Dove c'era Inzaghi, c'era Del Piero.
0: e Kovacevic e Pippo e non bisogna dimenticarsi anche c'è da Daniel Fonseca, Snyder. Allora Ancelotti è stato molto chiaro con me e la società anche, no? Ti compriamo anche lì, è stato molto semplice il discorso fatto dal direttore Moggi insieme a Giraud e Bettega, ti abbiamo comprato soltanto per una cosa, solo devi segnare, dopo il resto non ci interessa, non conta. Allora sono arrivato lì, mister Ancelotti e sicuramente la difficoltà, quello che avevo conosciuto io al Monaco, dove mi ritrovavo magari più addirittura coccolato, no? Certo. Perché sentivo quello internamente. Sono arrivato allo stadio comunale in quel momento lì dove la squadra si allenava, dove comunque c'era tutta una mistica allo stadio comunale, però un solo campo d'allenamento, un campo d'allenamento dove mancava l'erba, dove nessuno diceva niente, dove c'era questo preparatore fisico atletico molto importante, che è un ricordo bellissimo, Gian Piero Ventrone, e dove ho imparato moltissimo a quello che rappresentava la Juve, no? La Juve è stata molto chiara per me, è stato tutta una scoperta per me, perché comunque quando uno è alla Juve soltanto conta vincere, dopo il resto non ha senso, no?
1: Ecco, con Del Piero dal punto di vista tecnico eravate due attaccanti perfetti. Quando Pippo lascia la Juve, a quel punto tu diventi titolare, diciamo, al 99%, e lì inizia una stagione di grandi gol, di grandi successi, proprio per questo feeling.
0: Sì, poi ti racconto un'altra cosa.
1: Con l'arrivo di Marcello, alla Juve ovviamente.
0: Marcello, no? In quel momento lì aveva magari un dubbio su di me e lui voleva Christian Vieri. E dopo la fine questo scambio da estate non è successo, perché la Juve non mi voleva lasciare, dopo non avevo trovato l'accordo con Vieri, sono rimasto. Allora abbiamo iniziato ho iniziato il mio percorso con Lippi un po' distante,
1: un po' difficile,
0: un po' difficile addirittura tanto. Però il bello da Lippi, che per me è stato l'allenatore più importante, vedeva che questo equilibrio, questa comunione tra di noi era molto distante. In quell'anno è venuto da me a dirmi che se io segnavo più da 30 gol in tutto, no? Compreso, e dovevo fargli un regalo importante, e se io ne facevo di meno, lui faceva questo regalo importante verso di me. Noi in quell'anno vinciamo lo scudetto, io sono riuscito a segnare più da 35 gol, ho avuto un costo importante sul mio stipendio, sul regalo a Marcello, però è lì dove ho capito quello che rappresentava Lippi per la Juventus, no? Perché io fino a quel momento sì, lo conoscevo, però no, non riuscivo a capire il personaggio che rappresentava la Juve. Lì è stato un momento unico. E per quello che riguarda con Alessandro, Pippo va via e dopo io con Alessandro siamo riusciti, almeno in quello che sono rimasto io 10 anni, a fare un percorso unico, dove con Alessandro ci capivamo a occhi chiusi, no? E siamo riusciti a scavalcare coppie di attaccanti, i Boniperti e i Platini e Hansen.
1: Tu sei, ricordiamo che sei il giocatore straniero che ha fatto più gol nella Juve.
0: Più gol e che è rimasto di più alla Juve 10 anni. Io quando sono arrivato alla Juve non ci pensavo molto a questo. Quando sono andato via, credo di aver fatto un percorso importante, personale, però verso la Juve importante. Questo lo vedo molto spesso quando ho la possibilità di girare il mondo, e il popolo juventino questa direi voglia che ha verso di me, che io
1: potete fare un applauso adesso.

0: Senti David, c'è un momento, era il secondo anno alla Juve, vincete lo scudetto di quel famoso 5 maggio, che è uno scudetto che ha un valore simbolico molto importante per la Juve e per tutti i tifosi della Juve, e poi l'anno dopo andate in finale di Champions, sì. Cioè una grande festa a Udine, una grande amarezza a Manchester.
1: Sì, questa è una realtà dei fatti. A livello personale...
0: Poi premetto un grande risultato, perché arrivare in finale di Champions non è che è come giocare una partita di campionato, ovviamente.
1: Però come ti ho ribadito prima, no? La Juve ancora lì era in questi pensieri o con quest'idea molto perplessa di vincere. Il resto non conta. E in più noi, per quello che riguarda quella finale... moralmente si arrivava meglio dal Milan, dove il Milan magari in quell'anno lì ha avuto un percorso più delicato, e partita non bella, però alla fine quello che conta è vincere, e non siamo riusciti, e per me è stato comunque il rimarico più grande sulla mia carriera, questo di non poter aver vinto,
0: che è l'unico grande trofeo che ti manca.
1: Sì, questa è una realtà. Purtroppo il pensiero, vedendo e verificando le squadre che sono arrivate anche dopo, era quell'idea di arrivare, e non siamo più arrivati.
0: Purtroppo è nel destino di tanti grandi campioni di non vincere un grande torneo, come per esempio Roberto Baggio e Maldini non hanno mai vinto il mondiale, no? E magari tutti i tifosi nella testa pensano, ma no, come l'hanno vinto? Poi se ci pensi invece...
1: Sì, questa è una gran verità.
0: Per te è stata la stessa cosa?
1: È stato quello perché, tornando al discorso dopo quello che hai ribadito Calciopoli, c'è stata una Juve, per quello che mi riguarda, dal 2000 al 2006.
0: Una Juve prima e una Juve dopo.
1: E una Juve dopo. E io, quella dal 2006 fino al 2010, dove sono rimasto, sentivo internamente che la squadra magari non aveva la capacità per poter arrivare a quel trofeo lì. Questa è una realtà, perché comunque le squadre si costruiscono con il tempo, no?
0: Certo.
1: Noi ci siamo lasciati a Bari nel 2005-2006, vincendo lo scudetto contro la Regina, con Ibrahimovic, con Vieira, Emerson, Cannavaro, Thuram, Zambrotta, Camoranesi, Pavel, Alex. E dopo ci siamo ritrovati dopo un mese, insieme a tutti questi, direi, bambini e ragazzini che uscivano allo scoperto, dai Marchisio a Paladino a Giovinco, e una realtà molto diversa per riuscire a vincere quel trofeo lì importante come la Champions.
0: Senti, abbiamo parlato di Marcello, poi arriva un altro grande allenatore alla Juve, che è Fabio Capello, che tra l'altro in questi giorni è qua con noi a Trento. E con lui com'è andata?
1: Con lui è andata molto bene, un uomo diverso, un uomo molto più, direi, da parlare molto di meno, molto più aggressivo sul suo discorso, molto più intenso. Capello, credo Fabio, è stato un allenatore vincente ovunque. E anche con lui ho un rapporto molto stretto, e lui mi ha fatto una chiamata, perché io in quel 2004 avevo la possibilità di andare a giocare a Barcellona, e ho ricevuto una chiamata da Fabio Capello, il quale non ci credevo, perché non pensavo che Capello potesse arrivare alla Juve, e alla fine mi ha chiamato e mi ha chiesto com'era lui, no? Dove vai? No, mister, non sono riuscito a trovare l'accordo con la Juve. Allora,
0: quello è stato il momento più difficile.
1: È stato il momento
0: più lontano dalla Juve.
1: Mi sono sentito lontano dalla Juve, anche se dopo nel 2006 anche un po', però in quel momento lì, 2004, la società, beh, giustamente, no? Perché quando uno cresce capisce anche non so se i discorsi, però che magari la società vuole cambiare qualcosa. Mi ha chiamato lui, sono rimasto, mi ha fatto rimanere lui, e lui lì abbiamo fatto un percorso da 2 anni anche.
0: E lui credeva tantissimo in te, cioè
1: tantissimo,
0: era il titolare inamovibile in quella
1: giornata, no? E lì dove iniziano anche a arrivare Vieira, il Cannavaro, Emerson. Allora questa idea di poter vincere la Champions era ancora più vicina, no?
0: Fino a quella squadra sempre più internazionale, 2006. Sempre più
1: internazionale, più grintosa, più affamata, più vincente, perché comunque i giocatori erano di un calibro molto alto, e lì il campionato non ci bastava, bisognava andare oltre e vincere la Champions, però non siamo riusciti neanche lì, siamo stati fuori sia contro l'Arsenal e contro il Liverpool, e non siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Però per quello che riguarda Capello, per me è stato un allenatore molto importante per la mia carriera.
0: Senti, c'è uno tra i tanti gol, quello di San Siro è un gol iconico, no? Cioè la vittoria a San Siro contro il Milan, rovesciata di Del Piero e il tuo gol di testa, che sembra a rivederlo un gol facile. Cioè uno dice vabbè, Del Piero fa una rovesciata, in realtà secondo me in quel gol c'è una difficoltà dal punto di vista tecnica altissima, sia da parte del colpo che fa Alessandro che ovviamente della tua conclusione, anche se tu di testa eri bravino, sì. Insomma.
1: No, e se vi ricordate bene, io ho giocato perché Zlatan Ibrahimovic era squalificato, e avevano dato 3 giornate, mi sembra, e ho avuto la fortuna di incontrarmi insieme a Galliani ai Mondiali dei Club, dove siamo andati a cena insieme alla mia moglie e altri personaggi importanti che erano in quel tavolo lì, a dirmi apertamente, perché io lo sapevo, che lui era contento che non giocava
0: Ibrahimovic,
1: giocavo io, no, alla fine, perché ho detto no, magari con Ibrahimovic sarà la partita diversa, e alla fine ho fatto gol io, e questo dopo quando mi sono ritrovato anche con il direttore.
0: E hai deciso il campionato, quello è un gol che ha deciso.
1: E lì abbiamo chiuso il campionato, sì. Credo comunque, e lì quando mi sono ritrovato con il direttore Moggi, anche era molto contento verso Galliani, ha vinto una scommessa, però è stato il gol, sicuramente un gol molto, magari non tanto bello, però molto ricordato per i tifosi juventini, in più lo stadio
0: un gol
1: bello,
0: a San Siro
1: pieno, caldo, e come dicevi tu, era la partita a vince, perché dopo abbiamo dato continuità successivamente e siamo riusciti a vincere lo scudetto.
0: Senti, glissando sulle questioni di Calciopoli, tu ti ritrovi a decidere insieme ad altri compagni di accettare di giocare in Serie B, che comunque è un gesto di grande forza e soprattutto di grande amore verso la Juventus.
1: Grazie.

0: Sai, tornando al discorso prima, nel 2004 sentivo il bisogno o la necessità di questa fiducia dalla società dove mi aveva prolungato il contratto, e nel 2006 sentivo il bisogno di voler ridarle qualcosa alla società in quel momento di difficoltà. Questo lo racconto io a livello personale. La società si è comportata benissimo verso questi giocatori, chi ha deciso da rimanere, chi ha deciso di andare via. La società ha lasciato una scelta
1: tu,
0: molto buona,
1: Camoranesi, molto Del Piero, Nedved, insomma sono stati dei
0: siamo
1: grandi
0: rimasti e per noi sicuramente sportivamente è stato magari addirittura un passo indietro.
1: Certo.
0: Perché quando ci siamo lasciati a Bari in quella partita contro la Regina, l'idea era quella di voler provare a vincere la Champions, e dopo ci siamo ritrovati in quell'idea lì da meno 16 punti più un campionato diverso, no? Dove magari addirittura fuori casa non sembrava neanche un campionato, era più una festa. Però con altri veri giocatori siamo riusciti a centrare l'obiettivo, sai?
1: Dicevi giustamente che ogni trasferta era una festa. C'è stata un cammino, una camminata trionfale, oppure c'è stata anche un po' di sofferenza da parte vostra per giocare questo campionato che non era ovviamente al vostro livello?
0: Beh, sicuramente più uno va avanti, e sportivamente, come ti dicevo, è stato sicuramente un passo indietro per noi. Però il popolo bianconero ci è stato molto vicino, io ho visto comunque e i tifosi ancora di più con questa voglia di rappresentare i colori bianconeri, più vicino alla squadra, più ogni partita era una festa, il popolo bianconero riempiva tutti gli stadi, e per noi e comunque l'arrivo da Didier Deschamps è stato molto importante, e noi era una partita tra un'altra, no? Era vincerla e successivamente passare un'altra, in più perché siamo partiti a meno 16 punti, dopo è stata siamo a riduzione a meno 6-7, non mi ricordo bene, e comunque è stato un percorso lungo, però l'obiettivo era solo uno, quello di risalire. In più va aggiunto che è stato un campionato difficile, perché c'era il Genova, perché c'era il Napoli, Bologna, quel Piacenza, Brescia, no? Comunque era un campionato competitivo, e siamo tornati, siamo riusciti a dare un contributo verso la società, e abbiamo rimesso
1: le cose a posto
0: tutto quello che...
1: La Juve dove doveva stare. Senti, però nonostante questo, quando tornate in Serie A, poi c'è ancora qualche possibilità che tu lasci.
0: Sì,
1: no? Non è ancora.
0: E nel 2006 ci sono stati anche dei cambiamenti importanti
1: a livello
0: iniziale, societario,
1: certo.
0: E con l'arrivo da Jean-Claude.
1: Però c'è questa cosa che mi piace mettere in evidenza. Delle tante volte in cui nei tuoi 10 anni alla Juve c'è stata la possibilità di andare, e invece poi alla fine tu sei sempre rimasto. Erano situazioni diverse, oppure c'è stata sempre una determinazione comunque a voler giocare con quella maglia?
0: Beh, io non sentivo il bisogno di lasciare la Juve. Io sentivo che mi sentivo benissimo a Torino, benissimo con questa società, benissimo in una società così importante per quello che rappresenta la Juve, e sentivo al di là di che le altre squadre finalmente sono riuscite a vincere magari più da noi come Juventus, di essere la squadra più importante dal mondo. Io lo sentivo così, per quello sono rimasto. E quello che raccontavi dal 2006, di nuovo avevo sentito un po' la no fiducia da parte della società nuova, il quale mi avevano chiesto da segnare 15 gol, e ne ho fatti 15 gol.
1: Detto e fatto.
0: Detto e fatto. E successivamente ho prolungato il contratto. Ci siamo chiariti con Jean-Claude Blanc e benissimo. E dopo è iniziato questo nuovo percorso in Serie A, dove il mio primo anno ho dimostrato di nuovo di meritarmi la maglia della Juventus.
1: E nel frattempo, con la nazionale vai al mondiale del 2006, sì, dove non vieni tenuto in grande considerazione da Domenech, diciamo che non eri proprio il suo giocatore preferito. Però comunque giochi e soprattutto giochi quella finale incredibile per noi italiani, ma in assoluto incredibile per tutto il calcio mondiale, per quello che è successo, per come è finita, per la storia di Zidane, eccetera eccetera. Senza entrare nella questione dei rigori, perché io ho sempre pensato che i rigori li hanno sbagliati i più grandi calciatori del mondo, quindi non c'è una statistica che può definire chi è bravo a tirarli oppure no, però mi interessa sapere che cosa ti ha detto Gigi Buffon quando vi siete rivisti dopo quella serata.
0: No, guarda, in quel momento lì, niente, io ho voluto prendermi la responsabilità verso soprattutto i miei compagni più giovani, di voler, come hai detto, io con Domenech non ho mai avuto un rapporto molto, molto stretto, però quando ero chiamato in causa sempre ho detto di dare la mia disponibilità, e quello che ci siamo parlati prima, no? Per un attaccante ogni tanto basta poco per fare storia, era quello che mi era successo a me nel 2000,
1: certo,
0: e perché no nel 2006. Dopo è successo quello con Zidane, siamo arrivati ai rigori, purtroppo non è andata bene e ha vinto l'Italia. Però il rimarico più importante mio è stato quello di, perché in quel momento lì mi sentivo veramente importante, mi sentivo completo calcisticamente, di non poter aver dato il mio contributo a questa nazionale francese che comunque era forte, però con questo allenatore non sono mai riuscito a trovare questo feeling. Non sono riuscito a fare il mio quarto mondiale consecutivo, perché ho deciso magari di lasciare il mio posto a qualcuno che sia più adatto a quello che voleva Domenech, però egoisticamente, oggi che lo vedo da un altro lato, dico perché non l'ho fatto di rimanere e farmi un 4 Coppa del Mondo, che comunque, certo, per un giocatore non è poco.
1: Certo. In quella finale di Berlino del 2006 avevi di fronte tanti compagni della Juve, abbiamo detto di Gigi, e anche un altro che ti ha mandato un messaggio. Vediamo chi è.
2: Bueno, grandissimo bomber, mi fa molto piacere lasciarti questo piccolo video, salutarti alla distanza. So che sei ospite a questo bellissimo festival dello sport organizzato lì a Trento, immagino che ti starei divertendo, è sempre bello rincontrare colleghi e gente dello sport, quindi alla distanza ti mando un abbraccio enorme, un bacio enorme, e niente, ci vediamo presto amico mio, ci vediamo in giro, ok? Un saluto a tutti i presenti, a presto.
1: Raccontaci qualcosa di Camoranesi, visto che anche le origini argentine ovviamente vi accomunano.
0: Mauro, io sono arrivato oggi mattina dall'Argentina, l'ho visto l'altro ieri a
1: Mauro. Ah, ecco,
0: ci siamo visti, non mi aveva detto niente, penso. Mauro è un gran personaggio. Mauro arriva alla Juventus nel 2001, no, scusami, 2002-2003, secondo campionato da Lippi. E lui arriva in ritiro e in camera con me, perché io lo volevo accogliere comunque, come hai detto tu, l'istoria argentino, certo, e in quel momento argentino, perché dopo è diventato
1: dopo, sì,
0: anche italiano. E questo qui arriva in ritiro, sale in camera e non mi parlava, o mi parlava in italiano. Io ho detto, dopo il quarto giorno, ho detto, questo qui è... Chi è questo qui? Questo
1: è
0: qui
1: pazzo,
0: è un matto.
1: Questo qua.
0: E questo con il tempo, dopo, da un colpo, si vede che ha preso fiducia in me e lì abbiamo fatto un'amicizia. Io Mauro lo stimo moltissimo. Sai, sono quei personaggi che non ci sentiamo telefonicamente quasi mai, però che sappiamo che ha bisogno uno dall'altro.
1: Certo.
0: Allora adesso ci siamo ritrovati, certo. Comunque addirittura ti vorrei raccontare, sabato scorso l'ho chiamato che ero a Buenos Aires e mi ha invitato che è andato a rivedere i suoi figli e i suoi quattro figli, mi ha detto vieni che farò una mini grigliata ai miei figli. Sono arrivato lì insieme a un amico, l'ho visto, abbiamo mangiato questa grigliata e dopo la fine di questa cena è venuta fuori una

0: Magari no, io dico sempre lo stesso, anche io, non siamo stati magari mediaticamente tanto come magari altri giocatori, no? Però lui è stato un giocatore, almeno quello che ho visto io, il suo ruolo
1: Sì, molto importante, sì.
0: unico. Io ero lì quando è arrivato il Figo dal Real Madrid all'Inter. Però io, se l'ho detto apertamente a lui, se lui me lo ha ribadito anche lui, mi ha detto Camoranesi era più forte, perché Camoranesi era un gran giocatore, un giocatore che sapeva fare tutto e non era un amante dai giornalisti e questo si vedeva molto spesso, però tra giocatore e personaggio è stato uno dei miei preferiti a livello professionista.
1: Bene, ed è rimasta quindi una bella amicizia tra
0: Una
1: voi.
0: bellissima amicizia, sì.
1: Dunque, la questione Juve potremmo portarla avanti chissà per quanto tempo, ma purtroppo non ce la facciamo. Allora parliamo del tuo ritorno in Argentina, no? Tu torni a River Plate, torni in Argentina, vai a giocare con River Plate, un altro club fantastico, un altro club di livello assoluto. E sei ancora un Trezeguet, sei ancora un giocatore importante, sei ancora. Che Argentina trovi quando torni dopo 10 anni?
0: Guarda, io dopo successivamente la Juve, anche lì capita molto spesso, no? Quando vai via di una società così importante come mi è successo a me, la Juventus, vai altrove, e lì dove trovi difficoltà a livello mentalità, a livello obiettivi, a livello voglia dei giocatori, dei dirigenti. Allora, quando arrivi alla Juve sei contento, quando vai via, dopo un po' piangi, perché comunque la serietà dalla Juventus era unica. Per quello che riguarda, in questo di non trovare il mio posto, decido in quel momento di lì andare agli Emirati Arabi a
1: Sì, per
0: fare
1: pochi mesi, no? Sei rimasto?
0: pochissimi, perché per me il calcio rappresenta una festa. E con tutto il rispetto verso questi paesi, il calcio lo vivono diversamente. E lì ho ricevuto una chiamata da quello che è diventato il mio allenatore in quel momento lì, Matias Almeida, benissimo
1: Sta facendo benissimo adesso,
0: al
1: anzi.
0: Siviglia, e il suo presidente Daniel Passarella, si volevo venire 6 mesi a dare il mio contributo in questa squadra che in quel momento lì era in Serie
1: Era in
0: B,
1: Serie B, esatto,
0: un
1: era
0: po' l'istoria
1: esatto.
0: ripetuta
1: Una storia ripetuta
0: alla
1: con la Juve.
0: Juventus, e io pensavo soltanto calcisticamente, no? Sono andato via dall'Argentina molto giovane, sentivo ancora il bisogno emotivo di ritrovarmi in un calcio vero, in un calcio comunque delicato, perché comunque la Serie B non è la Serie A, e sono tornato e non ci ho pensato moltissimo, perché dopo ho visto e ho capito la follia totale da quello che rappresenta il calcio in Sud America e in Argentina. Serie B, ho giocato quei 6 mesi, sono riuscito a segnare tantissimo, più da 14-15 gol, e la squadra è salita all'ultima giornata in Serie A, e lì sono passati 12-13 anni, ancora a Buenos Aires sento questo amore verso di me in poco tempo importante, perché la gente quando mi vede e ancora ha questa voglia di salutarmi, questa voglia di ringraziarmi per essere arrivato in quel momento lì, perché tanti altri giocatori non hanno voluto andare. Io ho stato un
1: Certo.
0: po' una scelta da
1: Poi gli
0: follia. C'è
1: argentini, anche con noi italiani, sono molto legati,
0: questo
1: no? C'è un grande
0: rapporto
1: rapporto
0: molto molto
1: molto
0: stretto.
1: stretto. Ecco, qua sul tavolo, come tu vedi, c'è una cassettina con delle bandiere facilmente riconoscibili. sono le tue bandiere.

0: bandiere,
1: sì.
0: La bandiera della Francia e la bandiera dell'Argentina. Allora, noi adesso ti chiediamo di fare un giochino. Noi faremo il gioco delle bandierine, cioè diremo dei protagonisti e tu, in base a quello che scegli, alzerai la bandierina.
1: E mi metto in piedi?
0: O puoi farlo anche da seduto, come vuoi, prendi la cassettina, puoi farlo, no,
1: aspetta,
0: come vuoi.
1: Mi metto in piedi.
0: Non c'è,
1: no,
0: problema. Allora,
1: fammi vedere. Soltanto... Ecco, mi lascio una qui e mi lascio una qui.
0: Allora, possiamo cominciare, dai, con le prime due foto, che sono Barthes e Martinez.
1: Beh, in questo per me...
0: Barthes.
1: Motivo, ho giocato insieme al Monaco e... un giocatore che ha vinto la Champions a soltanto 19 anni con il Marsiglia contro il Milan, un vincente, come tutti i portieri, matto, pazzo, però bello. Bello, senso, portieri. Non è tanto bello...
0: fisicamente.
1: È diverso.
0: Non glielo diciamo. 1-0. 1-0 per la Francia. Vediamo la prossima. Zanetti e Thuram. È qua. Qua diciamo che non c'erano tanti dubbi, dai.
1: E motivi ci sono diversi, però due grandi. Io, beh, Lilian anche agli allenamenti era complicato, però Pupi un referente per il popolo argentino e ogni tanto ci vediamo e un grandissimo rispetto per lui.
0: Alla prossima, anche alla prossima mi sa che sarà facile la risposta. Zidane e Riquelme. Mi sa che la Francia...
1: Oui. E qui dovrei dirti, molto più conosciuto anche se, certo, Riquelme, però cioè, io dico la magia, cioè, chi paga il biglietto per andare allo stadio e vedere i grandi giocatori sono questi qui,
0: certo,
1: tecnica, mentalità, voglia, divertimento.
0: Beh, era facile che vincesse Zidane, e anche io... perché Riquelme giocava nel Boca e quindi...
1: tu è diventato il presidente del
0: esatto,
1: Boca Juniors.
0: Esatto, vediamo la prossima, qua andiamo un po' fuori... E qua è dura, eh?
1: Qui è dura.
0: A Michel non glielo diciamo, l'abbiamo avuto ieri, non glielo diciamo.
1: Michel lo stimo tantissimo, però.
0: Ma Diego.
1: Diego.
0: Diego.
1: Diego sarà sempre Diego.
0: Diego è sempre Diego. Adesso due, uno che conosci molto bene, Henry e Di Maria. Henry.
1: Sì.
0: Oh, e adesso vediamo due che hanno fatto la finale dell'ultimo mondiale, quella per la quale tu immagino avrai molto sofferto.
1: Ho molto sofferto, però rispetto per i più grandi, no?
0: Leo.
1: Almeno d'età.
0: Giusto. Allora, adesso usciamo un po' dal calcio, adesso andiamo tra Parigi e Buenos Aires.
1: Buenos Aires la mia vita, però la bellezza non si discute mai. La Tour Eiffel.
0: E cosa ti piace più mangiare? L'asado o l'escargot?
1: L'asado. L'escargot non è per tutti, eh?
0: E l'ultima, che sembra anche questa facile, ma secondo me non è banale, preferisci bere il mate o lo champagne?
1: Dipende l'ora.
0: Bellissima risposta. Siediti ancora un attimo, stiamo finendo con un ultimo, con due contributi.

0: secondo me non te lo aspetti. Un attimo ragazzi, che poi firma tutto quello che volete. Vediamo che cosa ti dice El Pato.
1: David Trezeguet, mejor persona que jugador de fútbol. Mirá que fue un jugador de fútbol, mi amigo. Así que imagínense, cada mi amigo, grandes momentos vividos, hermosas situaciones, siempre una persona abrió a sus amigos, viendo cómo estamos todos, que necesitamos algo. He viajado con él por varios lugares, Eurocopa, Mundial de Rusia, pero la mejor anécdota o que te puedo decir, o el día que mejor me la hizo pasar, fue el día que Argentina, en el Mundial de Qatar, clasificó para la final del mundo. Me llamó por teléfono y me dijo: Patón, quiero que estés acá conmigo, buscando un pasaje, y quiero que estés acá, que vengas a ver la final del mundo. Así que nada, le estoy agradecido toda la vida, me hizo ver a Argentina campeón del mundo, amigo. Así que nada, ¿qué puedo decir de esta persona? Que lo quiero mucho, que lo respeto mucho, gran padre, nada, cabeza, lo mejor para vos siempre, te quiero como un hermano, espero que la estés pasando bien, te beso un bar, te mando un beso gigante, te voy a decir que te quiero mucho, así que nada, fuerte abrazo, amigo, te quiero, cuídate mucho.
0: Allora, raccontaci chi è per te il Pato.
2: Questo Pato io l'ho conosciuto al River Plate, dove io sono tifoso, però questo qui è il triplo. E mi ha accompagnato moltissimo, mi ha accompagnato nei momenti più delicati, personali, e è sempre stato, è diventato un carissimo amico mio. E come raccontava, no? Questa finale Francia-Argentina, io non la volevo, però me l'aspettavo comunque, sì. No? E mi sembrava che lui non aveva mai vissuto una partita di questo tipo, vedere la nazionale in finale, e allora l'ho detto di venire in Qatar, e ci siamo guardati la partita insieme. Lui era uscito fino al calcio dei rigori, dopo è andato via, perché però sono molto grato a lui, perché comunque al di là dell'amicizia è stato molto vicino a me in momenti dove erano più delicati.
0: Bene, l'ultimo contributo farà contenti tutti i tifosi juventini. Vediamo chi ti saluta, poi ve lo lascio agli autografi.
3: Ciao Davide. Non sto qua a sottolineare quanto tu sia stato una bandiera del calcio mondiale, della Juventus, quanto ci hai fatto sognare, emozionare, ma ahimè anche soffrire, perché me la ricordo benissimo quell'estate dove fai quel gol con la Francia, dove ci fai perdere una finale, ma nello stesso tempo pochi giorni dopo firmi con la maglia della Juventus, io da tifoso ho detto: mamma mia, che giocatore abbiamo preso. E ho avuto la fortuna di vederlo poi in campo, perché mi ricordo gli anni della primavera che mi allenavo con voi, davanti c'eri te, Alex Del Piero, Mutu, Nebbe, mi ricordo che vi allenavate a calciare a un mostro come Gigi Buffon in porta, e tu avevi una percentuale realizzativa impressionante, destro, sinistro, di testa, uno di quegli attaccanti che ad oggi, anzi guarda, se stai bene vuoi rimetterti gli scarpini e tornare in campo, ci daresti una grande mano. Detto ciò, spero che tu stia bene e ti mando un grandissimo abbraccio. Ciao Davide.
0: Grazie anche a Claudio Marchisio, e soprattutto grazie a David Trezeguet.
2: Grazie a tutti. Grazie.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Piazza caldissima comunque per esprimersi, per esprimersi al meglio e diventare protagonista assoluto dei due anni, però Pescara deve affrontare anche altre problematiche, nel senso che dopo la mancata presenza di Lorenzo Insigne, comunque qualche giocatore importante, qualche giocatore che era tornato al Pescara nel mercato di gennaio, comunque sta riflettendo sul suo futuro. È già una 20 di giorni che il Pescara ha proposto un rinnovo a Gaston Brumann, che anche lui è tornato a Pescara come ha fatto Insigne, ma comunque non è arrivata una risposta da parte del centrocampista. La Serie B si sta muovendo, anche perché prima l'Empoli, certo, hanno preso informazioni sul centrocampista, che è un'assoluta certezza per la Serie cadetta. Quindi Brugman è uno degli elementi che hanno maggior mercato in questo momento. Poi ci sarà da affrontare anche i discorsi riguardanti l'addio di Nardo, perché di Nardo la stagione comunque da 14 gol in Serie B difficilmente, anzi è possibile, rimarrà al Pescara in C. Si sta provando a fare l'accordo con il Frosinone, si parla di una cifra intorno a 1,5 milioni, 2,8 milioni. Comunque sono delle forze importanti le casse del Pescara affrontare il prossimo campionato di Serie C. Sicuramente delle cessioni importanti arriveranno, qualche permanenza comunque ci potrà essere, tra i Faraoni, Letizia, quei giocatori di carattere, giocatori di esperienza che potrebbero rimanere a Pescara, però sicuramente andrà a perdere delle linee importantissime come Brumann, Insigne e Di Nardo.
4: Sì, sì, intanto Letizia ha rinnovato ieri, quindi lui resta in Serie C, l'accordo fino 30 giugno 2027, è fatto un giocatore che si lega al territorio, alla città, perché è legalissimo Gaetano Letizia al Pescara. Chiudiamo, Nino, la nostra fascia dedicata al calcio mercato con il Ravenna, perché ci eravamo lasciati con un Ravenna che aveva di fatto ufficializzato, io penso sia il colpo del genio. Poi vedremo come sarà, cosa succederà davvero con Ronaldinho. Loro hanno detto una partita gliela faranno fare, vedremo. Io ho qualche dubbio al riguardo, vedremo quel che succederà. Di certo è che sono due giocatori che non potranno condividere lo spogliatoio con Ronaldinho. Ci sono giocatori che hanno salutato, che sono Okaka e Mandorlini, uno dei tre Mandorlini presenti a Ravenna.
3: Sì, sì, poi è un po' sorpreso l'addio di Okaka, perché sì, sicuramente è stato un elemento importante, anche quando ha avuto pomeriggio, comunque è stato l'autore dei gol pesanti nella parte di campionato, quando il Ravenna ha vinto quelli al 90esimo, 95esimo, comunque c'è sempre la firma di Okaka. È stata comunque una bella avventura questa, l'ex attaccante della Ravenna. Vedremo Roma del mercato, anche perché si parla di qualche di importante, qualcun altro potrà salutare, poi c'è una trattativa in corso per l'omaggio del Crotone, comunque potrebbe andare, comunque qualcosa si muove in casa Ravenna. Sicuramente le ultime settimane si è parlato solo soltanto di Ronaldinho, ma comunque la società sta lavorando, secondo me vuole alzare un po' la sticella, ma come dicevo prima, quest'anno veramente sarà più degli anni scorsi un girone di fuoco dove tante rischiano comunque di fare un grandissimo mercato e di rimanere a bocca asciutta, e comunque si deve lavorare seriamente, anche perché si rischia, tutte rischiano una stagione fallimentare, anche perché se poi Spinato non riesce ad arrivare all'obiettivo comunque di quello che stiamo parlando, si annuncia un girone B infuocato. Vedremo anche la Ravenna, si è imparato anche dagli errori del passato, non me ne voglia, mi ricordo il Nico Viola per esempio, non è riuscito, dal mio punto di vista non è riuscito a calarsi perfettamente nella realtà la Serie C, è stato un po' un colpo da copertina quello della Ravenna, che alla fine non è riuscito a tenere passo di Ascoli Arezzo nonostante il grande inizio di stagione.
4: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
3: Grazie a te, buon proseguimento.
4: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega amico di tucci.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: parte di Attucci, sempre in diretta dagli studi di Firenze, Tutto Mercato Web e TMV Radio. Daniele Uccellieri ancora al microfono, come diciamo siamo in diretta su TMV Radio ma anche su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Ringrazio in cabina di regia Gabriele Latini ovviamente, che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do ben ritrovato qui in diretta su A Tutta Cina, gente, Danilo Caravello. Salve.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati e buon lavoro.
0: Allora, intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Io le chiedo, partirei da un mercato in generale, perché è ancora un pochino a rilento, ma diciamo partendo dall'alto, perché un po' il mondiale sta un po' frenando le trattative in Serie A, cascata frenano anche, si fermano anche quelle in BC. Con la C che ancora non ha risolto tutti i propri allenatori, c'è ancora qualche trattativa aperta.
1: Ma sì, diciamo che noi siamo il paese delle scusanti o delle scuse, no? Siamo essere bravi a vendere magari un po' di fumo, a vendere anche le cose che non facciamo. Allora, sicuramente il mondiale può allentare ad alti livelli, quindi parliamo di Serie A, diciamo le trattative perché magari alcuni calciatori, alcuni club aspettano le prestazioni dei propri calciatori che possono andare sul mercato del mondiale, che se fare in certo modo possono crescere nel valore. Però faccio un esempio e chiudo per quanto riguarda la Serie

0: detto che un top club, io stimo tantissimo, sia per come è strutturato, sia per gli interpreti che lo governano, che è l'Inter, sta dietro un mese a palestra, è arrivato il Chelsea in una settimana di Zurigo. Quindi vuol dire che quando ha disponibilità, quando ha economie, quando sei pronto, le operazioni si fanno. Quindi diciamo, noi purtroppo abbiamo problemi. Uno, che sono fino al 30 giugno stati tutti praticamente immobili, perché dovevano chi ad alti livelli chi sotto vedere a sistemare i bilanci, a fare le iscrizioni e a far sì che la squadra potesse, diciamo, iscriversi al campionato successivo, o magari con passaggi avvenuti o non avvenuti, eccetera, eccetera. Secondo me siamo in ritardo clamoroso, perché le squadre stanno per andare in tiro in A e in B, magari già in questa settimana, la prossima cominceranno quelle di C.
1: Siamo.
0: E ci sono squadre che magari hanno appena fatto allenatore e direttore, qualcuno ancora è da fare. Gli organici sono gli stessi lo scorso anno, ma perché? Perché non abbiamo soldi, perché le abbiamo fatto queste regole cervellotiche delle rote chiuse, che soprattutto in C sono veramente delitto. Quindi se un ragazzo del 2006-2008 ha accurato, vai in lista. Per cui le squadre già dalla scorsa stagione sono piene di giocatori, ti senti rispondere, dobbiamo privare per poi vedere il mercato più avanti, fraccate. Più avanti significa che arrivi alla prima di campionato, gli organici che, diciamo, non sono ancora pronti, e che negli ultimi 10 potrà succedere di tutto come sempre. E
1: come
0: quindi
1: sempre.
0: Gli allenatori lamentano, i direttori si lamentano, noi ci lamentiamo, ma non cambia mai nulla.
1: Non cambia niente, esatto, restiamo sempre al solito. Parlando di squadre che non hanno ancora in Serie C ufficializzato l'allenatore, già la storia però quella che potrebbe portare i due figli di Livorno nel Livorno, sto parlando di Cristiano Lucarelli allenatore e Alessandro Lucarelli come direttore sportivo del Livorno, manca annuncio, ma dovrebbe essere fatto, ma è una bella storia comunque questa da poter anche raccontare.
0: Sì, diciamo che appartiene a un calcio che oggi esiste sempre, non forse non esiste più, che è la parte romantica. Però molto probabilmente tante pedassagnere, dopo i primi approcci, i primi anni, dove magari si prendono legnate recenti, o non sottolineano risultati, spendendo anche soldi, evitano di affidarsi magari ad algoritmi o soltanto a valori che non sono poi quelli magari propriamente veri, perché per me i giocatori vanno sempre seguiti sul campo, vanno studiati alla di caratteristiche,
1: esatto,
0: tecniche, manco umani. Ma al di là di questo, poi nei campionati minori, quindi parto da lì e poi mi passo in C, avere degli interpreti che conoscono la piazza, che conoscono la categoria, che conoscono il mercato, che conoscono anche gli avversari che va a incontrare, fa tutta la differenza del mondo, perché se uno pensa di venire in Italia e fa il player trading tra la Serie C e la Serie D, gli vendono un fumo, non hanno capito nulla.
1: Esatto.
0: Ma dico questa cosa, se io andassi a fare calcio nella B o nel C in Inghilterra o in Belgio, in Germania, se non conosco, se non mi affido,
1: certo,
0: a persone che conoscono questi campionati, rischio di perdere soldi e tempo. Ed è quello che molto spesso accade da noi, e quindi ben vengano fratelli Lucarelli Livorno, che sono due icone, due bandiere, due che porteranno senso d'appartenenza, che sicuramente faranno anche tutta la differenza del mondo con una piazza che è calda e che si sta avvicinando alla squadra, può raggiungere risultati importanti come già in passato.
1: Un altro tema di discussione in queste settimane, un grande tema di discussione, è relativo al Ravenna, perché di fatto l'annuncio sulla carta è l'annuncio del secolo, perché Ronaldinho che vestirà la maglia del Ravenna in Serie C, tutto io mi sarei aspettato nella vita tranne questo. Le chiedo però, è più un'operazione secondo lei di marketing o Ronaldinho davvero riuscirà a vestire, a giocare, a scendere in campo proprio con Ravenna? Ricordiamo, si è ritirato da tantissimi anni ormai Ronaldinho.
0: Premesso che Ronaldinho è stato un fenomeno,
1: certo,
0: del calcio di quegli anni, quindi questo

0: le qualità tecniche rimangono. È chiaro che è un'operazione di marketing che lo porterà magari a fare apparire una presenza, ma se penso che a 46 anni scenderà in campo, essere un calciatore a tutti gli effetti, la rosa che prenderà parte al campionato, ad altre competizioni, no, questo no, sicuramente è un grandissimo colpo, ha detto, un colpo marketing che, come siamo noi la testimonianza, ha fatto parlare tutti, farà parlare tutti,
1: sì.
0: È un colpo sicuramente geniale.
1: Che poi immagino anche le avversarie, no, del Ravenna, giocatori di Serie C, che magari quel giorno Ronaldinho fa l'apparizione in campo, e insomma sarà uno da ricordare, poter dire ho fidato Ronaldinho. Quindi da questo punto di vista, come diceva lei, operazione azzeccatissima. Vedremo poi quello che sarà il verdetto, no, del campo. Resto invece sul Ravenna, in generale sul girone B, perché con le retrocessioni dalla Serie B, già Spezia e Pescara, l'aumento, la competitività nel girone diventa veramente un girone forse difficile, non se è d'accordo.
0: Sicuramente diventa un girone complicato, un girone anche tecnicamente molto valido, perché se saranno confermate, diciamo, le squadre retrocesse in quel giorno, quindi Reggiana, Spezia, con la presenza di Ravenna, con la presenza del Pescara, che dovrebbe finire lì, se non nel C, quindi è un girone altamente competitivo, perché anche le squadre, diciamo, meno basse creano sempre dei problemi. E ovviamente il girone C, al di là delle tante problematiche che stanno avendo società come extracampo, come Cosenza, come Bari, come Crotone, però comunque già che ci sia la presenza dello stesso girone di Catania, Salernitana, che non hanno ottenuto la mozione, più tutte queste che ho elencato, cioè tutte le altre, sì. La Caserana, insomma, il girone C è un girone di livello veramente veramente alto, dove c'è anche il fattore ambientale fa la differenza, però non sottovalutiamo mai il girone A, che ha alla fine quest'anno ha portato un'altra squadra in finale.
1: Quella squadra in finale, Union Brescia, oggi parte come la favorita per il girone A.
0: Sì, diciamo che sicuramente è una squadra che ha già un telaiatura, che ha dimostrato un anno di essere di alto livello. Se fa un mercato, diciamo, indigente e consolida, sicuramente è la grandissima favorita indicata da tutti, anche se penso che un'altra parte, come ha fatto il Vicenza lo scorso anno, sarà più difficile. Però il girone A, ti dicono che il girone è più semplice, il scontato più facile, poi alla fine ci accorgiamo che non è sempre così. Il calcio, bisogna sempre vincere le partite, bisogna fare cose sul campo, perché poi dopo le chiacchiere, soprattutto estive, vedono tutti i vincitori,
1: sì.
0: Poi però il campo.
1: Ecco, a proposito, sempre restando nel girone A, uno delle avversarie, almeno sulla carta, dovrebbe essere il Cittadella, che però, come dicevamo all'inizio, è un pochino in ritardo, perché c'è stato l'onero nei giorni scorsi di mister Iori. Al suo posto dovrebbe esserci il vice Muso in panchina. Ma al di là di questo, Cittadella di solito ci ha abituato nel corso degli anni, no, con il direttore Marchetti, ad avere una programmazione già ben avviata per la stagione in maniera diversa. Ecco, si aspettava questo rallentamento in casa Cittadella?
0: Diciamo che quando fai due anni dove il primo retrocedi dalla B per un solo punto e il secondo non butti una promozione arrivando sesto in campionato, che secondo me nei playoff Cittadella ha fatto quello che doveva fare, mancava veramente in poco per andare forse fino in fondo, però in campionato, diciamo, non si è mai stato in lotta per i primi tre posti, e questo secondo me è una cosa che ha pesato nella valutazione finale. Sicuramente è una di ripartenza, perché Cittadella sta cambiando molto dalla parte tecnica, ma anche molti giocatori, però diciamo che, conoscendo

0: il valore del Chetti come uomo mercato, come persona competente di calcio, che stimo moltissimo e conosco e collaboro da tantissimi anni. So che alla fine il Cittadella è una squadra da cittadella, quindi con quell'anima fulminante, con quella grinta la farà, e sarà sicuramente una delle squadre che saranno protagoniste nel girone A, che potranno essere comunque dare del filo da torcere al Brescia, che è la grandissima.
1: Le faccio l'ultimissima domanda sul Bari. Abbiamo parlato di un club in difficoltà, non potrebbe essere altrimenti dopo la recessione e tutto quello che è successo. Le chiedo che stagione si aspetta al Bari.
0: Ma intanto auguro a un direttore importante con tantissima esperienza come Paolo Marino di poter trovare le coordinate giuste, rimettere, diciamo, la nave sulla rea. Purtroppo c'è tanta negatività, c'è sicuramente un ambiente sul piede di guerra con l'attuale età. Stiamo vivendo giorni di grandissime tensioni, grandissime problematiche extracampo che non aiutano di certo il mercato e la funzione della squadra. Io spero, per quello che è la piazza, la tifoseria, il Bari, insomma, che possa risolvere tutto nel migliore dei modi, nel più breve tempo possibile, facendo chiarezza per capire se questo tipo di proprietà, di gestione va avanti o se si deve cambiare, ma più bene del Bari bisogna che tutte le componenti facciano fronte comune, si uniscano, perché altrimenti da queste situazioni si fatica ad uscire. Invece il Bari merita di costruire una squadra importante e di lottare per tornare in Serie B, perché la piazza merita ed è una piazza veramente di altre carriere.
1: Danilo Caravello, grazie per essere stato qui in diretta con noi, è sempre un piacere averla qua.
0: Io ringrazio voi, un saluto e buon lavoro a tutti, buon mercato a tutti.
1: Ringraziamo ovviamente ancora per essere stato qui in diretta su Tutta C, su TM Radio e su Il 61, l'agente di mercato Danilo Caravello, che ha mesi importanti davanti, perché siamo in pieno calcio mercato. Abbiamo parlato anche delle panchine che si stanno per chiudere, gli accordi come quello di Lucarelli al Livorno o di Musso al Cittadella. Siamo ancora in attesa della firma di Turati con lo Spezia, ma è solo una questione di annuncio, che di pratica sono tutte quasi fatte queste operazioni. L'operazione fatta è quella che ha portato Vinicio Spinal sulla panchina della Casertana. Chiedo a Gabriele Delatini di preparare il contributo, perché andiamo a sentirci proprio le parole della conferenza stampa di presentazione, un estratto della conferenza stampa del nuovo tecnico della Casertana. Andiamo a sentire Spinal.
2: Innanzitutto buonasera a tutti, ci tengo a ringraziare ovviamente della vostra presenza in un giorno estivo di grandissimo calore dal punto di vista della temperatura. Chiamiamo oggi ad essere qua sia io che il Presidente a rappresentarvi quello che è il nuovo allenatore della persona, perché comunque dal punto di vista tecnico attualmente con lo strumento. Sono personalmente molto contento della scelta che ho fatto, perché a livello ovviamente anche i risultati, diciamo, sarà il cuore di tutto l'allenamento del campo, dell'entusiasmo, convinto che noi siamo persone giuste che si possa estrarre caratterialmente con noi, anche dal punto di vista tecnico e sportivo, quello che effettivamente ho preso le mie dedicazioni e soprattutto a un grande entusiasmo. In bocca al lupo, benvenuto, sono sicuro che noi, ma soprattutto l'ambiente, non metterà in migliore condizione per esprimere quello che è il suo potenziale, che sono le sue dedicate.
3: Presidente, dando proprio l'occasione, l'immagine che lì dietro ha scelto il Presidente anche con lo slogan, Presidente, qui è scritto tutto, poco per noi, la volontà di continuare, partendo da quel momento, ma per continuare la strada tracciata, e c'è anche l'aria tra le mani.
4: Quando abbiamo finito l'anno scorso e quest'anno, fine campionato, addirittura dobbiamo essere bravi a ripartire da dove ci siamo fermati. Se siamo bravi a ripartire da dove siamo fermati, vuol dire che facciamo qualcosa di importante. E in diciamo che l'intenzione è quella di ripartire dove siamo fermati, quindi fare qualche cosa di buono, qualcosa di importante, dare un seguito a quello che abbiamo fatto, quindi siamo qua per fare qualcosa di buono, effettivamente. Ci vediamo, la scelta dell'allenatore è una scelta condivisa al 100%, quindi dopo aver fatto un po' di sondaggi, un qualche luogo, e la pressione ci ha stimolato di più. Poi saranno sicuramente sarà il campo a dire se abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male. Io gli ho detto cosa vogliamo, senza troppe prese, vogliamo vincere. Voi non voglio dare troppo pressione, gliel'ho detto che qua bisogna solo assolutamente vincere.
5: Per l'opportunità, perché hanno parlato sia il direttore che il presidente. Credo che anche da parte mia c'è stato subito un feeling con le due figure più importanti in questo momento della società. Non dimentichiamo la figura più importante, sta là seduta, però un applauso merita anche la società. A parte i scherzi, perché con ogni famiglia la madre, diciamo, è sempre importante. Io mi collego a questa cosa per far capire una cosa. Sono venuto da casa mia, dove sto bene, dove ho dei figli, dove ho moglie a cui tengo molto, perché credo molto in questo progetto. Quindi ho una grande opportunità e la voglio sfruttare. Questo è quello che mi muove. Poi naturalmente ci saranno difficoltà, ci saranno i momenti belli, però credo che se si riparte dall'unità e dalla voglia di arrivare a un risultato importantissimo e lo facciamo insieme, secondo me si può fare grandi cose.
6: Allora, abbiamo finito il primo giro, adesso dello spazio di colleghi giornalisti che mister imparerà a conoscere, perché sono sperando assolutamente si imparerà a conoscere. Chi inizia a finanziare? Perché anziano? No, perché anziano.
7: Si offende.
8: Pasquale. Anziano di testa. Forza di testa. Mister, benvenuto, Pasquale Corbelli, benici. Allora, è stata sempre una ragazza particolare, penso che anche se tu vai un caro con Marco riesci a capire sempre la casetta dove vuole andare. Ecco, i tifosi presenti qui dicono, parlo chiaramente, senza diciamo dire alcuna parola, però si capisce cosa vogliono. È lo stesso pensiero, è la stessa speranza che vogliono anche la dirigenza. Ecco, scegliere casetta per te che cosa è significato?
5: Ma sicuramente l'obiettivo come tutte le squadre quando parte il campionato è quello di arrivare all'obiettivo grande possibile, fare gli obiettivi grandi. Sicuramente quello che mi ha mosso è l'entusiasmo, la voglia di fare le cose bene, la voglia di non arrendersi, la voglia di sognare in grande, nonostante magari siano pagine che hanno magari forze lenti, però nessuno vieta di avere ambizione, una misura importante. Mi ha colpito quando abbiamo parlato del discorso che il cliente si alza alle 3 del mattino, sta a fare, cioè tutte queste cose portano a un grande lavoro, io quello che posso fare è un grande lavoro instancabile per arrivare al risultato più grande possibile. A me è mosso il desiderio di potermi confrontare e vedere io come reagisco in una casa così. Quindi ho voglia di mettermi a prova e ho scelto questa come piazza, anzi ho scelto loro me, perché comunque come dice una piazza amitissima, tante persone hanno fatto il colloquio e qui tante persone interessate a venire qua e sono stato scelto di questo nome, consapevole e contento. La maglia per me è di Fiera.
9: Sì.
5: Se vado indietro nelle conferenze precedenti, c'è la maglia, mi hai preso in giro. Facciamo così.
9: Visto che seguiamo la società da sempre, spesso si è presente che tutta la società, noi scegliamo, oltre al professionista, l'uomo. Tu che cosa hai scelto per venire?